I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Vi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

a volare, com'è che non riesci più a volare? Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente, con la tua tranquillità, lucidità,

di bilancio e quindi la clausola di salvaguardia che permette che questo debito che viene fatto per rispondere al caro energia non venga conteggiato nei parametri del patto di stabilità. Okay? Quindi da questo punto di vista l'Italia manterrebbe la barra dritta, da questo debito è escluso la possibilità di ulteriori sussidi e tagli alle accise, quelle che scadono il 7 di giugno, domenica prossima. Quindi tagli alle accise, perlomeno per come le vediamo oggi, non ci saranno, per cui per quanto riguarda la benzina si tornerà a aggiungere rispetto al prezzo che trovate oggi 5 centesimi, per quanto riguarda il gasolio 15 centesimi, però potranno essere utilizzati questi fondi in modo mirato, quindi con degli aiuti, poi vedremo come, ai più vulnerabili o a certe categorie produttive. Questo è quello che abbiamo capito finora, però già nella giornata di oggi qualche idea in più ce la chiariremo, come titola il Sole 24 Ore, energia, sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. La condizione: il denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale e quindi sulla sicurezza energetica, investimenti, intanto però sostegno però a sole determinate categorie. Vedremo quello che succederà. Il calcolo di 7 miliardi quest'anno e 14 l'anno prossimo è legato proprio alla quantificazione di quello 0,3% del PIL. Ecco, quindi se trovate scostamento 0,3, scostamento 7 miliardi, è la stessa cosa. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi. Li libera, attendiamo oggi, come dice Giorgetti, non diciamo gatto, finché non è nel sacco, e soprattutto bisogna capire con quali paletti libererà questi 13 miliardi. Siamo sul Fatto Quotidiano. Droni, non ci sono paragoni. Un gioco di parole che sta proprio da televendita del Fatto Quotidiano. Per tornare sul 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Siamo sul Giornale. È tornato il terrorismo. Lo sappiamo, il Giornale da dopo i fatti di Modena ha inaugurato proprio una serie di approfondimenti che diventano spesso anche titolo di apertura del quotidiano proprio sul fronte terrorismo, soprattutto terrorismo di origine islamica. Jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Si sta parlando della convalida del fermo in carcere per il 21enne Zakaria Ben Haddi, che è stato arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale, che è stato definito dagli inquirenti suggestionale, pericoloso e pronto a entrare in azione. Questo è avvenuto l'arresto l'altro giorno in Brianza, nella zona di Vimercate, dunque siamo vicino a Milano. Da parte, appunto, c'è stato l'arresto di questo marocchino che è stato riscontrato frequentasse il dark web e soprattutto si concentrasse sui video dell'ISIS. E poi c'è stato questo messaggio inquietante che ha spinto anche all'azione gli inquirenti: meno zero arrivo, come appunto un countdown di preparazione che poi a un certo punto si sia sentito pronto per agire. Si torna a riflettere sulle analogie tra il lupo solitario propriamente detto, quello che in qualche modo viene indottrinato, prima captato e poi indottrinato nel web, o l'azione, come abbiamo visto a Modena, di Al-Qudri, sicuramente una persona con delle alterazioni psicosociali e che non era etero diretto da qualcuno o da qualcosa nel web, ma si era autosuggestionato. Questo per capire, da una parte, l'azione capillare di chi cerca di arruolare lupi solitari e dall'altra invece
l'autoarruolamento, ovvero la suggestione di soggetti mentalmente deboli.

Questo però si richiama in tutti i modi a una strutturazione della prevenzione che parta proprio dal sociale e anche cercare di disinnescare quei meccanismi che possono portare alle seconde, alle terze generazioni, come abbiamo visto anche in Francia, anche se il contesto italiano è assolutamente diverso da quello francese, però possono portare le persone poi ad aprirsi o addirittura proprio a cercare di essere arruolati. Chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si guarda al calciomercato, Dumfries, Damu, ora serve palestra. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola e tra pochissimo accenderemo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Un giorno in blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi stupidi ragazzi di Raff.

0: per il buongiorno in blu su In Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Avete visto questa mattina tanti quotidiani, ma già da ieri sì, ti rimandavano di questa telefonata estremamente rovente tra Trump e Netanyahu. La notizia arriva da Axios, portale sempre molto ben informato rispetto ai rumors della Casa Bianca. Ci parla proprio di uno scontro verbale molto duro tra i due, anche con offese personali. Secondo altri media che citano funzionari della Casa Bianca, in realtà la telefonata c'è stata, i toni sono stati duri, però non si è arrivati all'attacco personale, ma la sostanza è quella. Trump avrebbe detto a Israele: smetti di attaccare il Libano o mi fai saltare l'accordo con l'Iran. E quindi c'è una situazione quasi a matriosca, no? Dove c'è il fronte sicuramente Stati Uniti-Iran e poi dentro c'è il fronte Stati Uniti-Israele per quanto riguarda il Libano. Uno stallo nello stallo, come titola questa mattina sul Foglio il pezzo della giornalista Sharon Nizza, che raggiungiamo subito a Tel Aviv. Buongiorno Sharon.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire sotto quale cielo riprendono oggi a Washington gli incontri?

0: altri colloqui tra la delegazione israeliana e quella libanese, anche se forse a questo tavolo dovrebbe esserci, se non Hezbollah, almeno Teheran.
1: Esatto, hai detto bene, Matrioska, il concetto fa capire come tutte queste arene sono collegate e appunto interdipendenti tra di loro. Quindi il tentativo in questo momento con questi colloqui, che è il quarto round di colloqui peraltro, e peraltro fa seguito anche a un incontro tra delegazioni militari venerdì nell'ambito, diciamo, di questi colloqui, che sono per lo più a livello ancora di ambasciatori e di funzionari di ministero come ufficio primo ministro e ufficio per la sicurezza nazionale dei due paesi. E venerdì c'è stata anche una delegazione appunto militare, però non stiamo ancora parlando di livelli ministeriali o governativi, ecco.
0: Siamo proprio agli
1: E,
0: inizi,
1: questa...
0: quindi.
1: Eh no, è il quarto round, quindi questa cosa va avanti, e peraltro la cosa, voglio dire, significativa è che va avanti sotto fuoco, perché è iniziata praticamente sotto fuoco ed è continua ad andare avanti, mentre ecco, anche lì bisogna capire meglio cosa si dice quando si parla di tregua o di cessate il fuoco, vedi anche con... Tutti questi scenari in qualche modo si replicano, voglio dire, Libano, Gaza e l'Iran, per quanto riguarda il modello di Trump. Anche vediamo che stanotte, no, in teoria, nell'ambito del cessate il fuoco con l'Iran e l'America, anche questa notte ci sono stati di nuovo, come era già avvenuto svariate volte, gli scontri nel Golfo, in cui gli americani hanno colpito una nave che cercava di... passare il blocco
0: Sì.
1: imposto ancora dagli americani, no? E gli iraniani hanno sparato sul Kuwait e il Bahrain e sono stati intercettati i missili, le basi americane ovviamente. Quindi vedi che questo è quello che è un concetto che Israele ha vissuto per lunghissimo tempo con l'Iran stesso, con la Siria, quella che viene chiamata la guerra tra le guerre, in sostanza. Quindi, e questo è quello che si sta accadendo anche in questo momento, quello che appunto chiama per la guerra del cessate il fuoco, perché in teoria il cessate il fuoco con il Libano era stato annunciato già 2 volte da Trump, ma che cos'è appunto il cessate il fuoco? Cosa significa cessate il fuoco quando parliamo dello scacchiere libanese in questo momento? Significa in sostanza che il perimetro della fase bellica ancora in corso, cioè ci sono i soldati israeliani dentro, diciamo sul campo nel sud del Libano, anche se con forze più diluite. Ecco, questo è anche qualcosa che non è magari ben chiaro, perché anche l'esercito ovviamente non è vago sui numeri e sulle mosse, ma di fatto in realtà le forze dell'esercito sono state diluite nelle ultime settimane sul campo in Libano. Insomma, vediamo che il concetto di tregua vuol dire tenere fuori da questi scontri il Beirut,
0: Eh sì.
1: okay? Cioè, Beirut e il nord del Libano.
0: Infatti,
1: Quindi la
0: quello che ha
1: diatriba
0: fatto scattare
1: esatto.
0: la reazione iraniana è stato proprio l'annuncio, no?
1: Della
0: Di
1: Dafia.
0: Netanyahu, esatto, di attaccare proprio Beirut, che poi attaccare Beirut in realtà significa attaccare un'area precisa di Beirut.
1: Sì, esatto. Quindi la contesa di questi giorni, quindi nell'ambito di una non tregua che
0: Eh
1: già
0: sì.
1: era in corso, era in sostanza di invece bloccare questa nuova, effettivamente questa equazione che c'era stata, che aveva tenuto fuori Beirut, la Dahia è la roccaforte di Hezbollah che si trova nei sobborghi sud di Beirut. Tenerla fuori e questo per agevolare il governo libanese nel fatto che è ingaggiato nei colloqui diretti col governo israeliano, che già di per sé è una mossa molto ardita da parte dei libanesi. Quindi è sicuramente il fatto che loro mantengono questa loro presenza in questi colloqui sotto fuoco, devono portare qualcosa a casa. Ecco, questo voglio immagino anche, no, nel dietro banco. Quindi poter presentarsi per Trump, voglio dire, il momentum di questo scontro dell'altro ieri era proprio perché dovevano svolgersi i round che rischiavano di saltare probabilmente. Quindi aver tenuto fuori, perché in sostanza gli israeliani, quello che sembrava che avessero concordato, siccome Hezbollah anche continua a colpire il nord di Israele, che a differenza del resto del paese, no, dopo la guerra con l'Iran, è ancora sotto direttive che limitano la routine, no? Stiamo parlando di una fascia di sicurezza che riguarda circa 100.000 persone, una fascia di del nord del paese che riguarda 100.000 persone che proprio vivono ancora con gli allarmi, anche se in questo momento in maniera meno intensiva, perché appunto da 3 giorni a questa parte ormai si da 2 giorni sta scemando quella che era stata una nuova escalation. Quindi gli israeliani avevano minacciato di non rispettare più questa equazione e di colpire Beirut, la Dachia, per in rappresaglia al fatto che non veniva fermato il fuoco verso le comunità del nord di Israele. Ecco, questo non è avvenuto, non credo che avverrà, non è detto che però non avvenga invece in un certo punto, nel senso, quando si possono anche gli altri scenari in corso, no? Appunto, soprattutto quello del Golfo, eventualmente entrare in una fase di stallo, ok? Cioè possono essere utilizzati da tutte le parti.
0: Certo, non c'è dubbio.
1: Esatto. Per quanto riguarda invece quello che dicevi, il rapporto Trump e
0: perché tu nel tuo pezzo ci fai capire che in realtà probabilmente c'è molto del carattere di Trump e c'è molto però anche dell'esigenza di una performance e di far arrivare forse proprio ai paesi del Golfo e non solo una tensione che probabilmente c'è, ma non è ai livelli di rottura tra i due, no? Tu questo lo dici molto chiaramente.
1: Io penso di sì. Io per commentare le cose penso proprio di sì, sia per esperienza del passato, veramente porto lì solo 2 di moltissimi esempi che ci sono, ma quelli che riguardavano il linguaggio colorito, cioè nel senso che in passato, almeno proprio anche Barack Ravid stesso l'aveva riportato, in passato Trump nel 2020, Barack Ravid ha scritto un libro, dico questo è il cuore del libro, perché Trump concesse un'intervista esclusiva a suo tempo a Barack Ravid, in cui insultò pesantemente usando appunto quel linguaggio, andando a quel paese, insomma, definendo diciamo un fottuto bastardo,
0: sì,
1: mi pare.
0: Sì, fosse, sì. No, il linguaggio degli Yankee corrisponde molto, no, alla dimensione di Trump, però.
1: Sì, perché aveva telefonato a Biden per inaugurarsi dopo l'insediamento, quando Trump aveva perso. Oh. E questo era, quindi in sostanza, quando poi Trump tornò alla Casa Bianca, il discorso che più volte riportava anche Barack Ravid nei suoi report era che c'era una tensione tra i due, ok? Quindi sì. Quando che lui invece, poi abbiamo visto un grande coordinamento. Il secondo momento è stato l'anno scorso, nel primo round della guerra contro l'Iran del giugno 2025, se qualcuno si ricorda, ma quel giorno, quando Trump aveva annunciato una tregua, anche lui aveva in quel momento, in teoria, l'America, a parte aver partecipato a quell'attacco preciso, la guerra era tra Israele e l'Iran, ma fu l'America a annunciare questo cessate il fuoco e poi si arrabbiò pubblicamente, appunto, dice anche lì utilizzò lo stesso linguaggio colorito per dire non capisco cosa fanno, eccetera. E poi però quello che faccio segnalare, cioè cerco di essere, come dire, empirica, no?
0: Sì,
1: dopodiché
0: sì, certo,
1: noi sappiamo,
0: infatti,
1: che invece Trump si è aggregato alla campagna aperta di febbraio, è stata condotta dagli americani, portata avanti dagli americani per primis. Quindi ecco, sarei semplicemente cauta a seppellire questa alleanza. Comunque ricordiamoci sempre che sullo sfondo ci sono le elezioni israeliane, quindi non è neanche chiaro poi cosa succederà.
0: E infatti la domanda è questa: quanto Netanyahu si può permettere ancora di più in questo momento di non riportare vittorie spendibili in campagna elettorale rispetto ai tanti fronti aperti, dove in realtà non ne ha chiuso nemmeno uno, perché se guardiamo anche a Gaza le operazioni militari continuano, perché Hamas non è stata sicuramente ancora estirpata, nonostante c'è stato il fuoco di ottobre e lo step 2, no, del percorso di intesa.
1: Guarda, per come funzionano le dinamiche israeliane, gli argomenti per cui su cui poi si va a votare sono molto tipo, riguardano molto la politica interna, cioè questi sono gli argomenti che l'opposizione, diciamo, sta puntando, che riguardano Netanyahu, che riguardano l'inchiesta sul 7 ottobre, che riguardano l'arruolamento degli ultraortodossi, insomma tutta una serie di punti, sì, appunto, non in generale non aver chiuso i fronti, mentre dalla parte di Netanyahu lui è quello che diciamo, sai, cosa vuol dire chiudere un fronte? È chiaro che adesso questi colloqui con il Libano non è qualcosa che potranno portare un risultato a stretto giro, perché
0: no, certo.
1: La cosa, diciamo, eventualmente più così, come dire, traducibile in un risultato potrebbe essere che, per esempio, se, in un certo lasso di tempo c'è un accordo, ma che probabilmente non ha, difficilmente sarà un qualcosa di annunciato di pubblico, di qualcosa che il pubblico, no, voglio dire, la popolazione può percepire in maniera o quantificare in maniera concreta, perché prevede una collaborazione tra l'esercito israeliano e l'esercito libanese per smantellare l'arsenale di Hezbollah, quantomeno nel sud del Libano, con una supervisione americana. Insomma, è un tutto un qualcosa che di cui si sta discutendo, è quello che dicevo, la delegazione militare che c'è stata venerdì, perché sappiamo che a fine anno il mandato dell'UNIFIL, no, la missione dell'ONU che era lì dall'UNIFIL 2 almeno dal 2006, dalla seconda guerra del Libano, che aveva appunto il ruolo di monitorare quel cessate il fuoco di allora, della guerra del 2006, però non aveva il mandato di disarmare Hezbollah, e questo ha creato un grande problema. Ecco, finirà il suo mandato. Cioè adesso si parla che eventualmente gli italiani o i francesi potrebbero mantenere delle truppe, insomma è tutto un meccanismo che va ancora ripensato, ricoordinato entro la fine dell'anno. Ecco, però non è un qualcosa che, come dire, a livello elettorale, che invece le elezioni saranno tra settembre e ottobre, è un risultato tangibile. Quindi ecco, su questo, e poi non solo, devi pensarla dal punto di vista degli israeliani, non dell'estero, perché
0: certo.
1: Dal punto di vista degli israeliani questa è una resa, non è un necessariamente per una buona parte degli israeliani una tregua senza delle garanzie è semplicemente rimandare un problema a anche solo 5, 10, un tot anni, come ha dimostrato questo scenario, insomma, per svariate
0: volte.
1: Vero,
0: ma è una resa rispetto però a un impegno militare che ha coinvolto il paese da tutti i punti di vista, cioè dalla popolazione ma anche economicamente, che un costo ce l'ha avuto, quindi fa male forse più di altre rese, perché Israele nella storia, diciamo così, più contemporanea, più vicina, non ha mai ingaggiato guerre così lunghe.
1: No, assolutamente no, però c'è una sensazione, di nuovo parlo di come vivono gli israeliani, che sicuramente è qualcosa di molto difficile da capire nel clima di totale delegittimazione che c'è verso Israele, no? Quindi c'è anche questa discrepanza, che vivono una sensazione di accerchiamento, e anzi più il mondo all'estero non capisce il sentimento israeliano, più questo porta, da una parte sicuramente c'è un veramente sarà molto interessante capire il risultato delle urne, sicuramente la gente che dice basta, ovviamente ne vediamo le opposizioni,
0: non
1: vediamo le
0: dubbio.
1: Manifestazioni veramente molto molto molto, cioè la stampa, ma c'è anche una grande parte che dice noi non abbiamo bisogno, noi cosa ci importa, allora se la pensano così cosa è inutile, non abbiamo tempo di spiegarglielo, quindi noi viviamo in una questione esistenziale per tutti i fronti, e quindi se loro non capiscono non importa, e
0: ecco.
1: Quindi non è che è qualcosa che porta loro a rivedere le cose diversamente, quindi ci sono tutta una serie di posizioni che proprio per questo, che il fatto che si arriva alle elezioni, sarà interessante capire. Sai, ti faccio un esempio molto concreto. Smutrich, membro di governo dell'ala più radicale, era un anno che non passava la soglia di sbarramento, ok?
0: Sì.
1: Tre settimane fa ha passato per la prima volta la soglia di sbarramento, che peraltro è piuttosto bassa, perché io credo, per una cosa molto strana, era in concomitanza con la possibilità che la Corte Penale Internazionale metta mandato di cattura contro di lui. Anzi, addirittura è stato lui a dirlo, capito? Quindi capisci cosa voglio dire? La delegittimazione dall'estero eventualmente può avere anche
0: L'effetto
1: l'effetto di.
0: invece non voluto, diciamo così, no? Cioè controproducente in qualche modo, poi di far scattare un meccanismo di tutela che arriva direttamente
1: In un certo
0: dall'elettorato dei
1: senso.
0: cittadini israeliani. Pensate, ci aiuta sempre a capire meglio la condizione, lo stato, la dimensione israeliana, che veramente a volte noi facciamo fatica, no? Perché procediamo con meccanismi forse anche troppo superficiali e accademici. Invece è interessante farsi raccontare Israele da dentro. Grazie sempre, Sharon Nizza. Buona giornata, a
1: Grazie a
0: presto.
1: te, buona
0: Grazie.
1: giornata.
0: Giornalista, questa mattina il suo bel pezzo sul Foglio, ma vi ricordo anche il suo libro per Gedi, 7 ottobre, il giorno più lungo. E bentornato a Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, noi non sappiamo veramente se i toni nella telefonata tra Trump e Netanyahu siano stati quelli raccontati da Axios, quindi dove non si è andati per il sottile e ci sono state anche proprio delle offese personali. Sicuramente altre fonti di stampa, citando funzionari della Casa Bianca, dicono che questa telefonata furente c'è stata, però senza attacchi sul personale. Quello che certo è che ci chiediamo la qualità dei rapporti, non solo quelli personali Trump-Netanyahu, ma soprattutto tra Stati Uniti e Israele, alleati storici. Lei li vede, come dire, in corso di ridefinizione, almeno a livello di sentiment americano, dei cittadini americani?
2: Beh, direi di sì, e credo che siano in corso di ridefinizione ormai da qualche anno. Mi sembra che Israele si sia progressivamente, diciamo così, affrancata dalla dipendenza dagli Stati Uniti e che per gli equilibri mediorientali da qualche tempo a questa parte il governo israeliano si muova con molta più autonomia rispetto al passato. E questo può spiegare anche il deteriorarsi del rapporto politico. Non so, giustamente ha detto, non sappiamo se i toni sono stati quelli riferiti da una parte della stampa, però è indubbio che i rapporti fra Washington e Gerusalemme non siano più quelli che sono stati fino a, mi verrebbe dire, una decina, una quindicina di anni fa. Sono molto più tesi e appunto Israele ha una indipendenza molto maggiore rispetto agli Stati Uniti.
0: Quindi la situazione attuale, domanda, prescinde anche da chi in questo momento è a Washington e a Tel Aviv, cioè un domani non c'è Trump, quindi per Israele potrebbe essere anche molto prossima la questione, per Trump ancora no, ma siamo proprio ad una svolta, come dire, strutturale, secondo lei, oppure è legata alla contingenza?
2: Ma credo invece che la svolta sia strutturale. Israele, chiunque sarà al governo in Israele, dovrà tenere conto di quelle che sono le paure del paese, la sensazione di minaccia nel paese. E quindi diciamo che sarà favorevole a un certo tipo di politica, una politica credo anche abbastanza simile, magari non estremizzata, ma abbastanza simile a quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Per gli Stati Uniti Israele è un alleato importante, questo non si discute, ma Israele rimane uno dei tanti teatri a cui devono stare attenti, a cui devono prestare attenzione. E questa, diciamo, differenza di percezione appunto è destinata a rimanere anche appunto indipendentemente da chi sarà alla Casa Bianca.
0: Venendo al fronte estremamente caldo, in questo punto indefinibile, soprattutto rispetto agli sviluppi prossimi, no? Della guerra del Golfo, l'Iran poco fa, rispetto agli attacchi di questa notte, sono stati attacchi sia da parte statunitense che da parte iraniana, hanno detto che gli americani capiscono solo il linguaggio dei missili, o meglio, capiscono il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia. Quindi sono tutte dichiarazioni estremamente muscolari che tradiscono un po' l'ottimismo forse di Trump, che anche nelle scorse ore ha detto che i colloqui sono in corso. Teheran nega, parla di sospensione ormai da giorni e dice che già la prossima settimana si potrebbe raggiungere questo accordo. Ora siamo anche abituati alle dichiarazioni erratiche di Trump, però tutto questo per dire quanto Trump ha bisogno di una tregua e quanto il tempo sia più a sfavore di Trump rispetto all'Iran, perché tutti dicevamo le elezioni di mid term si avvicinano, entro giugno deve assolutamente chiuderla, e Trump dice

0: me delle Mediterranee non importa niente.
1: Io credo invece che Trump una certa urgenza di chiudere la cosa ce l'abbia. Invece è tipicamente suo stile negoziale quello di negare tutto, soprattutto negare l'evidenza. Però appunto un problema di midterm gli Stati Uniti ce l'hanno e Trump, indipendentemente dal midterm, ha un problema di consenso. Fino a questo momento le ricadute della guerra sull'economia americana, sui prezzi, sul cittadino e quindi sull'elettore americano sono state limitate, però sono comunque destinate a crescere nel tempo. È questo quello che Trump non si può permettere. L'Iran può sopportare per più tempo costi maggiori, diciamo così, rispetto agli Stati Uniti, o meglio, la leadership iraniana può sopportare per più tempo costi maggiori rispetto a quella degli Stati Uniti.
0: Certo. Come in questo momento possiamo definire l'equilibrio anche interno ai repubblicani e alla realtà maga, zoccolo, duro di Trump, che abbiamo visto al di là di alcuni esponenti? Poi il nocciolo proprio dei MAGA hanno comunque confermato la fiducia a Trump anche rispetto a un'operazione assolutamente fallimentare come quella della guerra nel Golfo. Cioè c'è proprio, mi verrebbe quasi da dire, un afflato messianico che fa tacitare anche la valutazione razionale.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo detto spesso e si è detto spesso, ormai quella politica americana è in larga misura uno scontro fra due tifoserie che portano avanti e sostengono il rispettivo candidato indipendentemente da quelli che possono essere diciamo così le valutazioni razionali, il rapporto costi-benefici. Sì. Il mondo MAGA tifa per Donald Trump soprattutto perché è visceralmente ostile a qualunque alternativa a Donald Trump. Il problema però non sono gli estremi, il problema è l'erosione di chi sta in mezzo, diciamo così, di un elettorato moderato che magari nel 2024 non ha votato Kamala Harris proprio perché l'ha trovata troppo radicale, sì, diciamo così, su certe questioni, e che invece sta scoprendo adesso che Donald Trump non sta dando quello che aveva promesso. Donald Trump, la cui politica non è quella del 2024, quella anche del disimpegno degli affari internazionali. Trump aveva raccontato tante volte che gli Stati Uniti dovevano essere una potenza militare perché a questo modo la potenza militare americana non sarebbe stata usata. E invece questa idea si è dimostrata in questi anni totalmente vuota, totalmente fallace.
0: E il rapporto con l'Unione Europea, con l'Europa, anzi intendendo anche il Regno Unito, segna un momento di irrigidimento o un momento di apertura nelle ultime ore? Mi riferisco a, sempre secondo fonti di stampa, ma che si appare siano state confermate, ma sicuramente non sono state smentite, mi riferisco al fatto che Washington starebbe valutando di schierare le armi nucleari in altri paesi NATO, no? In Europa, rispetto già a quelli che fanno parte del cosiddetto club del nucleare statunitense, tra cui c'è anche l'Italia. Questa mossa sarebbe fatta proprio per rassicurare gli alleati rispetto alla riduzione del supporto militare di uomini e mezzi convenzionali nel territorio, come se sia una concessione, un voler mantenere come dire, in vigore anche l'alleanza della serie, non stiamo andando via, cambiamo la nostra postura, però non ci possiamo più permettere questa presenza. Sembra quasi un modo per ricucire.
1: Mi sembra anche qua di vedere molto Donald Trump, diciamo così, un colpo al cerchio e una alla botte. Sì. In realtà facciamo quello che ci viene chiesto in ultima analisi dal nostro elettorato, quello che pensiamo che il nostro elettorato chieda, cioè riduciamo i costi dell'impegno all'estero, i costi visibili dell'impegno all'estero, ma allo stesso tempo ci teniamo la porta aperta per un impegno in altra forma. Ripeto, non sopravvaluterei la cosa, la vedrei appunto in un'ottica.

0: un'ottica di strategia negoziale alla Donald Trump.
1: Niente di più, dice.
0: Niente di più, niente di meno, anche perché non credo poi che gli Stati Uniti siano veramente interessati a limitare il loro impegno in Europa, al di là dei rapporti cattivi che Donald Trump può avere con l'Unione Europea o con alcuni alleati europei. L'Europa come spazio fisico, come continente, rimane una piattaforma importante per la proiezione degli interessi e della potenza statunitense. Lasciare l'Europa vorrebbe dire per gli Stati Uniti rinunciare a tante cose, rinunciare alla possibilità di influenzare tanti altri teatri. Pensiamo allo stesso Medio Oriente. Quindi al di là delle parole, la presenza americana in Europa è destinata a rimanere.
1: E secondo lei invece come l'Europa sta reagendo a Trump? Cioè sul fronte dazi, sul fronte sicurezza, energia, la linea tenuta dall'Unione Europea è l'unica che poteva essere tenuta data la dipendenza e l'interconnessione ovvia con gli Stati Uniti, oppure era possibile ed è possibile anche oggi una maggiore assertività?
0: Beh, allora, una maggiore assertività è possibile sul piano teorico, non è possibile dal punto di vista pratico. Diciamo che la linea europea è un po' il prodotto di tante tensioni diverse. Da un lato, appunto, la dipendenza che esiste rispetto agli Stati Uniti su tante questioni, dall'altro però anche la difficoltà dell'Europa di formulare una politica diversa. I paesi europei sono, e l'abbiamo detto anche questo tante volte, sono tanti, sono divisi, la politica comune deve essere comunque una politica negoziata. Nel rapporto con gli Stati Uniti emergono anche le rivalità che esistono fra i paesi europei, quindi alla fine qualunque scelta è una scelta di compromesso. Ci possono essere soluzioni migliori, ripeto, sì dal punto di vista teorico, ci possono essere soluzioni migliori realizzabili, magari no. Questo è, dobbiamo sempre tenere conto di questa doppia dimensione.
1: Grazie sempre professore, torniamo presto a sentirci, buona giornata, buon lavoro a Gianluca Pastore, insegna all'Università Cattolica di Milano ed esperto in relazioni internazionali, in modo particolare proprio dei rapporti, delle relazioni tra Nord America ed Europa. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi troveremo ai nostri microfoni Francesco Semprini, inviato della Stampa, con cui vogliamo proprio guardare i principali fronti di guerra aperti, quindi quello russo-ucraino, quello medio orientale, ma in realtà proveremo ad allungare lo sguardo anche verso Cuba, dove avete visto cose succedono, movimenti ci sono e portaerei arrivano. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000 News.
1: Tensione nel Golfo Persico, è stata un'altra notte di azioni militari sia statunitensi che iraniane. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice Trump, l'accordo è vicino. Intanto, dopo la notizia dell'accesa telefonata tra Trump e Netanyahu in Libano, continuano comunque gli scontri nel sud e continua anche l'aggio di razzi da parte di Hezbollah. Washington oggi quarto round di colloquio tra Libano e Israele. Ci spostiamo in Ucraina, continuano i massicci raid russi. L'altra notte centinaia di missili e droni di Mosca hanno colpito Kiev e Dnipro, facendo almeno 22 morti e 120 feriti. Obiettivi militari, dice il Cremlino. Zelensky annuncia: siamo al lavoro con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni. Intanto nella notte attacchi ucraini hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo nell'oblast di Leningrado con esplosioni e incendi. Di attacco coinciso con l'inizio oggi del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Crisi energia, l'Europa apre alla flessibilità con una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13 nel 2027, delimitata però da paletti e condizioni rigide, per esempio esclusi sussidi e tagli alle accise. Oggi ne sapremo di più. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà dietro al via un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. Il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica, celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolare in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco al veicolo. Fermati i due cittadini pakistani. Tutto confermato anche dal racconto di un sopravvissuto, un afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, riuscito a fuggire. L'uomo ha denunciato: c'è una mafia pakistana. Calcio alle 20:45, l'amichevole Italia-Lussemburgo, nonostante appunto i nostri azzurri siano fuori dal campionato del mondo in Messico. Tennis, Roland Garros, Bolelli, Vavassori tornano in semifinale dopo due anni al termine di una battaglia infinita contro il ceco Nusa e l'austriaco Oberleitner. E questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: E i riflettori del nostro Buongiorno in Blu restano puntati sugli scenari internazionali, quello medio orientale, quello russo-ucraino, ma non solo. Vediamo se riusciamo anche ad avvicinarci a Cuba questa mattina. Ci aiuta nell'analisi di tutto quello che stiamo ormai raccontando, verrebbe da dire da troppo tempo, Francesco Semprini, inviato speciale della Stampa. Buongiorno Francesco. Pronto? Francesco, mi senti?
1: Sì,
0: eccoci. Eccoci, ora ti sentiamo. Ricordo che Francesco Semprini per Dissipazio ha pubblicato Trincee e Segreti e poi possiamo seguire tutti i racconti di Francesco proprio anche su Instagram. Allora, questa mattina Semprini ti concentravi nel tuo pezzo sulla Stampa sulla famosa telefonata Trump-Netanyahu, questa telefonata riportata da Axios, per la verità poi confermata anche da altri funzionari. Secondo Axios si è andato anche sulle offese piuttosto pesanti tra Trump e Netanyahu. Secondo altri la telefonata è stata accesa ma senza offese personali, il che cambia poco considerando anche i personaggi e i caratteri delle persone, soprattutto Trump, di cui stiamo parlando. Però la domanda che ti pongo è questa: quanto veramente Trump è in crisi rispetto a Netanyahu, quanto invece forse è un gioco delle parti un po' a favore anche di telecamera in questo momento, ma tra i due i rapporti restano solidi?
1: Ma no, devo dire, per quanto Trump sia una persona da spettacolo, quindi cerchi in qualche modo la sovraesposizione, credo che questa telefonata sia forse una delle cose più autentiche che lo hanno descritto negli ultimi tempi. Per quale motivo? In un momento in cui Trump ha bisogno di chiudere un accordo con l'Iran in tempi relativamente brevi, e si è speso in questo senso più volte, nonostante le sue schizofrenie a livello di passi in avanti, passi indietro, eccetera. E credo che lui si sia reso conto, finalmente, aggiungo io, me ne assumo la responsabilità, che Netanyahu fa di tutto affinché non ci sia un accordo tra Stati Uniti e Iran. Quello che è successo in Libano tre giorni fa è l'emblema e la cifra con la quale Israele ha dimostrato e conferma di volere una situazione bellica permanente, non tanto per le questioni, diciamo così, personali di Netanyahu, per i suoi processi, per quanto riguarda le sue vicende giudiziarie, ma semplicemente per il fatto che appartiene alla postura israeliana, cioè la guerra permanente, la proiezione verso due dimensioni che sono da una parte il Libano e dall'altra il Medio Oriente e da fattispecie l'Iran, sono proprio la cifra dell'Israele di oggi.
0: Quindi dice proprio una questione di identità, incarnano questa dimensione?
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Finché questo non andava a ledere quelli che erano gli interessi di Trump in termini di accordo negoziale con l'Iran, non era un problema. Quando questo ha inciso e ha fatto fare un passo indietro all'Iran, che ha detto ovviamente noi non facciamo un accordo se questo accordo non comporta che i nostri alleati nella regione non vengano più attaccati in maniera pedissequa da Israele,
0: allora non ti sentiamo più, Francesco Semprini. Non so se è un problema di collegamento, la linea era buona. Cerco di capire dalla regia se conviene ripristinare il collegamento oppure no. Allora, stiamo provando a richiamare Francesco Semprini, inviato speciale della Stampa, che proprio da questi scenari di guerra spesso salutiamo e chiamiamo in collegamento, quindi da quello medio orientale, da quello anche russo-ucraino, e cerchiamo di avere una lettura da lui, perché la questione, ed è sempre così, fa parte della guerra, niente è lineare mai a livello geopolitico, tantomeno quando si aprono gli scenari di guerra, è ovvio che si cerca di capire quello che anche a livello di fatti e dichiarazioni conta veramente rispetto al prosieguo, rispetto al quadro di riferimento, e cose invece anche un po' fumo negli occhi. Allora, faccio fatica a capire, riusciamo, non riusciamo, non stiamo riuscendo. Allora, vediamo se in qualche modo... No, non risponde. Allora, che si fa? Io vi do anche un altro numero, provo così. Ecco, ce l'abbiamo fatta invece, ce l'abbiamo fatta. C'è qualche problema di linea questa mattina. Eccoci Francesco, qualche problema di linea questa mattina. Allora, ci stavi dicendo che secondo te in questo momento appunto la qualità dei rapporti, non tanto personali ma proprio nelle relazioni anche tra Stati Uniti e Israele, non sono tanto macchiati o condizionati dalle caratteristiche dei due personaggi, quindi anche nelle espressioni verbali, ma registrano una vera e propria tensione, perché gli interessi sono diversi. E ci dicevi appunto è l'Iran che ovviamente non può permettere che continui, che dell'accordo non faccia parte anche la tutela e la difesa dei suoi proxy anche in aree fuori dall'Iran, ovviamente in riferimento al Libano.
1: Assolutamente sì. Allora, il punto è questo, che fino a quando diciamo così la questione libanese era una questione periferica rispetto a quello che doveva essere l'accordo tra Stati Uniti e Iran, non è stata trattata in maniera diciamo così organica. Quando però Netanyahu due giorni fa dice noi iniziamo a attaccare anche Beirut per una questione di sicurezza israeliana, io ho dei dubbi da questo punto di vista sulla questione di sicurezza, ho più che altro delle convinzioni che siano le proiezioni israeliane sul Libano. E quando questo ha portato l'Iran a dire bene non se ne fa nulla dei rapporti e del negoziato con gli Stati Uniti, ecco, Trump si è reso conto di avere un problema, in casa, un problema che si trascina tantissimo tempo, un problema che è stato lo stesso elemento che ha trascinato l'America in una guerra, quella con l'Iran, su cui gli Stati Uniti hanno dimostrato di andare in una situazione impreparati da un punto di vista di strategia e di tattica. E allora a quel punto Trump che ha bisogno di chiudere un accordo il prima possibile, allora a quel punto Trump ha alzato il telefono e si è mosso nei confronti del suo alleato principale in maniera piuttosto aggressiva. Alcuni dicono schizofrenica, secondo me forse invece è stato il passo più lucido che Trump ha fatto negli ultimi tempi.
0: Tra l'altro Francesco, quando dici no, Israele ha espresso l'intenzione di attaccare Beirut, sappiamo che attaccare Beirut significa in particolare attaccare il sud di Beirut, ovvero la Taqiya, la roccaforte di Hezbollah, quindi avrebbe avuto un impatto importante, è lì che l'Iran si è mosso. Però ce l'hai detto adesso, ma in realtà è una tua convinzione che almeno i nostri microfoni avevi già espresso, l'intenzione, la proiezione di Israele rispetto al Libano è molto molto chiara, e sicuramente già da subito l'intenzione non era di fermarsi al Litani.
1: No, assolutamente. Sono andati oltre la conquista e l'occupazione della fortezza di Beaufort, che è una roccaforte crociata del 1000 d.C., che rappresenta anche un elemento importante, perché ricordiamoci una cosa, in tutto questo c'è anche una sorta di come dire, di contrasto tra la mentalità israeliana e anche quello che è l'appartenenza cristiana. Lo abbiamo visto in diversi episodi, nell'abbattimento della statua di Cristo, della Madonna, eccetera. Allora, c'è un problema fondamentale, che Israele sta combattendo una battaglia senza quartieri contro tutti quelli che potrebbero essere le sue minacce, e si è espletata anche con la conquista di questa fortezza. Ma questa fortezza è importante, per quale motivo ci sono stato, l'ho vista, si erge a 700 metri di altezza, controlla le vie verso Tiro, verso Sidone, quindi da un punto di vista strategico è importantissimo, da un punto di vista tattico è fondamentale per il controllo di tutte le vie che in qualche modo innervano il Libano meridionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente Israele vuole un controllo del territorio del Libano meridionale, ma non lo vuole con la popolazione lì, perché i continui ordini di evacuazione sono degli ordini per i quali Israele non vuole più gente che diciamo viva in quella zona, quindi vuole un controllo senza popolazione, e questo è un elemento di novità molto molto importante. È un elemento che però non può convivere col fatto che comunque il Libano ha una vita lì. Quindi il punto fondamentale qual è? Che Israele sta facendo una campagna di conquista senza quartiere, una campagna che però non può convivere con l'altro aspetto di questa guerra, che è quello iraniano. Allora, l'Iran fino a questo punto non ha proferito molto parola rispetto al Libano, però quello che è successo l'altro giorno è stata una cosa inaccettabile. È stata una cosa inaccettabile per l'Iran. L'Iran ha fatto un passo indietro. L'Iran ha detto: io a questo punto non faccio più accordi con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono i principali alleati di Netanyahu. E quindi Trump si è reso conto di avere un problema in casa, un problema che deve essere risolto. La telefonata di due giorni fa è stata una telefonata che in qualche modo sottintende come anche i rapporti tra Stati Uniti e Israele siano rapporti piuttosto labili, perché non c'è una visione comune. L'America cerca un accordo che possa portare a una sorta di pace armata in Medio Oriente che faccia gli interessi economici dell'America. Israele invece vuole una guerra permanente.
0: Un minuto per rispondere a questa domanda, che tanto poi vivrà dei prossimi sviluppi, e poi ci spostiamo su un altro scenario. Dato questo mosaico che ci hai ben composto, quanto vedi realmente, concretamente raggiungibile un accordo Stati Uniti-Iran in questo momento?
1: Ecco, questa è una domanda molto difficile, perché non riesco a capire la finestra temporale per cui potrà arrivare questo accordo, ma è un accordo che serve a tutti. L'Iran non ha dalla sua la velocità, cioè il tempo, può aspettare. Senza Qual dubbio. È l'obiettivo dell'Iran? È quello di procrastinare il negoziato, di controllare lo stretto di Hormuz, nel frattempo di riarmarsi, cioè di in qualche modo rimettere a posto quelli che sono i suoi arsenali missilistici. Però l'Iran ha anche dei problemi interni molto importanti, per cui non può troppo tirare la corda. L'America, Trump ha dei problemi interni americani, midterm e tante altre cose, per cui vuole arrivare il prima possibile a un'intesa. Io credo che entro 10 giorni arriveremo a un'intesa quadro. Un'intesa quadro non vuol dire un accordo, è un accordo di massima, per cui piano piano si libererà Hormuz. Questo vuol dire ridare ossigeno al commercio internazionale, soprattutto di petrolio, e si potrà arrivare a un piombo in tempi molto lunghi. Quindi ritengo che in una decina di giorni probabilmente arriveremo a un'intesa. Se questa intesa regga o no, bisogna vedere. Il problema fondamentale è che Israele in questo momento non ha nessun interesse ad arrivare a una intesa di pace in Medio Oriente, perché comunque la guerra permanente funziona Netanyahu, ma anche della destra estrema, con cui Netanyahu sembra contrapporsi, ma in realtà gioca di sponda. Quindi a mio avviso probabilmente vivremo in una situazione di tensione permanente che durerà per molti mesi.
0: Vedremo. Intanto spostiamoci, andiamo sul fronte russo-ucraino. È stata un'altra notte di duri attacchi, seguita tra l'altro a quella terribile tra lunedì e martedì, dove ormai è chiaro, no, che c'è stato da parte degli Stati Uniti, della Russia, il passaggio a una sorta di seconda fase, con questi attacchi massicci a tappeto proprio sulle città, anche la capitale Kiev. L'altra notte Kiev e Dnipro sono state messe sotto attacco, i morti sono arrivati a 22, ci sono almeno 22, 130 inseriti, alcuni di questi in modo assolutamente grave, mentre continuano anche però i colpi che vanno a segno da parte dei droni ucraini nei confronti di siti energetici russi. Uno in particolare questa notte ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, guarda caso proprio nel giorno in cui si apre il forum economico internazionale di San Pietroburgo, quindi come dire, c'è il messaggio nel messaggio. Tra tanti commenti

0: dell'Istituto Luigi Sturzo. E adesso...
1: Spazio Legalità.
0: Abbiamo anticipato il nostro spazio legalità perché in realtà d'ora in poi, fin da qui fino alle 10, è tutto uno spazio legalità, della legalità però con diverse declinazioni, e non possiamo non cominciare puntando l'attenzione a quello che è successo nel Cosentino ad Amendolara, quando ormai oltre video c'è anche veramente la testimonianza dell'unico sopravvissuto. Quattro braccianti sono stati uccisi lunedì, morti proprio bruciati nell'auto dove si trovavano e dove due caporali pakistani li stavano portando con quest'auto, stavano rientrando dalla dura giornata di lavoro. Hanno proprio gettato della benzina nell'abitacolo, poi hanno chiuso, bloccato le portiere e sono morti proprio arsi vivi. Dicevamo che sono un sopravvissuto, un lavoratore afghano, che nel denunciare quanto successo, i due killer sono stati arrestati, ha denunciato proprio anche una mafia pakistana. Allora, noi vogliamo allargare lo sguardo e cercare di capire meglio quello di cui stiamo parlando, e do il buongiorno e lo ringrazio per essere con noi a Vincenzo Pellegrino, segretario generale della FLAI CGIL della Basilicata. Ma proprio la FLAI CGIL Basilicata ha avuto un ruolo importante anche rispetto alle operazioni di sicurezza in quest'area del Cosentino. Buongiorno segretario, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli altri radioascoltatori.
0: Allora, parlare di sgomento, sdegno, orrore per le immagini che abbiamo visto, per quello che è stato raccontato, è veramente dire poco. Anche se non c'è sempre questo epilogo così violento e drammatico, purtroppo lo sfruttamento dei braccianti, quindi lavorare tante ore in condizioni anche climatiche proibitive, guadagnando una miseria e vivendo in condizioni assolutamente precarie, beh, questo invece non voglio dire che sia l'ordinario, ma lo riscontriamo spesso, spessissimo.
2: Certo, mi faccia dire, sì. Ieri nel momento in cui festeggiavamo la Repubblica, gli 80 anni per la nostra Repubblica, dove attraverso le conquiste di diritti, di democrazia, veramente abbiamo vissuto un altro epilogo veramente vergognoso. Quello che è lo sfruttamento e caporalato. Siamo alle solite, guardi, non è facile sgominare queste bande, perché qui molto probabilmente si evince che dietro c'è anche tutto quella malavita, quella malaffare, quella 'ndrangheta che è classica e strutturata soprattutto in Calabria. Non è facile, non è facile perché noi ci mettiamo anche nei panni di chi controlla, degli enti preposti al controllo, e quindi forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, oltre che ispettorato del lavoro, ma non bastano. Noi diciamo che ci vogliono più controlli, perché mi lasci anche dire che lo sfruttamento lavorativo è da parte datoriale. Certo, con questo non demonizziamo tutti, perché ci sono anche bravi imprenditori agricoli che non sfruttano il lavoro, che regolarizzano, che contraddizzano il lavoro, e quindi che sono persone per bene. Allora noi dobbiamo intervenire, lo Stato lo deve intervenire e applicare quella famosa legge che decorre, a cui decorre anche il decennale di questa legge, la 199 del 2016, che combatte appunto lo sfruttamento e il caporalato.
0: Ma nelle dichiarazioni dell'unico sopravvissuto, no, c'è questa denuncia riferita alla mafia pakistana. Quanto è reale, quanto anche è uno sfogo, nel senso che in questo contesto di violenza, di sopruso, di sfruttamento, poi come dire, no? C'è lo sfruttamento dello sfruttamento, quindi come fosse una matriosca dove in un contesto gestito dalla mafia nostra locale poi si inseriscano anche alcuni gruppi etnici.
2: E certo, è normale questo, perché i nostri italiani, tra virgolette, non conoscono i cittadini, quindi i pakistani. Siamo a un fenomeno veramente assurdo, cioè i pakistani hanno preso il controllo del lavoro, sul lavoro agricolo. Sono soprattutto loro, non voglio sempre generalizzare, perché anche in mezzo a loro ci saranno persone sfruttate, i quali pakistani. Però loro hanno il controllo, noi siamo gli artefici di quello che è successo a Scanzano Ionico, in quell'altro incidente dove morirono

0: indiani tornando da lavoro. Erano i pakistani, erano quattro pakistani che sono stati arrestati, denunciati, andranno a processo, noi ci costituiremo anche parte civile in quell'occasione. Noi abbiamo seguito e assistito i ragazzi perché loro denunciarono sotto la nostra, diciamo, voglia di farglielo fare, per dirgli che loro avevano un diritto sacrosanto di quello di avere un salario giusto, una paga giusta per le ore effettivamente lavorate. Allora a questo veramente si sono ribellati, ci hanno ascoltati e da lì parte tutta l'indagine. Abbiamo visto che in quel territorio, da Rossano a Corigliano, dove loro vivono, dove loro abitano, hanno la residenza, sono anche loro pendolari, perché loro di lì prendono la mano d'opera, la portano nel metropolitano, oltre a servissene anche di quelli, brutto dirlo, servissene anche di quelli che sono in loco, sono nel posto, quindi parlo di Policoro, Scanzano, Novasili, sì, e tutta quella piana del Metacontino.
1: Ma per capire, eventi drammatici come quello di lunedì, no? Rispetto anche poi alla volontà, il coraggio, la determinazione a denunciare, quale reazione possono avere? Cioè mi chiedo se altri lavoratori dicono no, meglio non a denunciare, meglio non opporsi agli sfruttatori perché altrimenti facciamo una brutta fine, oppure fa nascere più un sentimento di denunciare ancora di più e meglio forse anche.
0: Guardi, i dati ci dicono che fino a ieri, ma fino posso dire a ottobre, nulla nelle ispezioni usciva fuori, perché i ragazzi sono convinti che dopo che si indebitano, perché arrivano in questo paese attraverso diversi decreto flussi, dove c'è una intermediazione illegale e quindi anche da parte dei nostri connazionali, degli italiani, dove li indebitano questi ragazzi, vengono qui, non trovano il contratto. Quindi dico, su questo c'è una loro compartecipazione, quindi hanno paura, c'è paura di denunciare, però stiamo vedendo che con la nostra, i nostri interventi, con il nostro Brigate del Lavoro, lei sa che noi tutti gli anni da nord a sud con il nostro sindacato di strada raggiungiamo i lavoratori nei campi. Non è come raggiungere i lavoratori nelle fabbriche, è diverso. Tu vai lì, certo, fai un'assemblea. Nei campi è difficile, sei anche sottoposto a come dire, a minacce. Io personalmente ho fatto sindacato di Stato a Foggia, nel Foggiano, siamo stati presi con la lupara per dire di andare via, ci cacciavano dai loro terreni perché era invasione di luogo privato. È chiaro che nel momento in cui tu vai incontro ai lavoratori vuoi cercare di far uscire fuori quello che è tutta l'emersione e tutto quello che è illegale. Allora giustamente fa paura. E i ragazzi a sua volta fa paura denunciare, proprio perché devono pagare i propri debiti che hanno comunque fatto in India o in Pakistan o in Afghanistan lo stesso. Quindi per dire c'è molta paura, però se noi, ecco, noi per quello che possiamo fare, noi siamo un sindacato, noi diamo assistenza contrattuale, certo, diciamo, noi mettiamo in opera tutte quelle che sono le vertenzialità contrattuali, dove è lì che possiamo incidere, però non possiamo sostituirci a forze dell'ordine o enti di controllo. Certo, li aiutiamo insieme e non a caso noi firmiamo anche dei protocolli insieme, proprio perché lavoriamo sinergicamente tutti quanti insieme, proprio per far uscire fuori tutte queste invisibilità, questa emersione. E purtroppo ce n'è, perché la presenza nel Metapontino di migranti che sono lì stanziati sono di circa 5.000, non sono pochi. Arriveremo più in là a 10-20.000 migranti, dove si adopereranno a lavorare in agricoltura. E per dire che c'è un problema proprio culturale in questo paese. Se non si esce fuori da quella logica di sfruttamento, noi purtroppo avremo sempre questi purtroppo episodi. E adesso si è veramente rasentato proprio la disumanizzazione del fenomeno.
1: Ma quando parla del paese che è distratto rispetto allo sfruttamento, è perché forse a livello collettivo, oltre a distrarre lo sguardo quando li vediamo, no, lungo i campi, questi soprattutto stranieri, ma non solo stranieri al lavoro, perché sappiamo che il loro sfruttamento alla fine fa abbassare anche il prezzo del prodotto finale?
0: Eh certo, è anche questo, perché lo sfruttamento è incito anche del fatto che ti pago di meno, lavori magari di più, perché noi sappiamo che la giornata in agricoltura è 10 ore e mezzo, 10 ore e 40, e quindi pagato con una certa cifra. È chiaro che vai più lavori, più dovrebbero darti, ma questo non funziona, perché tu dai più lavori.

0: lavoro, consenti loro più lavoro, però alla fine la paga rimane sempre quella. Oltretutto poi di quella paga devi comunque pagare il trasporto, l'alloggio, sì, il fitto, sì, magari certo. C'è tutto una correlazione dietro che purtroppo non porta a un guadagno per le ore effettivamente lavorate dei lavoratori, quindi lo sfruttamento è così, consumo proprio così.
1: Grazie, torneremo a parlarne, è doveroso farlo. Grazie Vincenzo Pellegrino, buona giornata segretario.
0: Grazie.
1: Vincenzo Pellegrino è segretario generale della FLAI CGIL Basilicata. E adesso vi porto in Sardegna, mettendo un po' indietro l'orologio, andiamo a venerdì scorso, perché è stato siglato un'importante intesa tra la CNUP, che è la Conferenza dei Poli Universitari Penitenziari, insieme ad Andi sull'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario. Dunque stiamo parlando di istruzione, in modo particolare di istruzione alta, di istruzione universitaria e carcere, tenuto conto che ormai è accreditato dai dati, chi studia non torna a delinquere. Pensate che in questo caso la recidiva, che rispetto ai detenuti italiani è altissima, nel momento in cui tu hai la possibilità di avere un vero titolo di studio, ancora di più se trattiamo di un titolo di studio universitario, la recidiva si riduce del 70%, quindi dall'istruzione passa la legalità, il vero recupero del detenuto. Buongiorno Emilio Di Marzio, presidente Andisu.
2: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che ci dedicate.
1: Grazie a lei per spiegarci meglio che cos'è questa intesa, perché è importante che a questa intesa ne seguano altre che vengano anche implementate.
2: Intanto questa intesa si è firmata a Sassari perché è su Sassari che l'Organismo per il diritto allo studio di Sassari ha rappresentato una buona pratica che ha condiviso con gli altri 43 enti per il diritto allo studio e con l'associazione che li riunisce, e pertanto noi abbiamo ritenuto che questa buona pratica potesse diventare oggetto di un'intesa nazionale con la conferenza dei legati dei rettori per i poli penitenziari universitari. In cosa consiste? Il senso è innanzitutto non lasciare che il diritto allo studio si fermi dinanzi alle mura di un carcere. Questa intesa riguarda sostanzialmente una serie di attività che enuncio subito, che hanno per destinatari persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna e che hanno voglia, aderendo al dettato costituzionale assai concretamente, di ricostruire una vita, di recuperare a sé un nuovo posto. Questa intesa che cosa riguarda? Riguarda alcune cose molto pratiche e concrete. Innanzitutto l'individuazione per ogni ente per il diritto allo studio di un funzionario amministrativo che faccia da referente unico e che semplifichi le procedure. E come lei può immaginare, per un detenuto, per persona sottoposta a esecuzione penale esterna, sono particolarmente complesse. Si immaginano anche risorse economiche destinate all'acquisto di materiali didattici e si immaginano uno o più alloggi che gli enti per il diritto allo studio mettono a disposizione come sede dell'esecuzione penale esterna. Queste tre sono le principali attività a cui se ne possono affiancare N altre, oggetto di un comitato di coordinamento e di monitoraggio che sulla base dell'intesa viene definita, di 6 persone, 3 membri in quota Andisu, 3 membri in quota CNUP. Come lei ricordava brillantemente in antefatto, garantire il diritto allo studio per i detenuti e più in generale per persone private o limitate nella loro libertà personale in esecuzione di pena significa garantire un reinserimento sociale, non voglio dire certo, ma assolutamente probabile. Il dato che lei citava è il fatto che la recidiva crolla del 70% per persone che studiano all'università.

0: che sono purtroppo meno del 3% della popolazione carceraria.
1: Quanti sono i detenuti iscritti a un corso universitario?
0: Allora, vado a memoria, se non erro 1976, sotto i 2000, potrei sbagliare in qualche unità.
1: Okay.
0: Sono pochi, pochi rispetto a quello che sarebbe utile fossero per una questione spirituale, per una questione morale, per una questione di recupero, ma anche per un fatto molto concreto, cioè che sono persone che tendenzialmente non torneranno a delinquere, per cui è un investimento quello sullo studio universitario per i detenuti, non solo corrispondente a un'aspirazione morale o semplicemente, se così si può dire, al dettato costituzionale, ma c'è un fatto proprio empirico e concreto di recupero sociale che è assolutamente fondamentale.
1: Prima diceva, non è un caso che sia stata scelta Sassari, no? Come luogo e sede dell'Inde, perché cioè, l'istituto è particolarmente virtuoso. Quindi, come dire, la possibilità...
0: Perché Sassari ha già messo a disposizione due alloggi, ha già messo a disposizione materiale didattico, ha in qualche modo preceduto, diciamo, l'intesa con un'attività concreta.
1: Questo ci fa capire che Sassari, da questo punto di vista, è una sorta di isola felice rispetto a quello che troviamo poi nella mappatura degli altri istituti, cioè dipende proprio dall'istituto e forse anche dalla docilità mentale del direttore di quell'istituto il fatto di dare o meno la possibilità ai detenuti del percorso universitario.
0: Ma certamente ci sono le predisposizioni personali, eccetera. Ma diciamoci la verità, mancava un impegno.
1: Ecco, oggi
0: oggi l'intesa nazionale c'è. A Sassari si è creata una felice combinazione tra l'ente per il diritto allo studio, Ersu Sassari, capitanato dal mio presidente Moddi, e gli istituti di pena del Sassarese, che hanno trovato una intesa anzitempo rispetto all'intesa nazionale, che ha funzionato e che anch'essa ovviamente sarà implementata, cioè diciamo non si può già parlare neanche lì di isola felice o di risultato già acquisito, ma di primi grandi passi. Dopo questi passi, a questi passi seguiranno i passi degli altri tra i 40-30 che vorranno implementare sulla base dell'intesa che abbiamo appena sottoscritto.
1: Da qui a un anno, Presidente Di Marzio, a livello di obiettivi, di percorso, cosa si augura e cosa vorrebbe fosse raggiunto? Cioè ci risentiamo tra un anno e lei mi dice, guardi, Chiara, nell'arco di un anno abbiamo fatto questo passo avanti.
0: Allora, la premessa è che ovviamente l'intesa non è vincolante per niente, è uno standard che indica una direzione di marcia. Io sarei infelice se in un anno la metà degli enti per il diritto allo studio, che sono 43, quindi diciamo almeno 20 enti per il diritto allo studio, si fossero attivati sul modello Sassari. E se questo accade in un anno, potrei già dire che abbiamo compiuto un passo straordinario verso un ulteriore recupero della popolazione detenuta o privata della libertà personale che aspira a una nuova vita.
1: Allora, noi ci sentiremo prima del 3 giugno del 2027, augurandoci però di arrivare al 3 giugno e poter salutare questo importante risultato. Grazie Presidente, buona giornata.
0: Sono molto felice io di risentirvi di nuovo e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie Emilio Di Marzio, Presidente Andisu, che raccoglie gli enti di diritto allo studio in Italia. E bentornato all'avvocato Roberto De Vita, avvocato penalista, cassazionista e patrocinante alla Corte Penale Internazionale. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, io ho letto l'altro giorno un'analisi dell'avvocato De Vita, sempre molto attento agli equilibri, alla geostrategia mondiale, alle sue implicazioni, che vorrei proporvi proprio all'indomani del 2 giugno, perché ovviamente il 2 giugno io ho 80 anni poi della scelta e della svolta repubblicana del nostro paese, di quel percorso che ha portato poi la nostra Costituzione e che quindi ha dato tanto spazio giustamente a dibattiti e anche articoli, analisi sugli elementi fondanti della nostra Costituzione, ancora una volta rispetto agli scenari internazionali, è stato ricordato, ripreso.

0: L'articolo 11, quindi importantissimo ribadire la proiezione di pace che ha il nostro paese rispetto all'ingresso e l'utilizzo delle guerre come strumento di risoluzione, che è altra cosa poi rispetto a intervenire di fronte a paesi che vengono ingiustamente aggrediti. Ecco, c'è però un altro aspetto che viene sempre poco discusso, quello delle esportazioni delle armi italiane rispetto a luoghi e scenari di guerra, casomai molto molto lontani. Sarà per questo che poi non aprono nessun dibattito, quindi una vera e propria ipocrisia, mi verrebbe quasi da dire. Roberto De Vita, lei parla proprio di distanza geografica che non elimina la prossimità giuridica rispetto alla responsabilità penale nell'esportazione di armamenti. Questo poi è proprio anche, diciamo, l'incipit, il paragrafo del suo bel pezzo che potete recuperare sul sito della De Vita Law, Guerre lontane e armi italiane. Cosa emerge?
1: Grazie, grazie dottoressa, e grazie per questa considerazione. Il nostro è uno scritto che insieme al collega ricercatore Antonio Laudisa ha cercato di prendere in considerazione quello che è un dato che potremmo definire immanente di tutte le relazioni internazionali degli stati, ovvero sia la cooperazione industriale nel settore della difesa. Ora, di per sé ha un importante valore economico, industriale, ma anche e soprattutto un valore di carattere strategico, ovvero sia le partnership nella fornitura o nell'acquisto di armi, evidentemente servono a rafforzare alleanze e anche a fare fronte comune rispetto a quelli che possono essere dei potenziali pericoli. E in ogni caso svolgono un'importante funzione di deterrenza e anche di controllo della proliferazione degli armamenti e della diffusione di tecnologie. E tutto questo è sano. E tutto questo è quel che normalmente avviene in tempo di pace.
0: Certo.
1: Possiamo immaginare che questo abbia un suo ricambio strutturale, ma che nulla abbia a che vedere con il rischio di trovarsi, lei ricordava l'articolo 11 della Costituzione, come paese che ripudia la guerra all'interno di un conflitto addirittura dove si consumano crimini contro l'umanità, crimini di guerra o ancora peggio genocidi. Ed ecco quindi la necessità di un controllo molto puntuale, molto attento, di natura pubblicistica, che parta non solamente dall'astrattezza della compatibilità tra il materiale fornito e l'occidentalità del paese a cui viene fornito, ma quello che è la verifica in concreto o secondo uno scenario di elevata probabilità di quello che è il destinatario finale. E per concludere in termini sintetici, il problema di fondo è che se una bomba viene sganciata sui dei civili, anche se ci troviamo in un teatro lontanissimo dall'Italia, se questa bomba è italiana, bisogna interrogarsi se era in regola l'esportazione e soprattutto se c'erano indici di rischio che quella bomba potesse essere utilizzata per commettere un crimine contro l'umanità.
0: Quindi com'è che si va a fare questa verifica? Cioè, immagino che non è che si guarderanno le bolle di spedizione, no? Anche perché sappiamo che in certi contesti dove vengono vendute armi in modo irregolare, nel senso a destinatari a cui non dovrebbero arrivare le tue armi, si sa che ci si muove attraverso le triangolazioni.
1: Ma infatti questo è uno degli elementi a volte ci si domanda perché non si consente agli osservatori internazionali o ai giornalisti di entrare all'interno delle aree di guerra e delle aree di crisi, perché documentano tutto, perché molto spesso l'analisi sulla tipologia di arma, di armamento, può essere fatta in relazione a quelli che sono gli effetti provocati e in relazione a quelli che sono i materiali che possono essere considerati e che sono sottoposti ad analisi di carattere scientifico-balistica e molto spesso gli osservatori internazionali documentano proprio questo, i giornalisti, le organizzazioni internazionali. la guerra è una cosa brutta, viene condotta molto spesso in modo orribile, ed è per questo che si cerca di tenere lontani gli occhi che possono considerare questi aspetti. E questo è un lato della questione. Dall'altro lato è evidente che ci sono una pluralità di sistemi per poter monitorare e tracciare la destinazione di armi, armamenti o materiali, anche perché è ben immaginabile che ci possano essere delle triangolazioni e non solo. Ed è per questo che le attività di esportazione di armi, armamenti e materiali a potenziale uso bellico sono sottoposte a un regime autorizzatorio che è sì formale, ma che si nutre di una serie di elementi informativi preziosissimi che originano anzitutto dalla straordinaria attività di intelligence che viene
0: certo,
1: da parte della
0: certo.
1: nostra agenzia italiana e anche da parte di quella che è la rete estera anche del Ministero degli Affari Esteri, tanto è vero che l'ufficio che si occupa di questa attività è un ufficio incardinato nel Ministero degli Esteri, ma che ha delle affluenze strutturate tra difesa, esteri e intelligence. Quindi il tema di fondo che poi cerchiamo di evidenziare, che non ci si può limitare semplicemente al momento in cui viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esportazione come se fosse un percorso amministrativo per il rilascio di licenza edilizia. C'è un follow up che deve seguire ogni tipo di armi, di armamento, soprattutto quando la destinazione sono le aree di crisi. E qui voglio segnalare un dato che emerge dall'incrocio dei dati internazionali e dalla relazione al Parlamento. L'Italia in questo momento, ad esempio, sta esportando quasi il 60%, il 59% delle proprie esportazioni di materiale, armi, armamenti e materiale potenziale di uso bellico verso il Medio Oriente. Quindi quando noi sappiamo che va questo materiale in un'area di crisi ben specifica, quel punto aumenta il livello di rischio e la conseguente responsabilità, e l'accertamento deve essere ancora più rigoroso.
0: Sì, tra l'altro scoprivo leggendo il suo articolo che in realtà la legge non rispetto alla tracciabilità delle armi che vengono esportate, non viene coperta l'intera produzione delle armi esportabili, perché la legge copre la questione dei materiali d'armamento come armi automatiche, medio grosso calibro, sistemi d'arma, veicoli, però per esempio i fucili, le armi automatiche e anche le armi sportive, quelle da caccia, non vengono, come dire, in qualche modo, non rientrano in questo perimetro, giusto?
1: È assolutamente giusto. Il tema è quello che non è ricompreso sostanzialmente tutto il mercato delle armi non da guerra, quindi tra queste rientrano anche le armi semiautomatiche. Per fare un esempio di immediata evidenza, non rientrano all'interno di questo regime le pistole che vengono utilizzate dalle forze nell'ordine normalmente, o i fucili che non abbiano un munizionamento speciale da guerra e che siano semiautomatici, e quindi di conseguenza immaginiamo
0: certo.
1: il fucile di un cecchino, tranne alcuni modelli. Quindi il problema di fondo, che poi tra l'altro rappresenta una quota enorme di mercato, non dobbiamo dimenticarci che le armi
0: questo.
1: Insieme ai chip per l'intelligenza artificiale sono uno dei business più redditizi in assoluto.
0: No, io capisco
1: quello degli studenti.
0: Ma certo, ma io dico giusto distinguerle dalle armi da guerra vere e proprie, no? Dalle bombe. Però in realtà, tenendo conto che in molti contesti aree calde si tratta di guerre, a volte anche di bassa, cosiddette di bassa intensità, o di guerre civili, quelle armi di cui stiamo parlando, anche un fucile a canne mozze, le armi semiautomatiche, sono e come strumenti di guerra.
1: Allora, la legislazione, ma correttamente, ma questo a livello non solamente italiano, anche europeo e internazionale, distingue anche in ragione del fatto che la proiezione non sia la micidialità dell'arma,
0: certo,
1: che possa rientrare
0: assolutamente.
1: Ma
0: no, ha una razio, non sto contestando questo.
1: Di polizia e di difesa. Quello che però lei sta dicendo è molto importante, e per semplificare consideriamo che c'è moltissimo munizionamento che è a potenziale uso civile, che ben può alimentare armi che invece che sono da guerra. Uh-huh. Cioè un munizionamento civile, non voglio entrare adesso nella specificazione tecnica, che può essere utilizzato anche con un'arma sportiva, un'arma da difesa personale nel nostro paese, quindi nulla che abbia a che vedere con un armamento da guerra, quel munizionamento ben può rappresentare l'alimentazione di un'arma da guerra automatica che viene utilizzata, perché poi dobbiamo anche da questo punto di vista distinguere il tema delle armi dal munizionamento, che ovviamente rientra, ma per tipologie. Quindi da questo punto di vista noi dovremmo considerare non solamente la tipologia, ma dovremmo considerare l'area geografica e quindi, come dire, avere attenzione rispetto a determinate destinazioni. Ora, okay, non dobbiamo però su questo, come dire, nasconderci e considerare il fatto che i valori economici sono molto importanti, sono componenti industriali molto significative. Tenga presente che l'Italia adesso è al sesto posto per esportazione a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Germania, Francia, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha un valore straordinario dal punto di vista economico. Ora, qual è il bilanciamento che impone la Costituzione? Lei ricordava gli 80 anni della nostra Repubblica, e la nostra Repubblica non è semplicemente momento formale, ma poi ha una dimensione sostanziale molto profonda, soprattutto nelle situazioni di crisi, che possono essere interne o internazionali. Nel momento in cui l'articolo 11 posiziona l'Italia tra i paesi che considerano lo strumento militare, ma a date condizioni l'obbligo di vigilanza rispetto a quello che altri paesi, che volendo potevano essere legati anche da delle partnership potenzialmente militari di collaborazione in determinati momenti, ma che poi situazioni e mutamenti storici hanno portato ad avere contegni non compatibili con il nostro ordinamento, non compatibili con la politica o l'orientamento del governo, ma con il nostro ordinamento, da cui ne derivano responsabilità individuali e responsabilità per il paese. Cioè, per banalizzare, come è accaduto in Francia, in Olanda, l'Olanda ha vietato l'esportazione di componenti per F-35 destinate ad Israele.
0: Sì.
1: La Spagna ha fatto altrettanto, altri paesi lo hanno fatto verso la Russia, e potremmo fare un lungo ragionamento. Allora, il problema di fondo è, in Italia ci fu una questione importante che poi è stata risolta, ma dove il GIP e il Tribunale di Roma ha preso in considerazione gli obblighi rafforzati di accertamento in relazione alla potenziale fornitura di materiali utilizzati poi dall'Arabia Saudita nei confronti della popolazione civile yemenita, quindi dove si stavano consumando crimini di guerra. Quindi il problema di fondo è che non possiamo più essere indifferenti rispetto a un dato che genera responsabilità degli stati, si pensi alla Corte Internazionale di Giustizia, responsabilità penale individuale davanti alla Corte Penale Internazionale. Non dimentichiamo che all'interno di questo le Nazioni Unite e la Corte Penale Internazionale hanno già definito, seppur nell'ambito di procedimenti preliminari cautelari, la responsabilità degli stati individuali per la più gran parte dei conflitti che si stanno consumando in questo momento e che hanno portata maggiore, e parlo dell'invasione russa dell'Ucraina e delle operazioni di guerra che Israele ha condotto e che sta conducendo sia a Gaza che nel Libano o verso l'Iran. D'altronde dobbiamo considerare che anche l'intervento militare degli Stati Uniti verso l'Iran rientra, al di là del fatto che poi non sia azionabile, all'interno di quello che è un crimine di aggressione, e questo ovviamente nella considerazione internazionale che ha portato anche ad esempio l'Italia a non concedere le basi per poter portare delle attività di proiezione cinetica statunitensi verso quei paesi. Quindi per consapevolezza, da questo ne deriva ovviamente nel meccanismo interno un rafforzamento degli obblighi di vigilanza e di responsabilità. L'Italia lo sta facendo, probabilmente da questo punto di vista deve esserci maggiore attenzione, perché è chiamata anche l'autorità giudiziaria penale, come sta avvenendo in tutti quanti gli stati europei, a verificare se i soldi prevalgano sui diritti e sull'ordinamento, perché poi le aziende tendono da questo punto di vista, soprattutto quando operano nel settore dei materiali speciali più che degli armamenti, a bypassare questo regime così fortemente rigoroso.
0: Roberto De Vita, domanda che le avevo già posto qualche tempo fa con l'avvio dopo il 2022, l'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma gliela rifaccio la domanda un minuto veramente per la risposta. Tutto quello che stiamo vivendo, no, a livello di equilibri così fortemente destabilizzati, quante volte a livello giornalistico e non solo è stata utilizzata l'espressione diritto internazionale calpestato, e se invece dovessimo parlare finora di diritto internazionale ignorato e tutto quello che sta succedendo ci stesse facendo riscoprire l'importanza, il valore, la necessità del diritto internazionale, voglio essere positiva, cosa ne pensa?
1: Guardi, le rispondo in relazione a quelle che sono delle preoccupazioni che io intercetto come sempre maggiori in questo momento. I processi e quindi l'applicazione in concreto del diritto si fanno sempre dopo gli accadimenti, e vi posso dire che in questo momento c'è grande preoccupazione diffusa che dopo che saranno cessati questi conflitti, perché cesseranno, poi ci saranno stati, ma soprattutto individui che saranno chiamati a rispondere. Quindi, per paradosso che possa sembrare, il diritto internazionale appare in questo momento fallimentare nella sua componente di prevenzione comunitaria, in questa sua deterrenza da luoghi superiori di composizione delle controversie e dei conflitti, ma invece si sta per aprire drammaticamente, anzi si è aperta, una stagione di straordinaria vitalità del diritto penale internazionale e interno.
0: Grazie sempre all'avvocato Roberto De Vita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie dottoressa, grazie, buona giornata a tutti.
0: Vi ricordo ancora Roberto De Vita, avvocato penalista e cassazionista e patrocinante dinanzi alla Corte Penale Internazionale, potete recuperare sul sito della De Vita Law questo interessante articolo che facevo riferimento. Siamo ai saluti, grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiole, Davide De in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma, che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000 News.
10: Buongiorno in studio Ugo Scali, serie di attacchi.

Attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti. La chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi, diretta verso l'Iran, e condotto raid sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese. Sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: E c'è Paola Corona in regia. Buongiorno, buon mercoledì a voi che siete all'ascolto. A Max Occhiato che è negli studi di Milano. Buongiorno Max.
2: Buongiorno cara Lami, come stai? Tutto
1: bene.
2: A posto? Tutto a posto. Allora mi raccontavi di fuori diretta di queste interferenze meteo con il maltempo romano oggi.
1: Però guarda, è partita la sigla del magazine, è uscito un raggio di sole. Che cosa vorrà dire?
2: Vorrà dire che portiamo fortuna anche dal punto di vista meteo. Quindi rassereniamo le giornate dei nostri ascoltatori anche per questa giornata del 3 giugno. Bella ricca, devo dire, a livello di contenuti nel magazine.
1: Davvero bella ricca. Volendo spoilerare qualcosa, vi porteremo in montagna a rigenerarvi, perché stare nel verde, lo sappiamo, è sinonimo di benessere. E poi tu in studio accoglierai un artista che torna.
2: Esatto, un artista che torna e insomma festeggia anche 30 anni di carriera molto importante, e lo fa con un nuovo singolo che stiamo già programmando, tra l'altro. Ma non spoileriamo più di tanto, magari lanceremo degli indizi in quest'ora insieme. Naturalmente siete benvenuti anche attraverso i vostri messaggi, raccontateci come è andata la giornata di festa di ieri, soprattutto come avete affrontato il ritorno al lavoro o alle varie attività scolastiche per gli studenti in questa giornata del 3 giugno. Diretta e radioinblu.it, lo so, siamo solidali, noi abbiamo lavorato, vi abbiamo tenuto compagnia ieri, quindi sappiamo insomma di cosa stiamo parlando, abbiamo la contezza di quello che diciamo, vero
1: Dani? Contezza, la parola del giorno è contezza.
2: Contezza,
1: va bene, la infiliamo
2: contezza,
1: in ogni dove.
2: In ogni dove, direi. Anche in questa prossima canzone, se sei d'accordo.
1: Una canzone che ci porta un po' indietro nel tempo, loro sono ovviamente gli U2.

0: Old Streets Have No Name del 1987, contenuto nell'album degli U2 The Joshua Tree, un brano molto bello, un inno alla libertà e a una società che non etichetti le persone in base al ceto sociale o al quartiere in cui vivono. Quindi ci piace anche molto il messaggio di questo brano. E noi torniamo al giugno, il 3 giugno del 1987, era un lunedì in Italia. In quel mese di quell'anno, questa è un po' la musica che ascoltavamo, se è vero che terzo in classifica era Boy George con Everything I Own, seconda era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody e prima, beh, una versione che tu già ci hai cantato, sì, di Let It Be, Fairy Aid.
1: Ho fatto anche il mashup, se ti ricordi, qualche giorno fa. E allora, le prime due posizioni le abbiamo scalate, le abbiamo commentate, le ho cantate, karaokizzate malissimo, in versione occhiato. E la terza posizione mi manca e all'inizio, quando ho letto il titolo, Dani, non mi ricordavo benissimo la canzone. Poi sono andato a recuperarla sul tubo e ho detto, ah, ma è quella lì, quella famosissima di Boy George, bel lentone. Ok, è anche abbastanza difficile da cantare, quindi io ci provo col ritornello. I will you give everything, I home, give give up my life, my heart, my home. I will you give everything, my home, just to have you back again.
0: Bravissimo, quasi sussurrata. Grazie. ma che bravo
1: sì,
0: sei.
1: Sì, grazie.
0: Davvero, della serie. Hai voluto la bicicletta, adesso pedala, quindi
1: e pedali.
0: Ma perché
1: sellino,
0: ho detto questo? Perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta occhiato.
1: Wow.
0: Forse uno dei pochi mezzi di trasporto che non usi per raggiungere il luogo di lavoro da
1: è
0: casa.
1: Vero. Mi manca, però dovrei attrezzarmi nelle prossime settimane, perché dalla prossima settimana avrò un mega tour de force grazie ai lavori sulla linea ferroviaria che forse mi accompagneranno anche con la bici, chi può dirlo?
0: Chi può dirlo? Comunque allora sappi che oggi è questa giornata mondiale che è un'occasione per incoraggiare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto semplice, accessibile, economico ed ecologico. Pensa che ci sono alcune località italiane, alcuni comuni che quest'oggi hanno proprio incentivato i propri dipendenti a raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta. Bicicletta che sappiamo fa bene all'ambiente, quindi fa bene insomma alla salute di tutti, fa bene alla salute personale e anche al benessere psichico, perché è verificato che pedalare rende felici, perché è in grado di abbassare lo stress e diminuire la depressione. Un'ora di bicicletta poi fa bruciare molte calorie, quindi aiuta a dimagrire, occhiato, quindi
1: è vero,
0: valuta.
1: Non mi servirebbe, però insomma.
0: No, hai ragione, però
1: almeno
0: in generale
1: tonificare, no?
0: Tonificare insomma, certo. Sorridere e quant'altro. E pensa, a proposito di benessere, poi chiudo, che è emerso che i ciclisti del Tour de France vivono in media circa 8 anni in più rispetto ad altri sportivi. Quindi evidentemente pedalare ha davvero dei grandi effetti benefici sulla nostra salute.
1: Quindi quando qualcuno ci dice, come hai detto tu a me prima, hai voluto la bicicletta, mo pedala, è un buon augurio, tutto sommato.
0: Esatto,
1: quindi ringraziamo. Allora, il Chi l'ha detto insieme di questo mercoledì mattina è un autore che ha scritto tantissime pagine di storia, anche nei suoi racconti, nei suoi romanzi. In particolare ci ha lasciato anche questa frase: quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che, quando li hai finiti di leggere, vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. L'autore in questione è J.D. Salinger. E beh, in effetti, quando poi abbandoni un romanziere, uno scritto, un libro particolare che ti ha colpito, vorresti proprio conoscerlo, quell'autore, no? Che ti
0: sì,
1: ha appassionato
0: così
1: tanto.
0: Sì, è vero, è una cosa che capita. Devo dire che noi col lavoro che facciamo a volte abbiamo la fortuna di poter realizzare questo sogno. Perché, ad esempio, c'è un autore che, tra l'altro, a più riprese è venuto anche ospite da noi, Fabio Genovesi, che io mi capita, cioè finisco un libro e magari
1: lo chiami. Dice, scusa, ma è vero che finisce così, ma volevi finirlo veramente così o c'è un seguito oppure qualche significato nascosto?
0: Siamo privilegiati.
1: Privilegiati, grazie, questo è il messaggio che vogliamo lanciare anche ai nostri amici che ci seguono, e siete privilegiati sicuramente se leggete anche i libri che vi segnaliamo noi abitualmente, quindi grazie per averci e per seguirci naturalmente nel magazine.
0: Oh, è il momento di un funk, Summer Funk.

0: Si intitola I'm Alive, questo brano che ci accompagna a 10-17 minuti di questo mercoledì 3 giugno. Dovremmo ripetere più volte che è mercoledì, perché per molti oggi è lunedì.
1: È vero, sembra un lunedì travestito da mercoledì e viceversa. Allora, di solito al mercoledì, e qui non ci piove, è una certezza del nostro magazine, c'è la rubrica che riguarda il chi l'ha fatto,
0: esatto.
1: No? Le invenzioni storiche che noi vi proponiamo tutte le settimane. Oggi andiamo a qualcosa proprio, come si dice, il vil denaro, no? La pecunia,
0: cioè?
1: La moneta. Ti sei mai chiesta quando è stata inventata la moneta? Cioè il denaro che noi usiamo, che adesso si è evoluto anche in denaro elettronico, ha delle storie antiche anch'esso. E quindi anticamente ovviamente non esisteva nemmeno il baratto. Cioè i beni materiali non avevano valore di scambio, ma al massimo potevano essere un dono collettivo all'interno magari di riti religiosi, feste, banchetti. Insomma, il profitto e il guadagno non esistevano e forse, come dicevano anche i nostri nonni, si campava meglio quando si stava peggio, giusto?
0: È proprio così.
1: Perfino quando dal dono collettivo si passò al baratto, cioè il concetto rimase quello di scambio alla pari, che traeva appunto ispirazione dai rituali religiosi. I soldi poi arrivarono, la comparsa del denaro in forma di moneta in metallo più o meno preziosa, garantita in peso e misura dallo Stato, risale, pensa cara Dani e cari ascoltatori, all'VIII secolo avanti Cristo, cioè nella Lidia, in Asia Minore. Con la comparsa della moneta, electron si chiama così dal termine antico, inevitabilmente nasce anche il mercato. Nel breve giro di un secolo circa, sesto secolo più o meno, apparve in Grecia la figura del mercante, cioè colui il quale guadagna sulla differenza di prezzo fra ciò che acquista e ciò che vende. E da lì all'attuale sistema economico fu un balzo, cioè il passo è davvero breve, e quindi poi con l'evoluzione delle varie monete, anche nelle varie società, nei vari stili di vita e soprattutto nel corso dei secoli, la moneta si è evoluta e siamo arrivati alla moneta attuale. Certo che poi con il cambio dalla lira all'euro non so se abbiamo guadagnato a livello europeo, però insomma quella è un'altra storia, e questa è la breve storia della moneta nel chi l'ha fatto di oggi.
0: Molto molto interessante. Senti, ma hai mai collezionato tu le monete? Sai che molte persone hanno questa piccola collezione?
1: Sì, mi piacevano molto da piccolo, sai che c'erano quelle collezioni che vendevano in edicola, poi quanto fossero originali, era di bassa qualità, diciamo, anche la fattura dei francobolli o delle monete, e lì collezionavo. Anche i francobolli mi appassionavano tantissimo. Sì.
0: Beh, immagino molti dei nostri ascoltatori abbiano condiviso questa passione, potrebbe essere qualcosa da raccontarci, quindi se avete voglia, condividete.
1: Esatto, cosa collezionate? Cosa collezionavate? Cosa avete smesso di collezionare? O cosa avrete intrapreso magari nell'ultimo periodo a livello di collezione? Diretta a etradioblu.it, noi siamo qui a raccogliere tutti i nostri messaggi in barba al nostro Paolo a Corona. Oggi i messaggi li raccolgo io. Ecco.
0: Ma dai.
1: Sì, beh, lo libero da questo impegno.
0: Ma no, ma lui era.

0: Era il 1975, Max, e né io né te collezionavamo nulla in quell'anno.
1: No,
0: forse,
1: proprio...
0: non lo so, collezionavamo pianti, capricci, quelle cose lì, perché
1: probabile.
0: Eravamo delle pulci.
1: O sbucciature di ginocchio.
0: Soprattutto.
1: Probabile. Probabile. Allora, mentre i nostri amici che ci scrivono collezionavano tante belle cosine.
0: Ad esempio, il primo che salutiamo è Carlo da Roma. Lui collezionava lattine di bibite gassate, ne aveva un sacco, soprattutto straniere, non sapeva più dove metterle. Il fatto che utilizzi l'imperfetto, immagino, significhi che non le ha più queste lattine, no? Perché poi molto spesso le collezioni non sopravvivono ai traslochi, ad esempio.
1: È vero, è vero. Chi ne ha fatti tanti come me, magari anche tu ne hai fatti tanti, quindi poi si perdono anche le abitudini del passato, inevitabilmente poi si fa una selezione di tutto ciò che si può portare e cosa no, perché poi magari in un'altra casa non hai spazio, non hai tempo di riordinare, quindi inevitabilmente i ricordi, anche quelli più belli, vanno persi. Vabbè, continuate a raccontarcelo, grazie anche al nostro, vedi, perché il nostro Paolo poi fa sempre il suo lavoro, bravo
0: certo.
1: Paolo, noi ti amiamo per quello, perché tu sei il, diciamo, il viandante che sulla nostra strada è il nostro bastone della vecchiaia.
0: E qui ci stava benissimo questa sotto,
1: questa strombettata finale. Fantastico.
0: Sembrava fatta apposta.
1: Esatto. Allora, vogliamo lanciare un pensiero a tutti quelli che si stanno per sposare, visto che la canzone si presta?
0: Ma certo. Tanta felicità, ragazzi.
1: Sì, ce ne vuole.

0: una canzone che mi piace molto, questa Panico
1: Vero?
0: di Ceneri.
1: Ma sei nel panico, Dani, stamattina? No, dai,
0: no.
1: Sei tranquilla. Ok, anch'io. Però potrebbero essere nel panico gli studenti in Giappone. Certo che questi giapponesi se ne inventano una ogni ora, credo. Io non l'ho mai fatto in classe, cioè di nascondermi mentre il professore insegnava la professoressa e mangiare. Cioè magari nascondersi per copiare dal compagno o la compagna il compito, sì. O per, insomma, copiare degli appunti. Ma questa mi sorge nuova, cioè, anzi, non è in Giappone, ma in Cina. È una nuova sfida virale. Ecco.
0: Sì, in realtà a me di mangiare di nascosto è capitato recentemente, quando ho frequentato lo scorso anno un master all'università. Siccome a me quando ho fame lo stomaco, come tu ben sai, perché ogni tanto lo senti, emette dei suoni.
1: I suoni gutturali.
0: E
1: tipo
0: quindi temevo che nel silenzio dell'aula si sentisse. Io mi nascondevo dietro quella davanti e mangiavo.
1: È vero, no, lo diciamo, non è che lo facciamo per male, ma io e Daniela soffriamo di gastrite, quindi quando sentiamo questi rigurgiti, so che non è bello parlare di ciò, magari mentre qualcuno sta facendo colazione, questo. Cioè, quando abbiamo questi rigurgiti dobbiamo assolutamente mandare giù qualcosa,
0: esatto.
1: Ma anche un piccolo boccone serve per, insomma, combattere questo stato di gastrite.
0: Esatto, però fatto sta che quindi in Cina hanno preso a pretesto questa cosa per questa sfida virale, che una volta tanto è una sfida non pericolosa, quindi ne parliamo anche volentieri, perché tutto sommato è anche divertente. Avviene nella provincia dello Xi'an, dove adulti e bambini hanno preso parte a Ruba un boccone a Paofan, un evento che riproduce appunto a quanto pare una delle marachelle più comuni dell'età scolastica, ovvero mangiare di nascosto durante le lezioni.
1: E questa iniziativa ha conquistato persone veramente di tutte le età, grazie anche al tam-tam sui social cinesi, grazie a questo mix di divertimento, competizione e anche ricordi in infanzia. Quindi è stata proprio ricostruita, perché loro fanno le cose per bene, cioè hanno ricostruito una classe all'interno di un centro commerciale.
0: Quindi banchi allineati, la campanella,
1: sì.
0: Un insegnante incaricato di controllare i concorrenti, quindi atmosfera giusta, quella delle lezioni di una volta.
1: Esatto, e quindi i partecipanti seduti ai propri banchi, di tutte le età ovviamente, dovevano consumare il più velocemente possibile questa porzione di Pao Fan, che è il tradizionale piatto a base di riso e brodo.
0: Complicato.
1: Che poi anche lì il rigurgito si sente benissimo, cercando però di non attirare l'attenzione dei giudici. Come fai a mandare giù il brodo? Deve essere molto silenzioso, no?
0: Quindi
1: come qualcuno fa.
0: Qual è quel paese in cui invece è considerato un gesto di gradimento risucchiare, no? Il brodo? Forse non la Cina, perché sennò, ecco. Però è complicato, quindi la difficoltà non era tanto nel terminare il cibo quanto appunto di farlo di nascosto. Ogni volta che un concorrente veniva sorpreso a mangiare, riceveva una penalità, 30 secondi di stop obbligatorio durante i quali non poteva toccare il piatto, e dopo tre richiami scattava l'eliminazione.
1: A sorprendere gli stessi organizzatori è stata la varietà dei partecipanti, quindi dicevamo non solo studenti ragazzi ma anche quarantenni, cinquantenni, pensionati che hanno deciso di cimentarsi in questa gara. Molti hanno raccontato di aver rivissuto emozioni dimenticate da tempo, per altri questo evento è stato soprattutto l'occasione per staccare veramente la spina dalla routine quotidiana e trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento e della socialità. Vedi che a volte basta poco per divertirsi nella vita, ragazza.
0: Ma sì, che poi erano belli anche così gli stratagemmi messi in campo per non farsi vedere, chi si nascondeva dietro un libro, che fingeva di raccogliere, il più classico degli escamotage, no? Una penna caduta per terra e quant'altro. Dopo 9 ore di sfide e centinaia di match, a conquistare la vittoria finale è stato un concorrente insospettabile, un padre di 31 anni che, secondo il racconto degli organizzatori, si trovava nel centro commerciale mentre era uscito per acquistare dei pannolini per il figlio, e quindi è capitato anche lì per caso.
1: Sì, si è trovato seduto sul banco e ha portato a termine l'impresa, raggiungendo, diciamo, il premio di questo riso d'oro da un grammo del valore di circa 1400 yuan, pari a circa 180 euro. Quindi voglio dire, un valore simbolico. La nuova mania dei social è questa qui, ci sono video di competizione, ne abbiamo visti tantissimi anche su TikTok, di sfide eccetera, però hanno rapidamente invaso le piattaforme, come ad esempio questa piattaforma che non conoscevo, che c'è solo in Cina mi auguro, che è Xiaohongshu, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
0: Ma potremmo farlo anche noi, cioè, nel senso, tu
1: con
0: ogni tanto hai l'abitudine di mangiucchiare, però ti sposti e io non ti vedo. Invece, rimanendo al microfono, dovresti riuscire a mangiare senza che io ti veda.
1: Ma che bella questa sfida! Peccato che non possiamo vedere Paola Corona, non c'è la webcam di là della regia.
0: No,
1: quindi,
0: lo vedo io, ti devi fidare di me.
1: Ah ok, perfetto, quindi ci controlliamo a vicenda tutti e tre, poi vi faremo sapere come finisce questa sfida odierna. Intanto gli Spandau Ballet.

0: Francesca Michelin.
1: Allora, Francesca, è carina questa canzone. Molto. Francesca Michelin mi va di cantare.
0: Va bene, puoi farlo. Intanto volevo salutare Sofia da Ravenna. A proposito di collezioni, lei collezionava le sorprese degli Ovetti, le conserva ancora in realtà, ne aveva tantissime.
1: C'erano le serie tematiche, forse le fanno ancora oggi negli Ovetti famosi, quelli con la K. C'era ad esempio quella dei Puffi, io adoravo, la collezionavo tutta.
0: Pensa, io ecco, le uniche due collezioni che mi sono rimaste è quella mia dei Puffi, però formato normale, e poi la collezione delle gomme da cancellare di tutte le forme più disparate.
1: Che più che cancellare, bucavano il foglio.
0: Beh,
1: alla fine,
0: chi le usava per cancellare? Le collezionavo,
1: nessuno.
0: Non le usavo, no.

0: Cathouse Family con sì. I wish I knew how it would be to be free one, è il titolo di questa canzone.
1: Beh, non complicato, diciamo. No. Allora, io sono stato ufficialmente, mi autoelimino perché ho mangiato una mandorla,
0: visto,
1: mi stavo anche
0: infatti,
1: strozzando, vedi, davanti alla web, quindi sono stato eliminato dal gioco del mangia la mandorla.
0: Mentre invece voi due siete in gioco la mia corona. Chi dei due vincerà il duello?
1: Che bella sfida.

0: in Blu 2000. News.
1: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11.

0: Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati due cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul. Soul.
4: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
13: TV 2000, dalla parte giusta.
14: InBlu 2000
15: Magazine InBlu 2000.
16: Con Daniela Lami e Max Occhiate.
17: Disco InBlu 2000.
18: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: C'è Raf questa settimana nel nostro disco in blu 2000.
1: Sì, un brano fresco, pop, up tempo, che insomma inaugura l'estate 2026 grazie anche a questo suo nuovo singolo. E adesso parliamo di passatempi, ma soprattutto di cose belle da fare in montagna.
0: E fare all'aria aperta soprattutto, perché noi siamo la prima generazione della storia a trascorrere il 90% del nostro tempo al chiuso. Quindi vi diamo un'idea per passare 7 giorni all'aperto in una delle valli più belle, non solo d'Italia ma del mondo, in mezzo alla natura, tra pratiche di benessere e movimento, perché sta per tornare il Dolomiti Wellness Festival. Ne parliamo con Anna Ciek, event manager di Treventura, proprio ideatrice del festival. Anna, bentornata nel nostro magazine, come stai?
2: Molto bene, ciao Daniela, ciao Max, tutto bene, grazie. Grazie per farmi stare con voi oggi e con i vostri ascoltatori.
0: Non possiamo non essere al vostro fianco per raccontare questo appuntamento ormai attesissimo, diciamo la verità, perché ci avete abituato bene nel corso del tempo e immagino in tanti non vedano l'ora di essere lì.
2: Infatti. E quest'anno saremo, appunto hai detto bene, per chi vuole ritagliarsi un'intera settimana dal 15 al 21 giugno, per chi invece vuole fare solo il weekend, un weekend lungo da giovedì o da venerdì, dal 19 al 21 giugno, e saremo in Val di Fiemme, in una colline splendida, perché saremo al Biolago di Predazzo. Quindi una location nuova, una valle che sta investendo tanto sul benessere. E ricordo che l'evento è organizzato in collaborazione con l'azienda per il turismo Fiemme e Cembra, che del benessere sta facendo proprio il leitmotiv, sta costruendo proprio un prodotto che non è solo di vacanza, ma anche un prodotto che riguarda la qualità della vita di residenti, aziende, quindi, e anche ospiti. Tanto che

0: avendo organizzato proprio recentemente le Olimpiadi invernali, adesso il loro claim è anche benessere a 5 cerchi, quindi insomma la dice tutta, quindi sport e benessere proprio da Olimpiadi.
1: Da Olimpiadi e all'aria aperta, perché il dato da cui siamo partiti è un dato vero, cioè ormai di tempo all'aria aperta ne passiamo pochissimo.
0: È vero, e non è solo un'esigenza nata dopo il Covid, che quello sicuramente è stato un evento che ha dato il là, diciamo, però già noi abbiamo lavorato su questi eventi e su questi progetti già prima, quando avevamo intercettato proprio una grande sete, proprio una fame di ossigeno e di aria pura e di spazio all'aria aperta. E c'è sempre più bisogno, infatti, sarà un evento che con tante attività, decine di trainer, proprio per sperimentare a tutto tondo, sia a piedi nudi che anche camminando nel relax totale o muovendosi, proprio i benefici della natura.
2: Benefici nella natura che si concretizzano anche quest'anno con la rinnovata collaborazione con IMEF, che è questa associazione italiana medicina forestale.
0: Sì, certo, che infatti lavora molto proprio sul forest bathing, quindi sui benefici che derivano dal camminare in natura, dal vivere a contatto proprio con le piante, e tanto che uno degli elementi che ci ha ispirato è stato proprio, che ha ispirato la costruzione del festival qualche anno fa, è stato proprio il concetto di prescrivere dosi di natura. In Inghilterra i medici già da tanti anni parlano di nature prescription, quindi prescrivere dosi di natura, lato medico, dal punto di vista dei medici, e dal punto di vista dei pazienti, quindi di tutte le persone, di assumere quotidianamente dosi di natura, quindi attraverso sia l'alimentazione che il camminare, il respirare, il fermarsi, il rallentare, così anche il muoversi.
1: Tutto fondamentale, davvero. Sì. Prego, prego.
0: Ecco, e giusto per entrare nel programma del festival, ci sono 6 aree esperienziali che i nostri partecipanti potranno vivere, quindi l'Alpine Vibes, che è un'area proprio al biolago con un main stage, quindi un palco sul quale appunto dal quale trainer di varia natura, di discipline di varia natura, yoga, fitness, respiro, movimento e anche mindfulness, terranno appunto delle sessioni dalla mattina fino alla sera. Poi un'area invece experience con workshop e talk ispirazionali. Bellissima poi la Natural Spa, una vera e propria oasi di relax con massaggi e trattamenti proprio all'aperto. E poi anche un wellness shop village, quindi con un expo con prodotti per la salute, lo sport, il benessere, dove le persone potranno anche proprio acquistare. E dulcis in fundo, se mi consentite appunto di completare la descrizione delle 4 aree, la community area, che è proprio lo spazio dedicato al relax, ma anche al networking e alla condivisione, dove i partecipanti potranno entrare in connessione con altre persone. E così come con i trainer, gli influencer, insomma, e
1: E
0: gli sportivi
1: qui mi
0: presenti.
1: aggancio perché questo valore della community, del fare squadra, del relazionarsi con gli altri è proprio qualcosa su cui puntate molto, ma del resto tantissime ricerche, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, evidenziano come per il benessere mentale ma anche fisico, il fatto di relazionarsi con gli altri sia fondamentale.
0: Bravissima, infatti, pensa che questo argomento con la connessione di battiti, Human Connection, l'abbiamo chiamata quella tappa, è proprio l'argomento della prima tappa del lunedì della Dolomiti Wellness Marathon. Noi sostanzialmente, proprio l'importanza di camminare, relazionarsi nella natura, dove proprio lascia andare completamente qualsiasi, no, inibizione, ritrovi te stesso, non ci sono, quasi tutte le persone camminano poi senza filtri in mezzo alla natura, ci siamo proprio accorti di questo, si lasciano andare perché si vedono, come dire, tutti uguali, no? Tutti in un contesto così naturale, accogliente, che si abbattono tante barriere. Questo è un elemento fondante, tant'è che appunto la Dolomiti Wellness Marathon è la 6ª area di cui appunto vi volevo parlare, che è proprio

0: spazio praticamente si fonda sul concetto che i medici consigliano di fare 10.000 passi al giorno, che corrispondono a 6 chilometri, quindi 6 per 7 dal lunedì alla domenica fa 42, e durante la settimana ciascuno può fare la propria maratona della salute, ogni giorno con un trainer diverso, ogni giorno su un argomento diverso, e proprio le connessioni inaugurano la prima tappa.
1: Anna, è vero che ci possono accompagnare anche i nostri amici a quattro zampe in questi percorsi che avete organizzato?
0: Sì, certo, sono i benvenuti in tutte le camminate, in tutte le attività, naturalmente all'aria aperta saranno i benvenuti. Al Biolago potranno stare solo in alcune delle zone, ovviamente per ovvi motivi, e non entrare nell'acqua, però sì, sono i benvenuti, anche perché sappiamo quanti sono al giorno d'oggi, no, gli animali domestici nelle famiglie, insomma.
2: E fanno parte anche loro del wellness, no? Infatti.
0: Fanno proprio parte, la pet therapy, insomma, fa proprio parte, sì, del benessere delle persone.
2: Tranquilli, non manca l'area food, del resto siamo in una regione dove si mangia benissimo. Tutto il resto, il programma dettagliato, tutte le informazioni pratiche sul sito dolomitiwellnessfestival.it. Quindi Anna, buoni preparativi e grazie.
0: Grazie, grazie a voi e vi aspettiamo.
2: Grazie.
1: Grazie Anna, alla prossima.
0: Ciao a tutti, ciao, grazie.
1: È vero che quando c'è Anna Cia è che noi respiriamo inconsapevolmente aria pura?
2: Sì.
1: Non lo sappiamo, ma
2: per via
1: grazie
2: indotta.
1: Alle sue. Esatto, per via indotta. Bellissima questa iniziativa di questo festival. Ovviamente vi ricordiamo questa intervista e tutte le altre del magazine nella sezione podcast di Play 2000. Sì.

0: Sì, si intitola Cabana, la nuova canzone di Rama, ma alle 11:23 minuti, con grande gioia peraltro, Max, accogliamo
1: esatto.
0: un ospite che attendevamo da giorni, non vedevamo l'ora di conoscerla.
2: Ciao, buongiorno, ma
0: sì,
2: tu sei a Roma?
0: Io
2: ma allora, scusa, mi avete fatto venire a Milano e tu sei a Roma?
0: Senti Silvia,
2: vieni qua!
0: Ma Silvia, ma infatti, ma diciamola questa cosa, ma perché?
2: Ma cos'è questo scambio
1: Why?
2: Di ruoli?
1: Esatto.
2: Vieni qua!
0: Mannaggia.
1: Esatto, abbiamo invertito, diciamo, le location, però il prodotto non cambia, ovvero la nostra bellissima, bravissima Silvia Salemi, benvenuta.
2: Grazie di questa presentazione immeritata, non sono neanche truccata, non ho messo neanche i filtri.
0: No,
1: ma sai che la bellezza si nota senza trucco.
0: Bellezza Silvia, ma da sempre,
1: esatto.
0: Guarda,
2: ragazzi,
0: bella,
2: gli occhiali alla scelta.
1: Ah, certo.
0: Io li vado a prendere gli occhiali e intanto vado anche a prendere un ospite che poi vi porto.
1: Sì, esatto,
0: poco.
1: Che poi legheremo, diciamo, a questa bella chiacchierata con Silvia Salemi, che è qui con noi negli studi di Milano, ma la prossima volta starai a Roma,
2: io,
1: diciamo.
2: Io da Roma e lei qui.
1: Esatto, lei
2: oppure
1: qui.
2: Noi due giù e lei qui, ci scambiamo.
1: Ci invertiamo così. Allora Silvia, sono 30 anni di carriera, pure
2: no.
1: Tu 31enne, cioè sei entrata.
2: Sì, ma infatti non torna.
1: Non tornano i conti.
2: No, non
1: di,
2: so.
1: Di questa beata gioventù che risplende in te, anche nella tua musica che si rinnova. E a proposito di musica che si rinnova, tu festeggi questo trentennale con un nuovo singolo.
2: Allora, diciamo che sì, è iniziata la festa. Per me quest'anno saranno festeggiamenti lunghissimi, perché proseguiranno anche nel 27, che è l'anno invece del trentennale della meravigliosa e amatissima, almeno da parte mia, che mi ha dato tanta fortuna, a casa di Luca, e la festeggeremo sì. come merita. Ma siamo partiti con un qualcosa che più che un singolo io amo definire progetto. Perché non è solo una canzone che parla di me e della mia musica, ma è una canzone che ha dentro un significato molto, molto importante e che va spiegato al pubblico.
1: Da cosa è nata l'intenzione di questa canzone?
2: Beh, intanto End of Silence è la fine del mio silenzio, e quindi trovare il coraggio finalmente da adulta, da mamma, da persona un po' centrata, no? Come si dovrebbe essere un po' superati i 40, credo. Il silenzio, appunto, che per anni mi sono tenuta dentro, ho avuto dentro, e non sono mai riuscita a raccontare la mia vicenda, appunto la vicenda di mia sorella, che è stata toccata dalla malattia della leucemia. E poi non c'è più, già non riesco più a parlare, no? Però invece poi, quando questa cosa oggi con quello che sono riuscita poi a capire leggendo, informandomi, i dati della ricerca, una ricerca che dà davvero tanta speranza, c'è un 10% in più di possibilità per chi contrae il cancro, chiamiamolo col suo nome, perché il silenzio è anche sulla terminologia che usiamo, siamo come frizzati, no?
1: Aver paura anche di dirlo,
2: sì, no? Il male, se l'è portato un male, la malattia, ragazzi, il tumore, quindi il cancro. Oggi il cancro fa paura, ma fa meno paura, perché non c'è solo la prevenzione, che è il primo baluardo, ma ci sono nuove speranze dalla ricerca. E questo è stato il motivo per cui ho ritrovato il coraggio di parlarne.
0: Tra l'altro, Silvia, in questo tuo urlo, diciamo, questo grido, questo coraggio l'hai trovato perché insieme a te ci sono tante persone, anche tante associazioni, no? Che insieme a te stanno rompendo questo silenzio. Allora, se ti va, saluterei.

0: Il dottor Massimiliano Conforti, che è collegato con noi, il presidente dell'EPAC, ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie a Silvia Salemi
2: Buongiorno.
1: per la disponibilità, grazie.
2: No, non deve ringraziarmi anche perché, come dicevo, sono stata anche se a latere, quindi da sorella colpita, quindi indirettamente ma direttamente nell'affetto ovviamente e capisco anche il silenzio, non solo quello durante ma anche quello che a volte si crea nel dopo quando la persona non c'è più e per questo parliamo di cura e per questo parliamo di speranza perché non ci sia più quel silenzio del dopo, ma soltanto il dopo cure, quindi del follow up, quindi degli anni della speranza, della rinascita, e questo è End of Silence fondamentalmente.
0: Tra l'altro, Massimiliano, le chiedo quanto è importante, ecco, anche per voi sentirvi rappresentati anche attraverso una canzone in questa necessità che è proprio quella di rompere il silenzio su queste tematiche.
1: Allora, io vorrei fare una premessa. Oltre a essere il presidente dell'associazione EPAC, che si occupa di malattie epatiche, tra cui il tumore al fegato, io sono un paziente che già a 51 anni, dopo 10 anni di follow-up per quanto riguarda la ricerca, quindi la diagnosi precoce del tumore al fegato, perché purtroppo avevo già una cirrosi epatica quando avevo 31 anni, a 51 anni sono stato, posso dire la verità, sono stato anche fortunato, ma mi hanno diagnosticato il primo tumore al fegato che è stato trattato. Quindi questa campagna è importantissima perché noi ci battiamo da decenni affinché, come diceva anche Silvia Salemi, chiamiamo le cose per il nome che hanno, perché se leggere 10-20 anni fa morto con un brutto male, aveva un brutto male, ma che vuol dire brutto male? Qua dobbiamo parlare, se vogliamo fare empowerment nei pazienti e renderli consapevoli, le famiglie, è importante parlare di questi brutti mali con il nome che hanno, quindi tumore, cancro e la parte che colpiscono, perché è importantissimo fare outing. Facendo outing si fa tantissima informazione. Grazie a questa campagna e il supporto di Silvia Salemi con questa canzone che si propone proprio per portare la fine a questo silenzio di decenni, così come tante altre realtà lo stanno facendo, esponendosi, è importantissimo perché parlarne è il primo passo per la consapevolezza, perché non c'è cura, non c'è terapia, anche se vogliamo parlare solo di terapia e speriamo in futuro di cure, e ad oggi ci sono alcuni di questi cancri, di tumori, che possiamo dire che dopo anni di follow-up, come diceva Silvia Salemi, possiamo definire che è una persona è guarita da alcuni tumori, non tutti, ma alcuni sì. Ci vuole la consapevolezza, perché il paziente non deve avere paura della diagnosi precoce, si deve comunque controllare in alcuni frangenti per trovare,
0: certo,
1: comunque anche lesioni minime affinché le cure, le terapie che ci sono possano funzionare bene.
2: Esatto, e poi mi faccia sottolineare qui, appunto, sempre da persona che ha conosciuto questo e osserva la realtà. 40 anni fa mia sorella con una leucemia l'abbiamo persa. Oggi ci sono, grazie alla ricerca, diciamolo sempre, oggi ci sono i trapianti per la leucemia mieloide acuta, quindi che comunque è il tumore del sangue, per cui voglio dire che la speranza non ci deve mai abbandonare, ed è quello che faccio con questa canzone, che poi presidente, dottore Massimiliano, ti do del tu perché entriamo in un tema e mi hai detto quello che hai vissuto. Scusami, divento subito empatica, non riesco a tenere i ruoli. Scusami, Massimiliano, questa è una canzone che, esatto, che vuole davvero entrare nel cuore, ma con rispetto per chi vive, ho vissuto, ho conosciuto questo dramma, perché bisogna avere anche accortezza con le parole. Infatti, se ascoltate la canzone ha una fluttuazione anche di parole rispettosa, cioè non ci sono mai parole che possono urtare, ma arriva appunto in un modo che decide appunto di rompere il silenzio, ma in maniera non riesco neanche a trovare le parole, perché le parole sono nella canzone, cioè c'è la rinascita, c'è il corpo in tempesta, alla fine potrebbe averlo chiunque, anche una persona che ha perso un amore, anche una persona che si sta,
0: infatti,
2: rialzando da una difficoltà,
0: certo.
2: Quindi questa è una canzone per tutti, e solo dando al pubblico una canzone che è per tutti poi possiamo usare questo veicolo musicale per dare il messaggio, altrimenti con una canzone che evoca una cosa così dolorosa, ma come si fa? Perché comunque

0: comunque parliamo di una cosa che colpisce le famiglie, gli cambia la vita alle persone.
1: È così. Tra l'altro, Massimiliano, credo che tutto quello che abbiamo detto serva anche a far sentire meno sole le persone coinvolte. Cioè, il fatto di parlarne aiuta anche a incontrare altre storie e questo è fondamentale per il paziente e per chi gli è intorno.
2: Assolutamente, noi come organizzazione sono 27 anni che ci occupiamo di malattie epatiche, perché siamo tutti pazienti, ex pazienti che hanno una malattia di qualsiasi origine virale, non virale, a livello epatico, e quindi poi l'evoluzione, la cirrosi, il tumore al fegato, il trapianto. Quindi, come diceva Silvia, le parole devono essere delicate. La comunicazione deve essere attenta e poi soprattutto ha detto una cosa fondamentale: non esiste solo il paziente, ma esiste anche la famiglia, perché la famiglia deve essere comunque informata in un certo modo deve essere da supporto al paziente, perché spesso a noi è capitato, non sempre, ma spesso è capitato che la famiglia era impreparata. Era impreparata e quindi non riusciva a dare un supporto, e noi abbiamo aiutato queste famiglie dialogando con i familiari per fargli capire quali erano le parole giuste, quali erano gli atteggiamenti giusti, che spesso è la naturalezza. Non ci vuole una laurea per
1: No, ma
2: aiutare il proprio
1: infatti.
2: familiare, ma la naturalezza e la consapevolezza che tramite l'informazione, tramite il supporto con altri pazienti, con le esperienze, si può intraprendere, diciamo, questa strada
0: Massimiliano,
2: verso
0: mi posso
2: una speranza
0: permettere
2: sempre maggiore.
0: mi posso permettere di aggiungere una cosa su quello che stai dicendo che mi ha evocato come si dice, mi ha sbloccato un ricordo. Mia madre ha vissuto questo dramma 40 anni fa. Oggi siamo avanzati e civilizzati, cioè non c'erano queste associazioni pazienti, non c'era un supporto psicologico, non c'era un supporto, come dicevi, di accompagnamento anche con la ricerca della parola giusta per poter parlare di questo. Quindi benvengano queste realtà che affiancano queste persone, anche i caregiver, cioè quelli che stanno vicino al malato, che vanno preparati, perché nessuno nasce genitore, nessuno nasce capace di stare vicino a un figlio, per esempio, che contrae questa malattia quando capita, un marito, una figlia, una sorella, come si fa? Non si è mai pronti. Quindi sono delle stampelle, fatemi dire, stampelle emotive che ci supportano e non ci fanno crollare questa realtà. Quindi grazie.
1: Sì, davvero, grazie. Massimiliano, noi le strappiamo la promessa, magari in un altro momento, di risentirci e continuare a fare informazione su questo perché ci teniamo tanto. Quindi grazie mille per essere intervenuto e grazie, grazie davvero. Però a questo
2: Grazie
1: punto,
2: da parte mia, grazie da
0: Massimiliano,
2: parte
0: in
2: mia, e
0: bocca
2: non
0: al lupo,
2: togliamo mai la speranza ai pazienti,
0: In
2: perché
0: bocca
2: la
0: al
2: ricerca
0: lupo.
2: va avanti.
3: Grazie
1: Giusto.
3: Massimiliano, alla prossima.
0: Grazie a te,
3: Grazie mille.
0: grazie.
3: Allora, dicevi Dani, a questo punto siamo curiosi di riascoltarla,
1: Sì,
3: perché la
1: perché noi
3: riascoltiamo,
1: la
3: perché è già in
1: conosciamo
3: programmazione,
1: bene,
3: siamo nel
1: l'ascoltiamo
3: 2000. Sono
1: sempre molto
3: contenta.
1: volentieri, però ne abbiamo parlato. Fate attenzione alle parole di questa canzone e poi ne parliamo con Silvia, che naturalmente rimane con noi.

0: Silvia Salemi, End of Silence.
1: Ale. Ma stava anche cantando, ci vuoi fare un pezzo live?
2: Stavo partendo all'indietro con la sedia, avevo tipo il filo corto, vedete, della cuffia. Sei tipo cane strozzato quando c'ha il guinzaglio corto. Stavo facendo la fine del povero cagnolino.
1: Però insomma, quando la canti dal vivo è un'altra roba.
2: Ah, che bello.
1: Ce la devi cantare un attimo, vai, ritornare. Oh.

0: Madonna.
1: Mi fate salutare Paola Fanchigallo? Certo. Io le mando un bacione, un abbraccio. So che è in un momento
2: di crisi,
1: anche
2: diciamo.
1: Lei sì, di ripresa, per fortuna, molto diverso dall'argomento. Sì,
2: come tutti noi.
1: C'è la tempesta concentrata su un piede, lei, praticamente.
2: La tempesta emotiva è concentrata tutta lì.
1: Amica nostra, ti aspettano tutti qui. Veramente volevo incontrarti anch'io, però per buone ragioni, purtroppo valide, non ci sei. E io ti abbraccio forte forte, amica di sempre, ragazzi. Cioè, la storia, cioè la Paola Fanchigallo è la storia. Io quando faccio così timidamente la radio e penso alla storia, dico vabbè, Salemi, taci, va che è meglio.
2: Esatto, quindi insomma riprendi tutti anche i vecchi momenti in cui vi siete conosciuti.
1: Ma va, ma certo, nel 90, cos'era, 96? Quest'anno sono 30 anni Paola Fanchigallo.
2: Anniversario anche per lei.
1: Anniversario nostro, d'amore.
2: È un filo rosso.
1: Coppia di fatto.
2: Una coppia di fatto. Bene. Dani, vai.
0: Senti, c'è un passaggio del tuo brano. Ho imparato a sentirmi senza più dover fuggire. Io questa me la sono proprio virtualmente tatuata sull'anima. E tu quando è che hai imparato a sentirti senza più dover fuggire?
1: Ci sono stati due momenti. Uno a 4 anni, quando, ahimè, ho sentito la cassetta della voce di mia sorella, dove sentivo che interagivo con lei, e quindi ho capito che io parlavo, perché in quel momento non parlavo più da 3 anni, da quando lei era scomparsa, e quindi lì mi sono riconnessa con me stessa e ho ricominciato a provare con la musica e mettere suoni, e ho cantato, e dal canto ho riparlato. Quindi primo momento topics, e un altro momento quando le mie figlie sono diventate un po' più grandi, che mi sono riappropriata invece della Silvia, della cantante, della donna, della persona, perché finché sono molto piccole sei praticamente annientata, ma lo dico in senso con grande amore, nel senso sei in un'altra vita che è la loro, a dedicarti, a capire di cosa hanno bisogno, a sentirle molto. Adesso per fortuna sono loro e mi dicono ma esci,
0: cioè,
1: ormai a casa mia vige il mamma esci comunque sempre, quindi mi sento un po' più leggera, come dire.
2: Che tipo di mamma è Silvia? Se lei mi severa, permissiva, com'è?
1: Rompiscatole, molto molto rompiscatole, però è un rompiscatole che poi alla fine credo che loro stiano anche mutuando, perché tornano a casa e dicono mamma però come profumano le nostre lenzuola, mamma però come tieni tu la casa, mamma però le cose, e allora io capisco, e quando vanno fuori casa si portano le loro cose, cioè le loro abitudini, quindi

0: nel fare tanti casini qualcosa di buono avrò fatto. Fantastico. Forse sì. Lo vedremo quando saranno madri loro.
1: Non lo ammettono mai direttamente, lo dico per esperienza personale. Noi però carpiamo questi segnali, giusto, Silvia?
0: Sì,
1: che ci fanno capire.
0: Io quando mi fanno arrabbiare gli dico: va bene, io ti auguro, tu se ti senti così brava, ok, ti auguro una figlia come te. Allora si arrabbiano perché sanno di essere in torto e fanno: no, perché mi dici questo? Allora lo sai, sei perfida. Vabbè, ovviamente le amo, ciao Sofia, ciao Ludovica, e sono i miei, cioè, non so, le mie tutto.
2: Il tuo è tutto, la tua vita,
0: tutto,
2: la tua
0: sì.
2: esistenza. Senti, un'esistenza bella piena, perché tu non sei soltanto
0: esaurita.
2: Una cantante esaurita,
0: sì.
2: eccetera, eccetera, ma fai anche televisione, sei molto impegnata sociale. Insomma, devo dire, è una bella giornata piena quella di Silvia Salemi.
0: Ma faccio più che altro radio in questo momento, da qualche anno. Poi sto preparando uno spettacolo teatrale dell'argomento di qui sopra, cioè della voce nel cassetto, che prende le mosse dal mio romanzo, che riuscirà quest'anno in una seconda edizione. Sto preparando l'album. Sto in teoria preparando il tour, e quindi quello che ne verrà, ne rimarrà di me, forse preparerà qualcosa, una sorpresa per il 2027 per festeggiare a casa di Luca, qualcosa bolle in pentola, forse un sequel di quella casa per raccontare cosa è successo dopo quegli anni magnifici su quella terrazza che vedeva il mare. Potrebbe arrivare una casa di Luca bis, chissà. Il sottotetto della casa
2: di
0: Luca.
2: Ma noi ti vogliamo anche in una serie TV dove sei a casa di Luca, che organizzi dei party.
0: Con quello che resta di me, cioè, i resti della Salemi, perché non c'ho più forze. Cioè,
1: ma guarda,
0: la giornata.
1: Direbbe, hai un'energia, dai.
0: E peraltro ho anche dichiarato ufficialmente che sono una grandissima, e qui voglio proprio vantare e fare l'arrogante, una grande stiratrice di camicie. Quindi no, se avete bisogno di colletti perfetti, come dire, fatti bene, venite dalla Salemi.
2: Stira e ammira.
0: Guarda, infatti dopo le guardo e dico, però, cioè, trovo soddisfazione quando la piega è perfetta e vanno precise.
2: Poi tra l'altro è la cosa più difficile da stirare, la camicia.
0: Cioè, è anche da ripiegare, perché io sono un po' furia. Cioè, metto le cosine tutte in ordine, tutte precise così. Quindi, insomma, ho anche i miei disturbi, insomma, psicotici.
1: Chi non ne ha?
2: Chi non ne ha? Sei la benvenuta, diciamo.
0: Grazie.
2: Nostro. Allora, tanti progetti, anche live quest'estate?
0: Anche live, sì. Partiremo, la prima data importante, dalla scalinata dell'Euro, San Pietro e Paolo, per la Notte Bianca, dove presenterò lo spettacolo, dove presenterò questo che sto facendo. Faccio vedere qualche camicia. No, scherzo. farò un po' di scelta. Racconteremo ovviamente il progetto e la campagna End of Silence, che in questo momento sta invadendo fortunatamente il racconto della mia vita, ma parliamone, perché io non mi fermo mai di parlarne, è fondamentale. Domani siamo qui a Milano, tra l'altro, se volete venire a raggiungerci in piazza Gaeulenti, per un evento dove continueremo a parlare e a conversare di questo argomento. Si può fare anche col sorriso, non è, cerchiamo di farlo rispettosi, ma con il sorriso sulle labbra, perché dobbiamo portare speranza.
2: Anzi. Si porta speranza, che poi End of Silence ha questo ritmo dance che
0: quello.
2: Ci porti inevitabilmente all'allegria dell'estate.
0: È quello, c'è il movimento, c'è una canzone che comunque ha un BPM elevato, ha delle parole che sono ascrivibili anche a qualsiasi altra vicenda umana, che possa essere appunto una rinascita, una ripresa, un amore che non è andato, una relazione tossica, quindi la rinascita dopo la relazione tossica, chissà. Poi chi conosce, chi va oltre, sa che il messaggio è ben oltre, è ben altro.
1: Senti Silvia, naturalmente, se puoi anticipare, che colori avrà il tuo nuovo album che non vediamo l'ora di ascoltare?
0: Bella questa domanda. Allora, credo che non sia tanto difficile, nel senso che parlerò della razza umana in questo album. Quindi ci saranno tutti i colori dell'umanità, per cui amore madre figlio, amore figlio madre, relazioni, l'importanza della terra, l'importanza del fuoco, l'importanza dell'aria, l'importanza dell'acqua, cioè tutti quegli elementi nella vita di un essere umano che contano, quindi dalla vita con l'altro alla vita sulla terra, sono due aspetti, per cui tutti i colori, secondo me è una tavolozza.
1: Bella.
2: Ecco, diciamo che sei anche molto attiva sui social, quindi anche questa campagna molto interessante legata al singolo in questione che abbiamo ascoltato oggi è molto legata anche all'affetto dei tuoi follower.
0: Assolutamente. assolutamente. Beh, io diciamo che sono stata un'antesignana. Nel lontano 95 abbiamo aperto una prima email che era Silvia Salemi, Diginet, dei nomi stranissimi, e ce l'avevamo io e Luciano Ligabue, e tutti mi dicevano: ah, ma dove vai? Ma costa mail? Cioè, come quelli che dissero: dove vanno i Beatles?
2: Esatto, un po' come Zuckerberg quando fece Facebook.

0: Quando vai
1: la, esatto, però la mail ha rivoluzionato effettivamente il mondo delle comunicazioni velocissime, quindi io che aprivo tutti i giorni le buste delle lettere dei miei amici fan, oggi più amici che fan, grazie a Dio, perché poi nascono dei rapporti belli eccetera, e quando ho visto arrivare la prima mail ho detto però vedi che, perché poi era in tempo reale, quindi funziona. La potevi, sì, vedevi proprio l'orario in cui l'aveva scritta, l'aveva inviata, c'era un'immediatezza. Però poi c'è anche il rovescio della medaglia, che questa velocità ci fa pensare che stiamo davvero connessi con gli altri, invece non è sempre così. Cioè la velocità della possibilità che abbiamo di raggiungere l'altro non è necessariamente connessione emotiva, quindi ricordiamoci sempre di abbracciarci di persona, andarci a mangiare una pizza insieme ogni tanto,
0: caffè ogni
1: sì.
0: tanto.
1: Noi per esempio adesso potremmo andare a Roma da lei,
0: certo,
1: che sta diluviando,
0: esatto.
1: Qui c'è il sole, ciao. Ci siamo invertite,
2: comunque a onor di cronaca c'è il sole,
1: si è
2: pure
1: rimesso.
2: Qua adesso sì,
0: si è rimesso, vedi,
2: quando
0: sei
2: due romane si incontrano, anche se a distanza, a Roma c'è il sole, è così.
1: Allora, tu sei fissa a Roma?
0: Sì, lei
2: io sono fissa a Roma.
0: Lei è proprio fissata con Roma.
1: Allora ci dobbiamo vedere, cioè a me non me le dicono ste cose, cioè facciamo una reunion anche con la Gallo, la facciamo venire giù
2: Roma.
1: Te
2: mi sembra giustissimo, e basta questi ospiti a Milano,
1: come dicevano
2: Silvia,
1: quelli, se famo tu spaghi e
0: una
1: basta,
0: una matriciana e via, passa tutto, sì.
1: Esatto.
2: No, comunque, a proposito della matriciana, sarei anche una splendida cuoca.
0: Vabbè. No, ci pensi,
1: quattro saltarelli. Allora, posso dire la verità, così come ho detto con estrema arroganza e follia, che amo stirare, sono brava, cioè mi chiamano nelle tintorie, ok, io prendo anche 13-14 euro l'ora, va bene, sono brava. No, nella cucina è una cucina di sussistenza,
2: un difetto l'abbiamo
1: quindi
2: trovato, meno
1: un
2: male.
1: Ottimo riso bollito del buon pollo ai ferri, ma anche qualche lasagna impregnata, sì, ma quelle fatte, però quelle che le fai con tutto ciò che hai nel frigo praticamente,
0: esatto.
1: Cioè
0: sì,
1: butti dentro tutto e dici così l'ho pulito,
0: la pasta pasticciata, diciamo,
1: che non è male, no, però ti voglio dire, perché quella cucina della nonna che cucinava con quello che aveva, cioè che mi era rimasto pecorino, faccio la quattro formaggi,
0: esatto,
1: che mi è rimasto tutti i pezzetti di salumelli, la faccio un po' rustica, capito?
0: Ma c'è qualcuno che ti ha preso per la gola nella vita?
1: Allora, no, però io sì, per mio marito, per la cravatta. Cioè, l'ho tirato e ho detto, via qua.
0: Un po' come la cuffia
1: dove
0: di
1: oggi. Esatto, ho detto, dove vai? Vieni, sei mio. Sono possessiva.
0: Esatto. E lui te ne è stato sempre grato per questa cosa?
1: Beh, gratissimo. Beh. Anche perché poi anche lui, per fortuna è stata una cosa reciproca. Io non avevo la cravatta, però anche lui mi ha acchiappato per bene. Quindi ci siamo acchiappati.
0: Sappi, Dani, che lui è uno che gira, che si vanta. Guardate che bella camicia stirata,
1: esatto,
0: che ho.
1: Esatto. No, aspetta. No. Lì. C'è una questione che ancora discutiamo. Quando ci siamo fidanzati, lui mi ha detto: sì, va bene, stiri bene, ma come stira mia madre?
0: Ah,
1: quindi io questa cosa
0: che gliela dovrebbe mai dire.
1: Mai triangolare la moglie con la suocera.
2: No.
1: Per fortuna io andavo d'accordissimo con mia suocera, però lui, diciamo che un po' ha creato quel guizzo di, capito, di zizzaniella che non si fa.
0: Non si fa.
1: La zizzaniella non si fa.
0: Mai paragonare la moglie alla madre.
1: No, non si fa. Per fortuna invece avevo di che imparare, perché mia suocera era una grande padrona di casa, quindi va bene così. Quindi vedete, io ho due aspetti, quello artistico e quello invece più Cenerentola, che sta a casa, che poi ramazza, pulisce, ma non me ne vergogno.
0: Bella era poi quella vissuta tutti i giorni, no? Al di là dei riflettori.
1: Se avete bisogno, io comunque vi costo, però so brava.
0: Certo,
1: sono anche automunita,
0: in nero,
1: automunita.
0: Tra l'altro, quindi salutiamo tutti quelli dell'agenzia dell'entrata.
1: Salutiamo la guardia di finanza, grazie. Grazie per essere
2: allora,
1: stati
2: quando
1: con noi.
2: Vieni a Roma cucino io, tranquilla, va
0: okay,
2: bene?
0: Beh,
2: fare fatto.
1: Grazie. No, almeno se mangia.
0: Cosa le prepari, Dani?
1: Cosa ci fai?
2: Ma non lo so, hai preferenze?
1: Ma guarda, a me anche una buona pasta al pomodoro, uno spaghetto a rotolino.
2: La pasta al pomodoro fatta buona.
1: Una sgranata di parmigiano.
2: Ti faccio le tagliatelle, le fettuccine fatte da me, va bene? Fettuccine al pomodoro fatte da me?
1: Proprio fatte tue, proprio
2: sì, certo.
1: Tirate dalla...
2: E certo.
1: Sei sposata?
0: Non tocchiamo questo tasto. Per favore, passiamo oltre.
1: Sei abbinabile.
0: Sei abbinabile. Quindi per chi volesse.
2: Vabbè. Allora a questo punto io e Silvia continuiamo a parlare in separata sede. Ma
0: sì, io potrei anche andarmene.
1: No, perché lui è sempre stato l'ago della bilancia. Invece.
0: Esatto. Ha dato il là a tutta questa discussione.
1: Esatto.
0: Silvia, cosa ti aspetti per il tuo futuro?
1: Allora mi aspetto intanto di riuscire a finire questo album, sarebbe augurabile. Tra l'altro voglio salutare Francesco

0: Cotosoni, che mi sopporta, che è il mio producer, che sopporta le mie bizze in studio perché gli cambio i suoni all'ultimo momento, faccio cose, tocco, e lui dice: "Non tocca, non toccare il banco". No, ci divertiamo un sacco, quindi mi aspetto di fare un buon disco, mi aspetto, spero di farlo e spero di fare un tour dove ne possa uscire, insomma, non troppo rotta per poter fare quello invernale invece del teatro. Per cui fondamentalmente mi aspetto di avere le energie sufficienti per portare avanti queste promesse. Ecco,
1: Dai,
2: Ti
1: allora
2: seguiamo allora.
1: ti seguiamo,
0: Dai.
1: facciamo il tifo per te, dosa bene tutte le energie perché ti
0: Cercatemi su
1: vogliamo,
0: TikTok,
1: certo,
0: su Instagram,
1: dappertutto.
0: su Facebook
2: Su
0: e soprattutto le email,
1: E
0: quella mia e
1: nelle
0: quella di
1: migliori tintorie
0: Richard
1: di Roma,
0: E nelle
1: ecco.
0: migliori tintorie di Roma, esatto.
1: Silvia,
2: Brava,
1: che bello, grazie per essere stata
0: Grazie a
1: qui.
0: voi, mi sono divertita. Nonostante il tema di partenza, sapete che è un tema su
1: Tosto.
0: cui non si può scherzare, però siamo riusciti anche grazie all'associazione a parlarne in maniera importante, soprattutto grazie a loro. Grazie a voi, perché non tutti i media mostrano questa sensibilità a parlare di questi argomenti e quindi grazie, grazie e davvero gratitudine.
2: Grazie a te Silvia. Siccome sei una nostra collega di radio concorrente, però te la facciamo annunciare ugualmente la canzone.
0: La mia?
2: Questa
0: No, no, Matt
2: che arriva,
0: Bianco.
2: guarda.
0: Whose
2: È quella lì?
0: side are you? Oh no, ti lo dici te? È partita.
2: Whose side
0: Massa.
2: are you on?
0: No, non si fa in questo modo. Va bene, Silvia Salemi, Radio in Blu, alla prossima.
2: Ciao.

0: In Blu 2000, news.
1: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. 7 i morti. Voltiamo pagina. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza

Nel Regno Unito la misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Italia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran, ha annunciato lo staff, partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani, che si stanno preparando per il torneo iridato, attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.

0: compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, AIL.it.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000.
7: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: 2002, The Calling con Wherever You Will Go. Questo è il Magazine Blu 2000, puntata molto ricca, ma ancora ricca quest'ultima mezz'ora.
1: Un'ultima mezz'ora, Dani, che come sanno i nostri ascoltatori è dedicata a buon cibo, no? Parliamo anche di schiscette, lo faremo tra poco anche tra Roma e Milano e anche per i nostri ascoltatori, però parliamo anche di cibo per animali in questo caso, che a volte è anche più, diciamo, più buono anche di quello degli umani, di noi esseri umani a volte, diciamo. In questo caso perché ha a che fare con i dolci.
0: Ce ne andiamo a Parigi, dove a quanto pare da qualche tempo spopolano i caffè dog first, cioè dei luoghi, dei caffè per l'appunto pensati appositamente per gli amici a quattro zampe, dove trovare, che so, dei dolci a base di purea di banana, formaggio cremoso, mele zenze e mele manzo, oppure dei pasticcini a forma di cuore con patata dolce e mirtilli.
1: Allora, sono piccoli manicaretti ovviamente preparati da questi pasticceri parigini, forse i più famosi del mondo, che sembrano invitanti, lo dicevamo, non solo per i cani ma anche per i padroni. Quindi locali come la Casa del Doggo o Le Bonaparte nascono da una duplice esigenza, cioè prima di tutto quella di costruire degli spazi dove i nostri amici animali, i cani in particolare, non siano semplici accompagnatori delle nostre passeggiate, e poi sono i veri protagonisti di questa pausa pranzo.
0: Sì, e poi c'è una grande attenzione ovviamente agli animali, anche a Parigi come nel resto del mondo. A Parigi in modo particolare i cani hanno anche occupato, diciamo, il tema politico delle ultime elezioni comunali, perché la capitale francese è abbastanza attrezzata, offre circa 40 aree cani, ma l'associazione Paris Condition Canine ha denunciato come queste siano totalmente insufficienti, distribuite in modo non uniforme e talvolta inadatte.
1: E per questo il nuovo sindaco ha dedicato ampio spazio al tema dei cani, aprendo anche dei canali Instagram, quindi potete verificare di persona seguendoli, dedicati agli amici animali, organizzando anche aperitivi interamente dedicati a loro. Pensa che finesse.
0: Hai capito. Questo è.
1: Quindi se andrete mai a Parigi con il vostro cane, sappiate che ci sono questi luoghi per lui, dove vi ringrazierà con un semplice bau, ma avrà un alto significato quel bau che vi darà il vostro cane.
0: Francese, bau.
1: Bau, grazie padrone. Va bene, allora Dani, mettiamo in soffitta, diciamo, tutte queste belle gustosità e gustose iniziative del mondo, per lanciarci invece nelle schiscette tra poco.
0: Giusto il tempo di un paio di canzoni, la prima di Antonello Venditti su

0: si intitola Daisies, questo brano di Justin Bieber.
1: Senti questa chitarra prepotentemente presente nel singolo di Justin. Tra l'altro, ho parlato di Justin Bieber qualche tempo fa, tu che vuoi sempre gli spoiler sulle classifiche, cara Dani. Lui è stato il grande protagonista del Coachella, sai come l'hanno soprannominato? Dimmi. Un soprannome orribile, fossi stato lui mi sarei offeso, Biebercella.
0: No,
1: sei una roba bruttissima. Vabbè, allora siamo pronti con le schiscette di oggi. Cosa si mangia di buono?
0: Allora, me lo qui a Roma solo. Ti racconto che c'è insalata, pomodori, fagioli, melanzane, olive, semivare, il pranzo colorato di Paolo a Corona, Samirauna, resto di parmigiana di melanzane e del cavolo viola stufato. Poi melone e prosciutto sarebbe mio Paolo, sì, Stefano mangia del riso col pollo, Katia mangia un panino con la frittata e la regina d'Italia, Margherita di Savoia,
1: sì,
0: mangia l'omonima pizza margherita a Milano.
1: A Milano invece non ci sono pizze che girano, ma io ho portato le crespelle, ragù e formaggio, mentre invece Gabriele Mileti ha un'ottima pasta, tonno e zucchine. Davide Dedè, verdure miste con tofu gratinato. E infine Daniele Caruso, come ogni mercoledì, ha il buon faro. Bravo, brava, brava. Allora, si chiudono le schiscette di oggi, ma ritorneranno domani puntuali se saremo ancora in piedi. Grazie.
0: Ma certo che saremo in piedi, occhiato. Siamo sempre in piedi.
1: Devo imparare a stirare, perché adesso Silvia Salemi mi ha fatto venire il pallino della stiratura perfetta delle camicie, devo imparare.
0: Il colletto.

0: c'è un'euforia, occhiato, ridi.
1: No, questa canzone è molto allegra, mi piace. Le ragazze, Clara San Giovanni, bella bella. Allora, cosa ci racconti? Chi è stato con noi oggi?
0: Allora, è stata con noi Anna Sciek, con la quale abbiamo parlato del Wellness Festival. Siamo stati sulle Dolomiti. Poi al tuo fianco una brillantissima Silvia Salemi, ma anche il dottor Massimiliano Conforti, presidente dell'EPAC.
1: Allora, grazie Dani, ma che bella sta ragazza, si chiama Daniela, grazie Daniela per tutta questa giornata insieme. Grazie a Paola Corona in regia.
0: È solo mercoledì, come ci arrivi?
1: È solo mercoledì, quindi abbiate pazienza, perdonatemi. Tra poco chiesa e comunità, certo. Importantissimo, restate
0: e
1: con
0: poi
1: noi.
0: Torni dopo pranzo, certo. John Bon Jovi, a domani.

0: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
1: Le parole di In Blu 2000.
0: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.
1: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000. Cose di musica. In Blu 2000. Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
2: Buongiorno, chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente. Ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
3: Non possiamo soltanto fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane, che sono anche significative, e poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità, chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci, no? A me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore, però andiamo oltre. E chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità, dove sappiamo che il

0: caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? Mi pare che no, bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
1: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
0: Appunto, appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucaristia, no? È il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no? Come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucaristia implica, no? Implica la fraternità, implica l'inclusione. Noi non possiamo assolutamente, no, avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero, mi avete accolto, significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano. Stamane numerosi fedeli presenti, nonostante la giornata piovosa, in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori rispetto alla liturgia.
2: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi,

0: Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
0: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto il vostro ministero, alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti tra Israele e Libano i colloqui. A Camille Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
2: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un gusto voto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po'

0: strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut sia reale oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
0: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che è proprio in default, Non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
0: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità, è unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, pur essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia questo, in un momento in cui i pericoli dannerebbero proprio la sorte o il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
2: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un impegno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che è chiuso lo scorso anno, quindi davvero un impegno profondo, ma il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica, perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. E questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici e ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.

0: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
1: Sì. E questa dolcezza che noi sperimentiamo della vita, innanzitutto delle nostre realtà e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come Presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello Spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri, noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del Rinnovamento nello Spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio, e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, e quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello Spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime, tante sofferenze. E non da ultimo, qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni, come esperienza sempre del Rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche. E qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire noi tocchiamo con mano la dolcezza dello Spirito e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono sparsi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello Spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni e dei carismi noi tocchiamo con mano.
0: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica, OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa, ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo. Il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno.

0: La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo due notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
2: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
1: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
3: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il Presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, fitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di Bruxelles, che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green, mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi quattro braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
4: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso quattro suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che tre vittime erano afghane ed una pakistana. I due fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i due presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Due pakistani, due caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Interrogatori per la madre e il suo compagno arrestati per l'uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
5: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale, ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i due indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre due bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono

0: stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
1: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma sulla zona dei prati fiscali si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza con la circolazione in tilt, danni nell'Odigiano, a Crescentino nel Vercellese. Il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati due grossi silos per il riso, mentre almeno tre temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le tre partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
7: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
8: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
7: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
9: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
10: Green Jobs, una doppia rivoluzione sta ridisegnando il mercato italiano. L'intelligenza artificiale riduce il valore delle mansioni ripetitive, mentre la transizione ecologica e digitale richiede nuove competenze in tutti i settori. L'analisi è contenuta nel libro Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, scritto da Tessa Gelisi.

0: Fazio e Marco Gisotti per Edizioni Ambiente. Il volume alla quarta edizione analizza i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e riscrive completamente la mappa del mercato del lavoro presente e futuro, con nuovi contenuti e riflessioni che accompagnano il lettore alla scoperta dei green jobs, dalle professioni che scompaiono a quelle che cambiano fino a quelle che nasceranno. Nei prossimi anni, si legge nel volume, il fabbisogno complessivo di lavoratori in Italia è stimato tra 3,3 e 3,7 milioni di unità. Una quota crescente di queste opportunità riguarderà però professioni già esistenti che richiedono nuove capacità tecniche, digitali e ambientali. La vera emergenza oggi non è solo trovare lavoro, ma capire quali lavori stanno già cambiando mentre continuiamo a immaginarli come 10 anni fa, osservano gli autori. Contrariamente alla percezione comune tra le attività oggi più vulnerabili di fronte all'intelligenza artificiale, ci sono soprattutto le mansioni ripetitive, sia manuali sia cognitive. L'intelligenza artificiale non elimina automaticamente intere professioni, ma interviene sulle parti più ripetitive dei lavori, riducendo il valore delle attività facilmente automatizzabili e in molti casi il numero di persone necessarie a svolgerle. Le figure più esposte includono addetti all'immissione dati, segreteria esecutiva tradizionale, la contabilità standard, customer service ripetitivo, traduzioni standard, attività amministrative ordinarie. La maggior parte delle professioni toccate dalla sostenibilità non è nuova, cambia il modo di svolgerle. Le competenze green quindi diventano trasversali e coinvolgono settori molto diversi, ben oltre le professioni tradizionalmente associate all'ambiente. Oggi, per esempio, i muratori lavorano sempre più con isolamento avanzato, materiali performanti, criteri energetici, gli elettricisti integrano fotovoltaico, accumulo, domotica, reti intelligenti. I tecnici agricoli usano sensori, droni, dati e anche automazione. I cuochi e professionisti della ristorazione entrano nella logica di riduzione degli sprechi, gestione efficiente delle risorse e nuove filiere. I manutentori operano su impianti sempre più digitalizzati. I conduttori di mezzi pesanti e logistica sono chiamati a lavorare sull'ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei consumi ed evoluzione delle flotte.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
2: Buon mercoledì pomeriggio, ben ritrovati dopo le parole della sostenibilità. Ringraziamo anche Francesco Carruba. Ritorniamo noi con le nostre parole, invece quelle che riguardano appunto Replay e tutti i contenuti in podcast che riscoprite, amate, vivete tutti i giorni anche grazie alla nostra app Play 2000 gratuitamente. La scaricate dallo store del vostro smartphone e ci seguite in ogni luogo. Naturalmente poi potete ascoltare tutti i nostri contenuti di tutta la programmazione di Blu 2000. E surprise, giorno c'è Daniele Caruso in regia e siamo pronti anche a ricordarvi il contenuto del podcast in anteprima, quello che abbiamo rispolverato grazie alle vostre segnalazioni del 25 maggio scorso all'interno delle parole di Blu 2000, condotto da Marco Parci, in cui si parla di un libro, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, quindi avrete già intuito che si parla di musica ma anche di intense storie da raccontare e da ripercorrere insieme in Replay. Iniziamo anche con la musica, c'è Bob Marley.

Titolo molto poetico e bellissimo, di Sabrina Hasbon, che è una storia vera, familiare e personale, che attraversa le generazioni tra Italia e Palestina. E noi riascoltiamo il podcast insieme dalle parole di In Blu 2000.

0: una storia che attraversa mezzo secolo, grosso modo, di scelte personali, una famiglia che nasce tra l'Italia e la Palestina. Titolo originale Crossing, A Story of Palestinian Love and Resistance, che in italiano diventa Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrin Hasbun. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
0: Docente, scrittrice, diciamo che hai una certa confidenza con le parole, no? Nata a Ramallah, padre palestinese, mamma italiana, e racconti fondamentalmente questa appartenenza a due mondi e due culture in questa storia, in questo romanzo che mette la tua famiglia al centro.
1: Sì, e per me è sempre stato molto importante proprio mettere questo senso di famiglia al centro, ma soprattutto di collettività delle varie comunità in cui io sono nata e cresciuta. E le parole per me sono probabilmente il mezzo più importante per farlo, proprio perché a volte le parole, soprattutto in grandi momenti di crisi storiche come quello in cui viviamo, sono purtroppo usate per ferire e per disumanizzare. E quindi per me le parole e il poter scrivere questa storia familiare e personale, ma anche storica, avevo bisogno di richiamare queste parole, di riempirle di umanità. Sì.
0: A proposito di parole, c'è proprio il glossario di alcune parole, espressioni, frasi utilizzate nel libro. C'è anche un albero genealogico per ricostruire in qualche modo, provare a collegare i nomi. E ci sono pure una serie di ringraziamenti, te lo dico che io a un certo punto mi sono commosso, perché nonostante sia un libro personale, poi, se non ho capito male, è nato proprio come un progetto di dottorato quasi.
1: Sì, è nato come un progetto di dottorato. Anche quello in maniera molto informale, quasi in maniera molto personale. Io stavo facendo una magistrale in scrittura creativa qui in Inghilterra e uno dei miei tutor si era reso conto che ogni volta che scrivevo, scrivevo sempre delle stesse due tematiche. Il mio senso di lutto per la Palestina, che era una terra e che è tuttora una terra che si va perdendo e che io vorrei che succedesse, io come molti palestinesi, e il senso di lutto per mia madre che avevo appena perso per via di un, di un tumore. Ed è stato proprio questo tutor a incoraggiarmi a esplorare queste tematiche che continuavano a tornare attraverso un libro e attraverso un progetto di dottorato che mettesse insieme la scrittura creativa e la storia. E io poi sono stata molto fortunata perché il mio tutore di dottorato è stato il professor Ilan Pappe, che è un grandissimo storico del conflitto della pulizia etnica che c'è in Israele e in Palestina. E quindi sì, è un libro molto personale e non ho provato a non mettere nessun filtro tra le emozioni a volte molto crude che insomma ho vissuto durante la scrittura di questo libro, ma anche durante l'editing e la pubblicazione.
0: Certo, la cosa che mi affascina tantissimo è che si sente ancora quel pizzico di Toscana nell'accento italiano con cui parli.
1: Molto.
0: Appartieni a due mondi, Italia da una parte e Palestina dall'altra parte, anche da un punto di vista gastronomico, perché poi per esempio la cucina, la tavola è uno di quei posti che automaticamente è convivialità, è condivisione, è pace, no?
1: Sì, e per me il cibo è essenziale, per me e per la mia famiglia, perché è sempre stato uno strumento di comunicazione. Strumento non è la parola più giusta, lo è, diventa quasi troppo meccanico, ma è sempre stato un momento di comunicazione. E è stato anche un momento di traduzione tra una cultura e l'altra. E quindi per me anche nel libro chi lo leggerà vedrà ogni capitolo è chiamato con un cibo o con un elemento gastronomico.

0: proprio perché il cibo ha in un certo senso scandito il ritmo delle nostre vite miste. E quindi io faccio sempre l'esempio di come la domenica ci si alzava con un ofturr palestinese con lo za'atar e zek, che è l'olio e il timo, e poi magari facevamo un pranzo con il maglube, che è un tipico piatto palestinese, oppure con le lasagne, e che poi a cena mangiavamo il hummus o una bruschetta. Per noi l'idea del cibo è sempre stato un momento di comprensione profonda.
1: Che bello. La storia di un padre e di una madre che si incontrano poi a Firenze, che è il centro nevralgico dove tuo padre veniva dalla Palestina per studiare l'arte e tua madre invece per vivere quel sogno di libertà come infermiera poi alla fine. Una scelta che ha incrociato destini, si sono conosciuti, si sono amati. Tua madre ha abbracciato proprio la causa della Palestina.
0: Sì, al 100%. Anche perché quello che io provo a scrivere nel libro è che questo abbracciare la causa palestinese non viene dal nulla, ma viene da un profondo senso politico che gli era stato già dato dalle sue generazioni precedenti, dal padre, dai nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Toscana è stata, dopo tutto, un grande centro di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa Marittima, che è il paese in realtà di cui parlo nel libro, anche se non lo nomino direttamente, ha vinto molte medaglie per il valore durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per mia madre, nel momento in cui è venuta a conoscere la storia palestinese, molta di quell'oppressione, di quella violenza è stata, lei l'ha riconosciuta come quella violenza dell'oppressore che la sua famiglia aveva vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Come viene fuori il titolo italiano? Cosa c'entrano le canzoni? Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono nella traduzione, l'allitterazione italiana.
0: È una bellissima storia, nel senso che il titolo, il primissimo titolo originale del libro è, lo dico in inglese e poi lo traduco, era un verso del poeta Mahmoud Darwish ed era Wait for her, aspettala. Però la mia casa editrice inglese non apprezzava questo titolo perché volevano qualcosa un po' più di più corto, un po' più di
1: più ad effetto,
0: particolare,
1: insomma, certo.
0: che facesse vedere questo incrocio di culture, quindi è diventato Crossing. Ma la casa editrice italiana Feltrinelli e il team a Feltrinelli invece voleva riprendere l'idea di un titolo ispirato alla poesia di Mahmoud Darwish, e quindi dopo varie conversazioni e una approfondita lettura ci siamo resi conto che già c'era nel libro un'altra poesia di Mahmoud Darwish che si chiama Il passaporto in italiano, e Ricciarda Barbieri è quella che ha suggerito questo bellissimo verso da questa poesia che poi è diventato il titolo del mio libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono.
1: A margine, all'indomani dell'Eurovision Song Contest, io ho storto il naso a vedere Israele contestato, che ha fatto secondo classificato in assoluto nella classifica finale, insomma, a proposito di canzoni. Non so, dal tuo punto di vista, insomma, qual è la percezione?
0: La mia percezione, e sarò molto onesta e molto diretta, è che, come è successo con la Russia, anche Israele non doveva essere accettato durante un Eurovision, ma doveva essere parte di un boicottaggio culturale che in questi momenti di grande violenza e brutalità il boicottaggio è uno strumento non violento di grande impatto, e come era stato usato con la Russia dovrebbe essere usato anche Israele, che sta commettendo crimini contro l'umanità, come è riconosciuto insomma dal Tribunale Internazionale.
1: Sì, altrimenti vale tutto, insomma, se non prendiamo posizione allora si può dire tutto, si può fare tutto, e non è così. La storia di un padre, di una madre, l'Italia dove si sono conosciuti, la Palestina dove hanno vissuto, e tutto parte insomma da questa casa di Ramallah che vi invito a riscoprire nelle parole di Sabrina Hasbon per questo libro esce per Feltrinelli. Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Abbiamo parlato con l'autrice Sabrina Hasbon. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie mille.

Beh, un classico tra i classici di Sir Elton John con Crocodile Rock. Siamo ritornati al 1972. Ritorniamo in replay anche oggi per i vostri contenuti. E vi ricordo anche la nostra mail, che vi serve anche per segnalarci quello che volete riascoltare nell'arco della settimana, come ha fatto Alice con il contenuto di oggi. Le piace molto anche l'appuntamento con Vocazioni, magari lo inseriremo la prossima settimana. E quindi ci ha scritto a diretta@radioinblu.it e ci ha richiesto il podcast giornaliero. Ovviamente lo potete riascoltare nell'apposita sezione. A volte mandiamo degli estratti, a volte no. E lì trovate veramente tutto, da tutta la nostra programmazione su Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Ma mettiamo in replay anche gli eventi del passato. In questo 3 giugno ritorniamo al 1969, di solito andiamo indietro chissà di quanti anni, in realtà soltanto quasi 60, diciamo così. Allora, era un martedì 3 giugno del 1969 quando andò in onda l'ultimo episodio di Star Trek, con il mitico preambolo di ogni puntata, diario del capitano, data strale tot e l'incipit, che appunto i fedelissimi della più famosa serie televisiva di fantascienza hanno ascoltato per 3 stagioni, e che apriva ufficialmente l'ultimo episodio trasmesso dalla NBC nel 1969, appena citato. L'episodio vede un antico amore del capitano Kirk, la dottoressa Janice Lester, attirare in trappola l'ufficiale e sottoporlo a una macchina in grado di scambiare le menti di due individui. Ideata nel 1966, la serie classica è andata in onda la prima volta nel settembre di quell'anno, preceduta da 2 episodi pilota, in tutto 79 puntate, che raccontavano e raccontano le avventure della nave stellare Enterprise, lanciata all'esplorazione del cosmo e alla ricerca di nuove forme di vita e di civiltà. Certo, voi direte, ma non soltanto i telefilm, anche i film hanno fatto la storia dell'equipaggio coinvolto nell'impresa, poi sono stati trasportati tutti al cinema: il capitano Kirk, William Shatner, il vulcaniano Spock, tanto amato Leonard Nimoy, che poi ha diretto anche alcuni capitoli dei film, e l'ufficiale medico capo Leonard McCoy, interpretato da DeForest Kelly. L'aspetto che tuttavia colpisce maggiormente il pubblico e fu all'epoca l'avanzato livello tecnologico della società rappresentata proprio da Star Trek. Numerose innovazioni presenti infatti trovarono e troveranno spazio nel mondo reale molto più tardi, attraverso i mini dischi, i telefoni satellitari, i computer palmari, e nel contempo la ricerca scientifica ha tratto spunto dalla serie, quindi è un aiuto a vicenda, diciamo così, per studi sul teletrasporto quantistico, che ancora quanto mi risulta non è stato effettuato, e sulla possibilità di viaggiare più veloce della luce, anche questo forse un sogno che rimane tale. L'enorme successo della prima serie di Star Trek, trasmessa nel nostro paese dal maggio del 79, oggi è nota come la 7, in realtà all'epoca era Telemonte Carlo, ne ispirerà altre 5 tra il 1974 e il 2005, oltre a 12 film, tra cui quello diretto nel 2009, giusto per andare in tempi relativamente più recenti, da J.J. Abrams, unico ad aggiudicarsi tra l'altro un premio Oscar per il miglior trucco. E questa è la storia di Star Trek.

Clementino, LDO, tanta bella gente in Children, questo singolo appena ascoltato in Blu 2000 Replay. Allora, parlando di libri, oggi filo conduttore dell'argomento del podcast di oggi, dall'Emilia Romagna parte un'iniziativa singolare per l'adozione alternativa, cos'è direte voi? È praticamente quella iniziativa che vuole sostituire i manuali di testo con altri strumenti alternativi forniti da professori e professoresse per non farsi condizionare dai contenuti suggeriti. Allora, si chiama adozione alternativa e esiste, diciamo, dagli anni 70 come possibilità per gli insegnanti di mettere in sostituzione i manuali di testo con altri strumenti. Poi è stata rinnovata nel 2013, ma adesso diventa realtà sotto forma di protesta, perché il prossimo anno dicono niente libri, almeno dall'Emilia Romagna. L'iniziativa di questi istituti tecnici di Bologna per oltre 700 primini e anche di alcune classi delle scuole elementari. Il motivo di questa iniziativa è contrastare anche le direttive del Ministero dell'Istruzione sui programmi scolastici e sulla riforma di alcuni istituti tecnici in vigore da settembre prossimo. E alcuni istituti tecnici hanno già aderito a questa iniziativa, come hanno spiegato al quotidiano La Repubblica. Silvia Di Fresco l'ha spiegato, docente del Keynes e portavoce a Bologna della Rete Nazionale dei Tecnici, e ha detto che la situazione è paradossale, cioè non ci sono ancora linee guida, di conseguenza i manuali scolastici non sono aggiornati. Lo hanno spiegato anche alle famiglie, anche un fatto di responsabilità nei confronti delle stesse famiglie che poi devono sborsare questi soldi per i testi scolastici fondamentali. Non far acquistare libri non aderenti ai programmi, questo è l'obiettivo. Ci sono delle scuole che hanno già aderito, come detto, a questa contestazione. La risoluzione è stata votata a maggioranza da diversi collegi docenti, nessun libro di testo quindi per alcuni istituti di Bologna, per i futuri studenti di questi istituti tecnici che studieranno da altri strumenti messi appunto a disposizione dagli insegnanti. Quindi qualche docente ovviamente è preoccupato perché non sono abituati a lavorare senza libri di testo, ma faranno di necessità e virtù, un po' come si fa nella vita in generale. Quindi stanno prendendo lezioni dai maestri della primaria e che già seguono questa adozione alternativa, e poi naturalmente vi sveleremo cosa accadrà più avanti in corso d'opera, se questa iniziativa avrà buon fine o meno per adottare dei testi alternativi che non siano quelli libri scolastici. E noi siamo pronti anche per riascoltare un grande classico dal passato, lo facciamo come al solito con tanti artisti che passano da Replay ma anche in tutta la nostra bella programmazione di Blu 2000. Se volete riviverla tutta con i nostri contenuti, anche quelli di oggi che avete ascoltato e volete riascoltare perché vi è appassionato una storia, vi è piaciuta un'intervista, potete andare nella sezione dei podcast della nostra app Play 2000, oppure andare direttamente sul sito, la piattaforma molto ricca di contenuti, anche quelli di TV 2000, che è play2000.it. Grande protagonista ritorna al passato per L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato.

E allora ripetiamola ancora una volta la nostra applauso, scena aperta per il maestro mitico Franco Battiato, indimenticabile. Ricordiamo la nostra mail, che è diretta a etradioinblu.it, naturalmente, per richiederci tutti i vostri contenuti in podcast, e poi passeranno ovviamente all'interno del nostro appuntamento di replay tutti i giorni dalle 13.15 alle 14. Oggi siamo ritornati indietro nel tempo al 25 maggio scorso, all'interno delle parole di Inblu 2000, per parlare del libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Grazie a Daniele Caruso in regia, ma ho la sensazione che lo ritroveremo tra poco nelle classifiche, quindi restate con noi, a tra poco. Hello.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora scambi di colpi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump in un'intervista televisiva dichiara: Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa, ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara, nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pakistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton hanno ferito 11 agenti. In seguito alla vicenda di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre scorso in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane, che aveva inizialmente detto di essere rimasto vittima di un'inesistente aggressione razzista. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti.

0: Il PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose da accensione ed esplosioni pericolose aggravate. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: In Blu 2000.
8: Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
9: Sì, sì, ci sono io, ma c'è anche Daniele Caruso in regia, munito di caffè, giusto per darci una svegliata e darsi una svegliata, e naturalmente lo faremo insieme fino alle 15, ad attraversare questo mondo musicale che è quello della Chart Italia in questo mercoledì 3 giugno, e quindi scopriremo insieme quali sono i 20 brani di questa classifica che ha a che fare con le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Naturalmente, in base anche ai vostri gusti, fateci sapere qual è la vostra canzone italiana del momento. Sono tante le canzoni che poi si affacciano, che fanno capolino ormai nella realtà estiva musicale italiana. Ad esempio, alla numero 20 troviamo la prima nuova entrata di oggi, che è quella di Bresh con Da Dio, mentre al numero 19 scende Paola Iezzi con Stessa Direzione. Alla numero 18 incontriamo un artista che è già in tour nel nostro paese, grande attesa per questa nuova avventura live. Parliamo di Tiziano Ferro, che è stato in lacrime letteralmente a Lignano con l'emozione che l'ha travolto durante La Fine, il brano che stava appunto eseguendo in quel momento. È un momento molto toccante che ha commosso il pubblico. Il video è diventato rapidamente virale sui social, ha mostrato Tiziano visibilmente commosso durante l'esecuzione del brano, e per qualche istante la voce si è incrinata, gli occhi si sono riempiti di lacrime, il pubblico che accompagnava questo momento con un lungo applauso ovviamente. Un'immagine che ha colpito i fan abituati a vedere un Tiziano Ferro magari molto più disinvolto, ma in questo caso sempre molto sincero nel raccontare le proprie fragilità. E poi già una canzone che si presta di per sé alla fine, magari la fine di un rapporto, la fine di un momento della vita, gli anni difficili, anche la rinascita che hanno toccato Tiziano nell'ultimo periodo, un periodo complesso lasciato alle spalle e dell'inizio di una nuova fase della sua vita. Certo che non mancano ovviamente i soliti stupidi leoni da tastiera, gli haters cosiddetti dei social, che hanno criticato invece tutt'altro, ovvero l'aspetto fisico di Tiziano, il fatto che gli si sia rotta la voce proprio al momento dell'interpretazione, cosa che può capitare a un essere umano quando si emoziona, ed è giusto che sia così anche per un noto e affermato cantante come lui, ma soprattutto di body shaming, di critiche social pretestuose, inutili, anche gratuite da parte degli haters. Ne parleremo tra poco anche per un'altra artista che non le ha mandate certo a dire invece a chi le ha scritto determinate cose. E a proposito di Tiziano Ferro, non lo ascoltiamo nella sua ultima performance con Lazza, ma con Giorgia. Questa è Superstar alla 18.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar. Le abbiamo incontrate alla numero 18 in discesa questa settimana nelle canzoni, anzi nella classifica delle canzoni italiane più ascoltate degli ultimi 7 giorni. Alla numero 17, caso più unico che raro, di un artista che è presente con ben due canzoni. La prima che si porta dietro dall'ultimo Festival di Sanremo con grande successo, forse una delle canzoni più programmate in radio del festival, ovvero Ossessione. Lui è Samurai J, che incontriamo col singolo sanremese in discesa alla 17, ma tra poco lo ritroveremo con la nuova canzone estiva. La numero 16 invece per Elisa, anche questa canzone è stata testata prima dai suoi fan negli appuntamenti live e poi ha avuto ovviamente il via libera perché è bellissima, chiaramente. Amore di Elisa, numero 16 in discesa, questa è la Chart Italia di Inblu 2000.

0: aspettare una foto.
1: Beh, un bel tunz tunz quasi da disco, eh? Elisa con Amore, l'abbiamo incontrata al numero 16 in discesa questa settimana nella chart Italia, altra vittima di body shaming, lo dicevamo prima, stessa cosa accaduta per Tiziano Ferro, quindi non è un problema soltanto per le donne ma anche per gli uomini. Emma Marrone è stata nuovamente vittima da parte della solita, in questo caso hater di turno, ancora una volta ha scelto di rispondere ai leoni da tastiera per le rime, ha fatto benissimo. Allora, durante un'esibizione live andata in scena lo scorso 31 maggio, quindi direi bella fresca, alcuni video della sua esibizione hanno iniziato a circolare inevitabilmente in rete, anche sui social, e come spesso accade, accanto ai tanti like, apprezzamenti, non sono mancati i commenti critici rivolti al suo aspetto fisico. Tra questi, uno in particolare ha attirato l'attenzione della cantante. Su X una donna le ha scritto: mettersi a dieta, no? Beh, Emma a questo punto ha deciso di replicare pubblicamente: sì, ha scritto, mandami la tua di dieta, intanto corro verso la zona dove tu hai un'ossessione per il mio corpo. Io l'ho edulcorata un po' la frase di risposta, ma sicuramente era ben più colorita. La risposta non ha chiuso questo confronto, perché l'utente poi ha ribattuto: se non accetti nemmeno un'osservazione innocente non stai messa bene. A quel punto Emma ha chiarito ulteriormente la sua posizione: non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social, sottolineando quanto ritenga maleducato e inopportuno commentare il corpo delle altre persone. E non è la prima volta, diciamo, che l'artista si trova a dover affrontare osservazioni e attacchi di questo tipo sul proprio aspetto fisico. Già nei mesi scorsi ne avevamo già parlato nelle classifiche, era intervenuta per rispondere ad alcuni commenti riguardanti il suo peso, anche lì c'era di mezzo uno pseudo farmaco usato per dimagrire. Anche in quell'occasione Emma aveva replicato con fermezza: no, tutto quello che vedi, diciamo, di miglioramento nell'aspetto fisico è dovuto all'allenamento, al piano alimentare, e poi via via altre discussioni. Segno che ovviamente sul tema del rapporto con il proprio corpo e le critiche ricevute nel corso degli anni, Emma, ma anche tanti altri artisti, ovviamente si sono espressi recentemente anche in molte interviste e hanno evidenziato come il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizi costanti, e hanno confessato anche di essere particolarmente colpiti dal fatto che molti attacchi arrivino proprio da altre donne. Parlando invece della musica, che è la cosa più bella che ci interessa, parliamo di Emma e Comi, sono protagonisti appunto della posizione numero 15 in discesa questa settimana con Vacci Piano.

Sono le 14.23 in questo istante, rigorosamente in diretta da Milano, nella sede di Blu 2000, per parlarvi di classifiche con la Chart Italia, Rachille Lauro, Comuni Immortali, in discesa la numero 13, la numero

12 new entry, ma non è la più alta, l'abbiamo nominato prima, ovvero Samurai J, grande trionfatore dall'ultimo Sanremo, con Flamenco Paranoia, la sua nuova canzone. Ma andiamo direttamente alla 11, c'è uno strano caso che accomuna a questo punto Achille Lauro che lascia X Factor e al suo posto c'è Irama, ovviamente per la nuova stagione. E

dicevamo, perde quota Summer Funk in discesa alla 7, Francesco Gabbani. Adesso io e Daniele Caruso, estimatori di questa canzone, che è al numero 1 tra l'altro della classifica di In Blue 2000, e giustamente numero 6 in salita, Gaia.

Musica di Gaia con Bossa Nostra, che è in netta risalita questa settimana nella Chart Italia numero 6, mentre lo dicevamo prima è numero 1 della classifica al momento. Ovviamente poi vedremo domani con la nuova classifica ufficiale di Blu 2000 cosa cambierà. Allora, al numero 5 troviamo la più alta nuova entrata della settimana, collaborazione che è stato anche il nostro disco in Blu 2000 di settimana scorsa, avrete già capito se siete fedelissimi di Blu 2000. Parliamo di Buon Vento, la canzone di Jovanotti e Alfa insieme, collaborazione che segna questa canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti anche pieni di partenza, attraversamenti, cambi di direzione, un po' come nello stile di Jovanotti, ma anche di Alfa, e questa cosa li accomuna. L'idea del pezzo è nata in modo spontaneo, l'abbiamo raccontato forse anche altre volte, ma adesso vedremo dei particolari in più. Lorenzo ha invitato Andrea a questo primo ascolto di un primo provino, chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformarla in un passo a due, e Alfa ha raccolto la proposta, ha restituito l'idea di partenza arricchita con immagini, frasi e spunti, e così che si è alzato questo Buon Vento. Secondo gradino è stato lo studio di Cortona, dove questo brano ha preso vita e forma e ha trovato anche il suo completo equilibrio, una scrittura libera, movimentata, quella di Jovanotti, che si intreccia con quella emotiva e generazionale di Alfa, e possiamo riassumere il tutto in una sola autentica parola, che è naturalezza. La canzone in più alta nuova entrata, la numero 5, è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

rimpatriato tra amici, Giovanotti Alfa con Buon Vento, la canzone in più alta nuova entrata, la numero 5, questa è la Chart Italia. Vogliamo trascorrere un'estate alternativa tra fantasmi e cimiteri, un po' come ci raccontano in questa nuova canzone Pinguini Tattici Nucleari? Sorry, scusa, lo sento, è alla 4.

Salute è stata presentata come la canzone alternativa dell'estate 2006, questa sorry scusa lo sento, in discesa alla 4 dei Pinguini Tattici Nucleari. Nelle prime tre posizioni incontreremo i soliti noti a partire

E ovviamente, siccome c'è Daniele Caruso che mi riporta sui giusti binari, prima ho detto estate 2006, era un lapsus freudiano forse perché volevo ricordare gli ultimi fasti della nazionale italiana ai mondiali, quando lo abbiamo vinto proprio in quell'anno, in realtà ovviamente è estate 2026. Si va ad aggiungere anche questa di The Colors, quest'anno Rolling Stones numero 3 in discesa, al numero 2 salgono ancora Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

sono già state alla prima posizione della Chart Italia, Serena Brancale, Levante Delia con questa canzone Il mio paese qualche settimana fa, quindi tentano di riacciuffare e riagguantare la vetta che è di un altro protagonista invece della scena italiana, un protagonista che si è fatto conoscere da Sanremo con grande successo, la sua canzone Tu mi piaci tanto è diventata una vera hit, un tormentone, adesso anche questa nuova si difende benissimo. Parliamo di Saif che dopo aver dedicato il primo singolo alla mamma, in questo caso contestualizza come non riesca ad affezionarsi il carattere suo attuale perché è rapito dalla vita che gli accade intorno, quindi parla nettamente della separazione dei genitori, separazione dal padre, raccontata appunto in Buona Domenica. E tra l'altro lui aggiunge: a volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare, a ritornare in compagnia, l'assenza si trasforma in un'immagine, ha raccontato Saif, quella del bar, richiamata più volte anche nella sua discografia. E quindi la nuova numero uno della settimana direttamente da Santissimo, che è il titolo del suo ultimo album, e Buona Domenica in vetta nella Chart Italia.

questa energia, questa grande carica rock di Lenny Kravitz del 1993. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche dedicate alla Chart Italia. Piccolo riassunto: la più alta nuova entrata alla 5 l'abbiamo incontrata con Alfa e Jovanotti con Buon Vento, mentre invece la nuova numero 1 della settimana è di Saif con Buona Domenica. Ovviamente tutto quello che avete perso oggi lo recuperate anche nel weekend con le nostre classifiche versione fine settimana. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi lascio con questa di Zayn. Yes.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo, con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano: Trump mente, scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Festa della Repubblica archiviata, le scuole pure ormai che sono agli sgoccioli. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, settimana prossima, tempo di leggerlo, parleremo di un libro che dal titolo è tutto un programma, no? Elogio della bocciatura. Perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità, ma appunto nei prossimi giorni. Di sicuro c'è che questa settimana, con la festa di ieri, è un po' più corta del solito, no? Almeno per tante persone, insomma. Oggi vorrei ripartire da quel silenzio che in diverse città del nord Europa, alle 8:30 di un mercoledì mattina qualunque, sembra surreale, no? Nel senso che la prima cosa che ti colpisce non è quello che c'è, ma quello che manca. Il rumore di fondo, niente motori che girano a vuoto, niente gente che suona il clacson, niente sferragliare di marmitte, c'è soltanto sto fruscio leggero, no? Quasi ipnotico, che è il suono di migliaia di catene di bicicletta, capito, che gira, copertoni che accarezzano l'asfalto, campanelli usati per cortesia, perché oggi, 3 giugno, è la giornata mondiale della bicicletta. E se per gran parte del pianeta questa data è un promemoria, un'occasione, insomma, per rispolverare un buon proposito ecologico o per fare, che ne so, una pedalata di domenica, no, fuori porta, per i paesi del nord Europa è un giorno come un altro tragitto verso l'ufficio, ma perché la bicicletta ha smesso da decenni di essere un attrezzo sportivo, un passatempo da weekend, è proprio un'estensione del corpo. Un pilastro dell'identità collettiva, il mezzo di trasporto quotidiano per eccellenza. Prendi la Danimarca, per esempio, a Copenaghen. Più del 60% dei residenti va a lavorare o va a scuola in bicicletta. Non lo fanno perché sono tutti atleti e non lo fanno nemmeno per salvare il pianeta, no? Anche se poi l'ambiente ringrazia, per carità. Lo fanno perché è la scelta più logica, perché è quella più veloce e quella più efficiente. Cioè, vedere un ministro in giacca e cravatta che pedala sotto una pioggerellina leggera da nord Europa, no? Con una borsa, capito, nel cestino davanti, non fa notizia, è la normalità. Ma questa non è un'attitudine innata, no? Dici, sai, loro sono scandinavi, sono fatti così, ce l'hanno nel DNA. No, è il risultato di una scelta politica e sociale molto precisa, che è partita negli anni 70, con la crisi petrolifera che stringeva la gola all'Occidente, le città che rischiavano di essere soffocate dalle macchine, no? Ricordate le domeniche alternate anche qui in Italia. Paesi come l'Olanda e la Danimarca si sono fermati per una riflessione che guardasse avanti nel tempo. Non ci vogliamo trovare mai più in una situazione del genere. Hanno preso le misure degli spazi urbani e si sono chiesti se le strade dovevano essere per le macchine o per le persone. E la risposta la vediamo oggi. Chilometri e chilometri di piste ciclabili che sono larghe come autostrade, separate proprio fisicamente dal traffico pesante. Ci sono semafori che sono sincronizzati sulla velocità media delle biciclette, c'è l'onda verde, no, dei ciclisti. Ci sono parcheggi sotterranei per le bici che sembrano cattedrali di design moderne, capaci di ospitare migliaia di biciclette. E le città che sono progettate per mettere le due ruote a pedali al centro. Che poi nel nord Europa la bicicletta è democratica, no? Livella le distanze sociali perché ci vanno gli studenti, ci vanno i banchieri, ci sale l'anziano che va a fare la spesa, ci salgono i genitori con i bambini piccoli, le cargo bike, le bici col cassone che hanno piano piano sostituito anche la seconda macchina di famiglia. E nessuno si ferma davanti alla pioggia, loro che non hanno certo le temperature che abbiamo noi in Italia, per dire, no? Però il vento del mare del nord o la neve dell'inverno non reggono come scuse. C'è un vecchio modo di dire per cui non è una questione di cattivo tempo, è una questione di cattivo equipaggiamento. Se sei vestito male non c'è freddo che tenga. Il punto è che in quei paesi la bici non è un atto eroico. Cioè nessuno si sente un pioniere perché va al lavoro pedalando col tempo brutto. È normale. E la normalità, quando funziona, è la forma più potente di innovazione. Da noi invece la bicicletta c'è ancora una doppia identità. La domenica per gli appassionati, durante la settimana per i coraggiosi, perché tante città italiane non sono attrezzate. Eppure, ogni volta che qualcuno prova a ridisegnare un pezzo di strada per fare spazio alle bici, qualcosa di interessante succede. Cioè le persone le usano quelle piste ciclabili, non tutte, non subito, però abbastanza da dimostrare che il cambiamento non è un'utopia dei paesi del nord, è proprio una questione di scelte politiche, culturali, sociali, eccetera, eccetera. Quindi oggi, 3 giugno, celebriamo la bicicletta, ma non per esaltare sto oggetto di ferro di gomma, significa celebrare un'idea diversa di spazio, di tempo, di convivenza. Significa guardare, no, a quel rumore che dicevamo del nord Europa e capire che un'altra strada, nel senso proprio materiale della parola, è possibile sempre. Un'invenzione dell'Ottocento, la bicicletta, che continua a essere la risposta più futuristica, più pulita e più economica ai problemi anche dell'era moderna. Le parole di Blue 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Pedaliamo con Conan Gray, questa è The Best.

tradotto sommariamente dall'inglese da Marco Barcia, The Best Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. Poi noi siamo la radio e di solito, per esempio, non parliamo di cinema, no? Però c'è questa storia che tira dentro l'intelligenza artificiale applicata al cinema ed ecco che diventa un argomento nostro. L'appuntamento è per il prossimo 10 giugno a New York, quando il Tribeca Film Festival aprirà con un lungometraggio interamente generato dall'intelligenza artificiale. Tribeca è uno dei più importanti festival di cinema indipendente al mondo. E il film che, insomma, fa battere i denti e tremare Hollywood si chiama Dreams of Violets e sulla carta c'ha tutti gli ingredienti per scatenare la tempesta perfetta tra etica, tecnologia, geopolitica. Film che racconta le settimane precedenti l'invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti e Israele, quindi siamo all'inizio di quest'anno, però sposta il racconto sulle sofferenze dei civili, sulle repressioni che sono costate la vita a migliaia di persone. Fino a qui è una storia dolorosa, sicuramente, che si mescola con la cronaca. La vera bomba è il come si racconta, cioè il regista è un iraniano, esiliato dal 2009, insomma, e ha girato questo film di 75 minuti chiuso in una stanza per 3 mesi. Lui si chiama Ash Kushka, che non credo si pronunci così. Budget totale $2000, più o meno, insomma. Nessuna troupe, nessun attore da pagare, nessuna macchina da presa, solo lui, suo fratello, e una manciata di software di intelligenza artificiale per generare video, generare immagini, mettere a punto i dialoghi. E chi ha visto il trailer parla di un realismo disturbante quasi. Poi certo, l'occhio esperto riconosce quelle piccole sbavature che tradiscono l'algoritmo, però la storia c'è tutta. La storia di un ragazzo in sedia a rotelle che osserva le esecuzioni nei vicoli delle strade. Ci sono i fumogeni, i soldati, le donne segregate in casa, e qui entriamo in una zona grigia, un territorio scivoloso sicuramente, perché questo è un film fatto al computer e che racconta di persone che sono morte davvero. A Hollywood c'era stata neanche tanta polemica, insomma, sull'alter ego, per esempio, digitale di Val Kilmer, sul riportare in vita attori che non ci sono più, o magari sulle nuove severissime regole dell'Academy per vietare l'intelligenza artificiale agli Oscar. La storia di questo film si aggancia alle proteste che sono esplose a gennaio, coi numeri degli arresti, delle vittime che da soli raccontano un paese che, insomma, è oggettivamente in grande, grande difficoltà. Quindi viene da chiedersi: è cinema in quanto tale una forma d'arte o è sciacallaggio dell'algoritmo? È lo stesso regista che non si nasconde dietro a un dito, no? Ha detto di averci pensato ogni singolo minuto. Però la risposta è molto lucida quando dice che l'alternativa a un racconto di questo tipo sarebbe stato il silenzio, cioè non dire niente, che è il tipo di risultato che vuole il regime. Questo film, dice il regista, esiste perché le famiglie rimaste in Iran non possono parlare e meritano che qualcuno fuori si rifiuti di dimenticare. Ecco perché dal Tribeca hanno dovuto semplicemente ammettere

che l'intelligenza artificiale qui ha smesso di essere un giochino per nerd o la minaccia per i posti di lavoro, è diventato un veicolo per un racconto profondamente umano. Ed è ancora più interessante perché da questa parte del mondo l'intelligenza artificiale serve per i meme, per risparmiare sugli sceneggiatori, per clonare le voci degli speaker, per esempio. Però quando qualcuno dall'altra parte del mondo lo usa come strumento, come unica arma rimasta per fare informazione clandestina, ecco che dovremmo ridefinire i confini, no, del bello e del brutto dell'intelligenza artificiale. La dimostrazione è che anche quando la telecamera è finta, quando i pixel, le immagini sono create dal nulla, se c'è una storia autentica, se racconta un dolore vero, il cinema riesce ancora a fare il suo mestiere. Potrebbe essere una questione di definizione a questo punto, nel senso che non è un film fatto dall'intelligenza artificiale, è un film fatto con l'intelligenza artificiale da un autore che ha deciso di usare strumenti nuovi per raccontare una storia che rischiava di passare inosservata. Dreams of Violets, il titolo, ma ne sentiremo parlare ancora. Le parole di Blue 2000.

Ha fatto liceo musicale Lorenzo Salvetti, a proposito di talenti, no, da inseguire. Sì, ne parleremo poi a proposito anche di scuola, del libro che vi anticipavo nei prossimi giorni. Comunque, Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici, ed è il primo concorrente nella storia a fare X Factor l'anno prima e a distanza di un anno soltanto Amici, che poi ha vinto evidentemente. Questa era la sua strada, era Dimmelo Tu nel pomeriggio di Inblu 2000, ora con Peter Gabriel.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

faranno festa insieme a Raf per tutta l'estate, che ce ne sono di concerti già in prevendita. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi, stupidi ragazzi di Raf, disco in blu 2000 della settimana.

Questa è una di quelle canzoni che rimangono nell'immaginario collettivo nonostante gli anni che passino. 1974, Supertramp, nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Paul McCartney.

Max Gazzè nel pomeriggio di In Blue 2000, nel giorno in cui tre tennisti italiani giocheranno i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai successo prima che ce ne fossero così tanti a questo punto di un torneo del Grande Slam, e sono partite molto attese perché senza Jannik Sinner e senza Carlos Alcaraz c'è la percezione che chiunque tra i tennisti rimasti possa vincerla. Adesso vediamo cosa succederà. Tra poco anche l'informazione, tra l'altro, con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un'emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. A Washington, intanto, ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
2: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma

ma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno, con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle energie rinnovabili, non per i tagli alle accise. È finito fuori strada, lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole
1: sono parole che si dicono.
0: Di In Blu 2000.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: un po' un augurio,
1: insieme a te.
0: Un po' un invito, baciamoci, è il titolo di questa canzone. Eugenio in via di gioia, siamo ripartiti, seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia, il pomeriggio di In Blu 2000. Siamo qui con un po' di tecnologia a cui girare intorno perché, ma questa è grande, da cos'è, la lunedì, primo giugno. In Malesia i minori di 16 anni non possono più avere un account sui social, niente Facebook, niente Instagram, niente TikTok, niente YouTube, cioè se una piattaforma ha più di 8 milioni di utenti deve bloccare le iscrizioni dei più giovani e verificare l'età di chi è già dentro. E come la verifichi l'età? Con un documento di identità ufficiale. Per le piattaforme che non si comportano in questo modo c'è una multa di un paio di milioni di dollari, così tanto per gradire. È una linea dura che si sta allargando, come dire, a macchia d'olio, no? Aveva aperto la strada l'Australia, poi l'Indonesia, il Brasile pure c'ha dei paletti chiari, l'Europa ci sta pensando. L'obiettivo dichiarato è sempre quello di proteggere la salute mentale dei ragazzi, toglierli, no, dalle grinfie degli algoritmi che sono studiati per generare dipendenza, toglierli da quelle situazioni di cyberbullismo, dall'ansia da schermo, no? Il problema è che le leggi si scrivono

sono sulla carta e sono fondamentali, ma i legislatori spesso non riescono a interpretare cosa succede nella vita reale, nella vita quotidiana, soprattutto quando si parla di tecnologia che evolve ad una velocità incredibile, cioè la realtà si muove su altri binari, ecco, rispetto alle leggi. Quindi la verifica chiede i documenti dello Stato. Significa che per farsi un profilo bisognerà consegnare i propri dati sensibili a chi? A uno di questi colossi privati che hanno già dimostrato di non essere proprio esattamente delle casseforti inespugnabili. Secondo, la legge punisce le aziende che non siano, come dire, allineate, no, alla verifica dell'età, ma non tocca i genitori. Cioè significa che basta usare il profilo di, che ne so, un fratello più grande o un genitore consapevole, cioè come dire complice, o una VPN, no, per far finta di navigare da un'altra parte e il blocco sparisce. Senza considerare che c'è il rischio concreto che vietare l'accesso ai canali ufficiali e controllati non elimini il bisogno di socialità dei ragazzi, ma semplicemente lo spinga da un'altra parte. Magari più a fondo, no? Verso angoli della rete dove tutto è deregolamentato e è molto più pericoloso, no? Non so se avete mai sentito parlare di dark web, tutto questo mondo qui. Quindi mettere un cancello all'ingresso è sicuramente la risposta più semplice ad un problema enorme, ma rischia di essere soltanto, come dire, il titolo di un giornale, no? Perché fino a quando non si cambia il modo in cui queste piattaforme vengono progettate alla radice, il motore del danno, cioè, resta acceso, si sta andando comunque verso la direzione sbagliata. Le regole sono cambiate, ma la sensazione è che si sia soltanto iniziato a girare attorno al problema. Vediamo da che parte andiamo. Well,

0: vuoi, però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain è uno che ha un modo molto molto particolare di scrivere. Noi eravamo abituati alle farfalle nello stomaco, per lui i carri armati nello stomaco evidentemente racconta anche una quotidianità complicata che stiamo vivendo. Le parole di In Blue 2000 con Gautier. No, no, no,

dalla Gran Bretagna e che sta facendo parlare di sé molto molto bene. Si chiama Sienna Spyro, quella di Material Lover, nel pomeriggio di Blue 2000. Indiscrezioni anche sul prossimo festival di Sanremo, per cui sembra si stia lavorando a una scissione tra vincitore di Sanremo che va all'Eurovision. Sembra ci sia allo studio una gara nella gara, tipo al posto delle cover, ma stiamo parlando di chiacchiere, quindi c'è tempo ancora per parlarne. Ci troviamo domani puntuali, stesso posto.

0: In Blu 2000. Il territorio parla a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio RMF. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio, Antonio.
2: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo di un evento molto importante, perché arrivano a Varese i principali matematici del mondo per un premio. Antonio.
2: Sì, è proprio tutti i matematici, una branca della scienza che talvolta non percepiamo nella sua importanza. Eppure Varese dal 29 giugno fino al 3 luglio ospiterà l'edizione 2026 della Riemann Premio Prize Week, per la precisione. Stavo cercando di dirlo all'italiana, però la dizione corretta è Riemann Prize Week. Bernard Riemann è stato uno dei più grandi matematici dell'Ottocento, ipotizzò per primo un collegamento tra i numeri primi e la funzione logaritmica, ma queste sono cose un pochettino tecniche. L'importante è che appunto su input dell'Università dell'Insubria Varese diventerà la capitale della matematica in questa settimana, tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La terza edizione che si svolge qui nella nostra città, su organizzazione appunto non soltanto nel modo specifico in generale dell'Università dell'Insubria, ma più in particolare di un matematico, il docente ordinario di questa materia all'interno dei corsi di laurea dell'Università dell'Insubria, Cassani, il professor Cassani, che veramente riesce a radunare il meglio della matematica.
1: Infatti poi in questi giorni, a parte il premio, ci saranno anche momenti dove le persone potranno assistere a eventi culturali e ascoltare chi si occupa di matematica, che, come dici tu, è una scienza un po' a parte, ma è importantissima, e chi è bravo anche a raccontarla. Hai nominato Daniele Cassani e noi lo ascoltiamo.
3: Si aprirà la Riemann Prize Week e Varese diventerà la capitale della matematica per una settimana. Quest'anno avremo davvero un parterre de roi che parteciperà a questo evento. Io personalmente non ho mai visto tante personalità e figure di spicco della matematica tutte insieme, tranne all'Accademia delle Scienze di Norvegia ad Oslo nel 2015 in occasione dell'Abel Prize, dove un po' mi venne questa idea, ecco, di istituire un premio che fosse un tributo alla figura di Riemann, che è stato uno dei più grandi scienziati della storia dell'uomo. Il lavoro di Riemann è molto vasto, nonostante fosse concentrato in un periodo di tempo breve. Morì a 39 anni e tra l'altro nel territorio insubre, perché è sepolto a Verbania. Quindi il suo lavoro ha animato generazioni di studiosi, quindi il premio Riemann nasce come tributo alla sua figura.
1: Si sa già chi andrà quest'anno il premio, Antonio?
2: Sì, quest'anno verrà premiata la matematica francese Silvia Sarfati, una docente sia alla Sorbona di Parigi sia alla New York University, ed è una delle persone più qualificate naturalmente a livello mondiale. Diciamo che non siamo ai livelli del premio Nobel, ma quasi. Lo sappiamo tutti, nella matematica l'equivalente del Nobel è la medaglia Fields, invece Varese si sta pian piano così conquistando il ruolo di uno dei riconoscimenti più significativi a livello internazionale.
1: E anche a Varese c'è una medaglia, la medaglia in oro puro, insieme a un'opera, certo, creata appositamente dall'artista varesino Marcello Morandini. Sentiamo ancora il professor Cassani.
3: Il venerdì mattina alle 10 inizierà la cerimonia di conferimento del premio, che è un evento aperto a tutti. Il premio Riemann verrà dato dalle mani del vincitore della precedente edizione, che è Luigi Ambrosio, già rettore della Scuola Normale di Pisa, e il premio che consegnerà la medaglia Riemann, che è una medaglia di oro zecchino, 100 grammi, e dopodiché ci sarà un momento dedicato, ampio, dedicato all'interazione con il pubblico, quindi mi auguro che parteciperanno in tanti e anche tanti giovani che potranno interagire con la vincitrice che verrà intervistata dal matematico storico Umberto Bottazzini dell'Università di Milano, ma ecco, sia la stampa locale e nazionale che il pubblico potranno intervenire i momenti previsti facendo domande e, come dire, senza restrizioni, insomma, aperto.
1: Questa è la cosa poi più importante di queste occasioni, che i giovani si possano accostare a queste materie che potrebbero anche poi diventare il loro interesse per il futuro. Antonio.
2: Sì, si parla spesso di materie STEM, no? Le materie scientifiche, tra cui indubbiamente la matematica. Tante volte si dice che il nostro paese ha bisogno di sempre più ragazzi che si dedichino a questo tipo di materie, e quindi magari accostandosi ad una grande scienziata, ad una persona di riferimento per questo ambito, chissà, magari qualcuno sarà indotto a continuare la propria ricerca proprio nella matematica,
1: in quel campo,
2: a beneficio un po' di tutti.
1: Anche perché poi sono le materie scientifiche quelle che addetti che operano nel settore, no, dell'incrocio tra domanda e offerta, sono anche quelle in cui hai più possibilità di trovare lavoro. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Daniele.
4: Ben trovata Federica, a te e agli ascoltatori.
1: Allora, con te parliamo di cammini, spesso abbiamo parlato di cammini, Cammino di San Francesco, insomma l'Umbria ne ha tanti. Questa volta parliamo del Cammino del Trasimeno con un aspetto però particolare, Daniele.
4: Sì, esatto, ci occupiamo proprio di un'esperienza che unisce natura, sport, ma anche inclusione, perché proprio nei giorni scorsi, dal 31 maggio fino a ieri, si è svolto questo trekking senza barriere sulla via del Trasimeno, quella che un po' cammina e viaggia lungo le sponde appunto del lago Trasimeno qui in Umbria. Una iniziativa che è stata promossa e organizzata dall'associazione Camminare Guarisce, proprio di Passignano sul Trasimeno, insieme ad altre realtà che sono impegnate proprio nel campo dell'accessibilità e dei cammini inclusivi. Ma ecco, la domanda chiaramente sorge spontanea in qualche modo: ma come è possibile coinvolgere nei cammini che attraversano l'Umbria anche persone che hanno delle disabilità? Ecco, proprio per questo è stata un po' una tre giorni anche dimostrativa, esplicativa. Decine di persone hanno condiviso proprio sentieri, panorami, momenti di amicizia appunto intorno al lago, anche con persone disabili, dimostrando che tutto questo può essere davvero patrimonio di tutti. E tutto questo è possibile grazie a uno strumento che si chiama Joelette, che anche io ho scoperto da qualche mese, non ne conoscevo l'esistenza, che invece è molto utile ed efficace.
1: E allora adesso poi ovviamente spiegheremo cos'è, anche perché ho l'impressione che la usino anche diciamo in altre occasioni chi corre, però poi dopo me lo direi tu. E intanto sentiamo Emanuele Rubeca dell'associazione Camminare Guarisce di Passignano sul Trasimeno.
5: L'idea di tre giorni di trekking senza barriere è nata grazie all'unione di varie associazioni. Il grande protagonista di questi tre giorni di cammino è stato il lago Trasimeno. Siamo infatti partiti da Tuoro sul Trasimeno per passare poi a Passignano e finire a Magione, dove abbiamo incontrato nel nostro percorso dei borghi splendidi come San Feliciano e San Savino. Oltre al lago Trasimeno, il grande protagonista di questi tre giorni è stata la volontà di includere, la volontà di inclusione. Infatti, come è stato più volte ribadito dai vari partecipanti, per creare inclusione ci vuole innanzitutto la volontà di stare insieme, indipendentemente dalle difficoltà fisiche. Ringraziamo per questo, e soprattutto per la fiducia, le associazioni che hanno partecipato e che ci hanno dato la possibilità di mettere alla prova, in alcuni momenti, in alcune parti del sentiero, a dura prova direi, le nostre Joelette, mettendo questo strumento meraviglioso nelle condizioni di superare delle barriere incredibili.
1: Io ho visto le foto, Daniele, spiega tu cos'è la Joelette.
4: Esatto, è una cosa che anche io qualche mese fa, quando me ne hanno parlato, stentavo un po' ad immaginarmi. Poi anche io sono andato a vedere, è un ausilio appunto per chi non può camminare sui sentieri e non è fatto, diciamo, per l'uso autonomo, ed è questo il segreto della condivisione di quel cammino. È un seggiolino su una sola grande ruota, quasi direi da moto da cross in qualche modo, proprio per agevolare anche il cammino su terreni impervi, che viene trainata e spinta avanti e dietro da due altri camminatori normodotati, e lateralmente con delle maniglie viene in qualche modo aiutata e
1: quando ci sono,
4: e tenuta,
1: certo,
4: esatto,
1: certo.
4: Quindi in quattro persone, quattro amici, quattro volontari, quattro persone che camminano insieme possono aiutare un disabile ad avere queste bellissime esperienze.
1: E allora è diversa dalla carrozzina con la ruota sola posteriore, che usano per portare i bambini chi va a correre, che non è proprio una jolette, ma è una cosa speciale. Beh, lì c'è solo uno dietro che spinge, non è fatta come la jolette, che appunto ci vogliono anche persone laterali e avanti. Però non so se mai hai visto quelli che vanno a correre con i bambini, hanno queste carrozzine che non sono le carrozzine normali, insomma.
4: Certo,
1: sono
4: certo.
1: Più per lo sport. Allora, hai detto che partecipano diverse associazioni,
4: sì,
1: Daniele?
4: Sì, in particolare a questa Tre Giorni Umbra hanno partecipato ovviamente Camminare Guarisce di Passignano, che l'ha organizzata, ma anche l'Associazione Sentieri di Felicità della Toscana, il Cammino Possibile di Roma e le Rose di Gerico di Città di Castello, perché proprio ad esempio le Rose di Gerico, ma anche Camminare Guarisce, si sono dotate negli ultimi mesi, grazie anche a questo centenario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, di questo ausilio, di questo strumento che in questi mesi stanno iniziando a utilizzare sulla via di Francesco.
1: Hai nominato le Rose di Gerico, la presidente Angelica Lombardo, che tu hai intervistato, sentiamola.
6: La Gioletto per le Rose di Gerico e per la diocesi di Città di Castello è stato lo strumento più forte, più inclusivo, che ha dato più libertà di poter far accedere al pellegrinaggio e ai cammini anche persone che in altro modo non avrebbero potuto fare nulla di tutto questo. È uno strumento che permette di portare una persona che non è in grado di camminare lungo i percorsi sia di pellegrinaggio, perché noi siamo nell'Alta Valle del Tevere, di conseguenza i cammini francescani attraversano tutto il nostro territorio, sia i cammini legati al benessere e quindi passeggiate molto più semplici, molto più brevi, anche di una sola giornata. Pensate però che la Jolette è in grado di soddisfare tutto questo, cioè il desiderio di libertà, di conoscenza, di semplicità, perché nel suo portare in realtà racchiude un mondo.
1: È il concetto della carriola.
4: Sì, diciamo un po' più complesso, perché
1: beh,
4: la
1: certo.
4: Carriola si può portare
1: no.
4: In una persona sola.
1: No, però
4: diciamo.
1: Dico però il concetto della carriola, nel senso che tu traini con una
4: traini, spingi, accompagni lateralmente,
1: sì.
4: Una serie, come dire, di azioni,
1: certo.
4: Di quattro persone appunto,
1: certo.
4: Che si danno magari anche il cambio. Tutto questo, come diceva Angelica, permette davvero di abbattere delle barriere che ancora oggi limitano molto la partecipazione delle persone con disabilità a queste bellissime attività sportive e ai cammini naturalistici. Questo è il valore più grande.
1: Quindi verranno replicate queste esperienze?
4: Sì, sì, non solo verranno replicate, ma sono a disposizione. Possono essere, tra virgolette, prenotate attraverso queste associazioni che fanno... accompagnano gruppi di normodotati. A questo punto potranno includere anche persone con disabilità lungo i cammini naturalistici e spirituali.
1: Come fossero delle normali associazioni di trekking, che fanno appunto anche dei sentieri particolari e a cui possono accedere tutti, è un po' così?
4: Esatto, esatto, un valore aggiunto a quell'esperienza.
1: Benissimo, bello, veramente una bella iniziativa. Daniele, grazie per avercela presentata.
4: Grazie, grazie a te, grazie a te.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
1: Con te parliamo della polizia locale di Alessandria, perché insomma ci sono delle novità, anche dei bilanci, degli aggiornamenti. Sappiamo che adesso la polizia locale in tutte le città d'Italia è stata investita anche di compiti che prima non aveva. Che cosa è stato fatto ad Alessandria?
2: Allora, in questi anni, già con la giunta precedente, gli alessandrini avevano notato un aumento di criminalità in alcune zone della città, quelle più periferiche, quelle tra virgolette più disagiate, quelle che sappiamo perfettamente che quando ci sono dei giardini sono considerati zona di spaccio, ed effettivamente è così. Quindi in questi anni, a furia di convocare comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza,

0: finalmente da Roma ci hanno sentito e hanno dato, io dico finalmente da Roma hanno sentito perché bisogna anche ricordare che Alessandria è una città che una decina di anni fa è andata sotto dissesto e quindi non poteva avere voce di spesa più di tanto.
1: Certo. E quindi, quindi poi come è stato fatto? Perché comunque sono state aumentate gli agenti, sono state anche aumentate ovviamente le telecamere per la sicurezza e si faranno anche dei corsi di formazione, Luca?
0: Esatto, perché proprio per poter ovviare al problema di dissesto, da Roma hanno dato il permesso di arrivare dai vigili da 62 unità che erano 8 anni fa a 82 agenti che ci saranno entro giugno dell'anno prossimo, tutte persone assunte a tempo indeterminato, nonostante appunto i postumi di un dissesto pesante. Invece tu dicevi appunto delle telecamere, già la giunta precedente e quella attuale sta continuando questo progetto, hanno ideato il detto adotta una telecamera. Cosa vuol dire? Che le varie aziende che hanno gli occhi anche solo sui marciapiedi vicino alle loro porte o anche i singoli privati cittadini possono far collegare il loro impianto di videosorveglianza alla control room che è stata realizzata grazie alla Fondazione Casa di Risparmio di Alessandria e è stata inaugurata poco tempo fa, perché parliamo di un paio di settimane fa.
1: Quindi la telecamera è collegata al centro di controllo della polizia locale.
0: Esattamente,
1: e quindi con un uso molto
0: 7/7.
1: Certo, e quindi se ne può fare un uso molto più agile senza dover andare, no, a chiedere, a fare, tu già hai quello che la telecamera ha ripreso. E poi oltre a questa ancora ci sarà un corso di formazione.
0: Esatto,
1: Luca,
0: perché è partito proprio questa mattina il corso riservato all'utilizzo del taser, ma non il taser quello che abbiamo visto aver dato problemi in alcune città, ma un taser di nuova generazione a impulsi, dove questi agenti saranno istruiti sia lato pratico operativo sia lato sanitario, perché se a qualcuno facesse male, vuoi che parliamo di eventuali problemi cardiaci, lo sappiano come intervenire subito e evitare problemi.
1: Sarebbe da evitare l'uso, ma insomma, perché arrivati a questo punto, sai le polemiche che ci sono state?
0: Lo so perfettamente, però quello che giustamente diceva il comandante della polizia locale ancora questa mattina quando presentava il corso è: ragazzi, preferite un'arma che non è considerabile
1: può provocare
0: qualcosa che potrebbe uccidere. Ovviamente la scelta ricade sul taser, da quel lato lì.
1: Anche perché la polizia locale non è stata mai armata, quindi...
0: No, infatti, sono pochi gli agenti che sono autorizzati ad avere la pistola con sé, perché non è il loro compito. La cosa invece bellissima è il progetto Scuola Sicura, che è un progetto di fronte alle scuole superiori e medie, che prevede la gente lì per evitare lo spaccio davanti alle scuole e quindi evitare problemi agli studenti, di contrastare i problemi del bullismo.
1: Allora questo, se riescono a vedere, a individuare, anche lì devi essere pronto e preparato, perché
0: su questo
1: non è facile.
0: Abbiamo dei dati, perché è il settimo anno di questo progetto e le percentuali dicono che si è ridotto lo spaccio nei confronti degli studenti del 70%.
1: Del 70%, beh, insomma,
0: esatto.
1: Una cosa, vuol dire che funziona. E allora, grazie per averci raccontato tutte queste cose, Luca,
0: grazie
1: e per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
2: Il Territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito

0: criminalità in alcune zone della città, quelle più periferiche, quelle tra virgolette più disagiate, quelle che sappiamo perfettamente che quando ci sono dei giardini.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran...

0: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività a quattro morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio, sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che le indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Due pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
3: Ho così tanti bei ricordi dei momenti passati a lavorare con lui. Lui ora si è ritirato, io sono stato così fortunato ad avere avuto modo di lavorare con lui in così tanti film. Per me è stato

di film come autore che ha fatto Clint Eastwood, quindi insomma un grande applauso, no? Arriva dal mio cuore, mi auguro anche dal vostro, al mitico Clint Eastwood, che insomma a 96 anni ha detto vabbè, sai che c'è, è ora che io mi riposi un po', ed è anche comprensibile. Recuperate qualche film di Clint Eastwood, sono davvero molto molto molto belli. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, e siamo pronti a cominciare parlando di libri. Parleremo di nuove uscite, parleremo di polemiche in Francia, torniamo a occuparci e vi aggiorno su come va la questione dello scrittore franco-algerino Sansal, che insomma una vicenda di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse e si evolve ulteriormente con un altro tassello. Poi parleremo anche, tra le altre cose, di polemiche in Italia. Una nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo riguarda Zero Calcare, autore di fumetti molto amato, molto noto, e anche della serie Netflix Due Spicci, che da qualche giorno è sulla piattaforma, e sono nate delle polemiche che hanno portato anche addirittura all'intervento politico. Ne parleremo e iniziamo con la musica. C'è Luca Carboni, Farfallina.

Va detto poi, morire in prigione piuttosto che chiedere la grazia al suo nemico giurato, il presidente algerino Tebboune. Sansal se la prende soprattutto con l'ex editore Gallimard, l'uomo che gli ha pubblicato i suoi libri facendolo diventare una star internazionale della letteratura, che ha seguito e incoraggiato le trattative del governo francese con Algeri per ottenere appunto la liberazione dello scrittore, e poi ha messo a disposizione dello scrittore per 3 mesi un grande appartamento in una zona bellissima, Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, affinché lui potesse, diciamo, abitare in città dopo questa esperienza della prigionia. Al di là delle ripicche personali attorno a questo libro, la leggenda si è scatenata una battaglia editoriale che è diventata politica e rischia di travolgere la prestigiosa casa editrice Grasset, quella che fa parte dell'orbita del miliardario Bolloré. Ne abbiamo parlato anche di lui nei giorni scorsi in relazione al Festival di Cannes e alle polemiche degli artisti, registi, attori contro di lui, perché è un editore sempre più schierato verso l'estrema destra di Le Pen, Bardellat, Rassemblement National, eccetera. E lui è accusato da più parti di utilizzare i suoi canali televisivi, radiofonici, il cinema, giornali, eccetera, per orientare, dicono, i lettori e telespettatori verso la posizione più estrema a destra. Lo scrittore Sansal, torniamo al punto della questione, appena liberato accetta l'offerta e un anticipo di 1 milione di euro, va detto, per passare da Gallimard a Grasset del gruppo Bolloré. Il direttore editoriale di Grasset, Olivier Nora, aveva chiesto che il libro venisse seguito con estrema cura, perché era un colpo editoriale non da poco, e quindi che non fosse pubblicato a giugno subito, ma che fosse pubblicato a settembre, anche perché poi in vista di settembre c'è l'autunno, poi i regali di Natale, c'era probabilmente anche una strategia di marketing precisa. Il proprietario della casa editrice Bolloré licenzia il direttore Olivier Nora in tronco, perché sostiene che questa scelta di ritardare la pubblicazione del libro di Sansal sia soltanto un modo per ostacolare la propaganda, o comunque insomma il circolare di idee di più orientate, più vicine, ecco, all'editore Bolloré, eccetera. Questo ha portato però molti scrittori che avevano il contratto con la casa editrice Grasset, gruppo Bolloré appunto ancora, a ritenere questo licenziamento come una ingerenza dell'editore nei confronti dei mezzi di comunicazione di cui è proprietario, e quindi molti scrittori hanno rescisso i contratti e sono passati da quell'altra, quella da cui proveniva Sansal, che è la Gallimard. Quindi la situazione è diventata piuttosto diciamo intricata. Cosa succede? Che il libro viene pubblicato a giugno come voleva Bolloré e come voleva evidentemente anche l'autore Sansal, il quale alla fine del libro, nelle ultime pagine, fa i nomi di 170 personalità che secondo lui lo hanno sostenuto davvero. Fa dei nomi e ovviamente non cita quelli che ha, diciamo, tra virgolette, lasciato dell'editore precedente, Gallimard, e denuncia coloro, scrive così, coloro che mi lusingavano ma sono stati i primi a pugnalarmi alle spalle, senza fare nomi, ma evocando per esempio giornali progressisti in Francia come Le Monde, La Libération, eccetera. Intervistato su un canale All News del gruppo Bolloré, quindi sempre in casa, che gli ha dedicato una giornata speciale in occasione del libro,

Dalla Francia veniamo all'Italia. Nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo che riguarda Zero Calcare. Al secolo Michele Rec, 42 anni, che nel suo lavoro di fumettista ha prodotto anche delle serie animate, e adesso è uscita proprio da qualche giorno su Netflix la sua nuova Due Spicci. Io sono l'autore della serie, scrivo la storia, disegno i personaggi e doppio le voci, non sono io che assumo, decido o pago i lavoratori della produzione. Zero Calcare respinge con un video che ha fatto su Instagram le accuse sulle presunte condizioni di lavoro degli animatori coinvolti in questo suo nuovo Due Spicci. E arriva la replica anche di Giorgio Scorza, il presidente di Movimenti Production, che ha realizzato tecnicamente insomma il resto delle animazioni e la produzione della serie Due Spicci su Netflix. Netflix al momento non commenta, non si fa sentire, vuole starne fuori evidentemente. La polemica nasce all'indomani dell'uscita della serie, che è stata il 27 maggio. Sulla pagina Instagram di UNITA, l'Unione Italiana Animatori, vengono pubblicate delle testimonianze anonime attribuite a dei lavoratori dell'animazione. Tra queste, quella che ha maggiore risonanza riguarda un presunto compenso di soli 6 euro l'ora offerto a un collaboratore che avrebbe poi rifiutato una cifra così bassa. Le segnalazioni vengono rilanciate online, finiscono nel dibattito politico fino ad arrivare all'interrogazione parlamentare da parte di Gasparri. Zero Calcare commenta anche questo, dice: beh, Gasparri fa il giustiziere ma poi vota contro la legge per il salario minimo. Giorgio Scorza, il presidente di questa casa di produzione, incassa l'appoggio di Cartoon Italia, associazione dei produttori di animazione, diciamo una sorta di Confindustria dell'animazione, dicendo: sono commenti anonimi pubblicati da account anonimi e quindi non sono attendibili. Sui compensi dice: escludo categoricamente che possono esserci state paghe come quelle denunciate in quel commento, in quel post. Dopo la diffida ricevuta da Movimenti, quelli di UNITA hanno rimosso queste testimonianze anonime dai commenti e quelle che hanno alimentato le polemiche. Ora vedremo quali altri passaggi e altre novità, notizie arriveranno in merito a questa questione, se ce ne saranno, ovviamente.

su Instagram dice: certo, se mi avessero fatto sapere che c'erano situazioni del genere, figuriamoci se io non mi sarei impegnato a combattere situazioni del genere, visto che ho sempre combattuto per certi ideali attraverso il mio lavoro. E questo è quanto. Tra poco andiamo invece a parlare di pittura e di Lucian Freud.

la lista di 13 ragioni per odiare Freud. Insomma, i ragazzi, forse complici, vittime anche dell'adolescenza, si odiavano moltissimo in quel periodo, e questa cretine e il signor Freud l'aveva diciamo conservata fino alla morte. Ora negli archivi dell'Accademia sono venuti fuori degli appunti di altri studenti in cui si conferma che effettivamente tutti gli altri avevano visto Lucian Freud dipingere Jameson durante il periodo scolastico. Stesso periodo in cui fece anche il ritratto di Cedric Morris, pittore che dirigeva l'Accademia, che era il suo mentore. Nei quadri si nota una impressionante somiglianza dello stile. Dunque l'uomo con la sciarpa nera non è mai stato valutato, ma ora che è confermata la paternità e il quadro è esposto a Londra fino al 20 settembre, il prezzo potrebbe crescere veramente molto. Il mese prossimo, per esempio, ci sarà un'asta dove ci sarà un'altra opera di Lucian Freud, Sleeping by the Lion Carpet, sarà messo in vendita da Sotheby's con una stima tra i 25 e i 35 milioni di sterline. Quindi capite che il valore di un quadro di Lucian Freud è piuttosto elevato.

Ora alcune segnalazioni di eventi prossimi. Da domani al 7 giugno a Torino c'è la nona edizione di Archivissima, il primo e unico festival dedicato alla scoperta e valorizzazione dei patrimoni conservati negli archivi storici d'Italia, enti, istituzioni, fondazioni, grandi imprese. Quest'anno il tema è Quello che non c'è, una riflessione sui vuoti della memoria e su ciò che gli archivi custodiscono, suggeriscono o lasciano ancora da scoprire. Tra gli ospiti invitati a questa nona edizione, Marianna Aprile, Carlo Massarini, Stefano Nazzi, Serra Ilmaz e molti altri. Dunque da domani al 7 giugno a Torino c'è Archivissima. Un'altra cosa che vi voglio segnalare ci porta invece sull'olio. Torna da domani fino al 28 luglio il festival Filosofi lungo l'olio, una kermesse culturale diretta dalla docente filosofa Francesca Nodari, che per la 21esima edizione ha scelto il tema Ascoltare. Previsti 32 appuntamenti tra incontri, conferenze e dibattiti di filosofi e intellettuali in 24 comuni lungo il fiume Oglio tra Brescia, Bergamo e Cremona. Tra i vari ospiti, Gustavo Zagrebelsky, Michele Marzano, Enzo Bianchi, Massimo Recalcati, Massimo Cacciari, Stefano Mancuso, Umberto Galimberti e poi molti altri. L'elenco è piuttosto lungo.

Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Se volete rivedere le puntate precedenti perché magari vi siete persi qualcosa o volete vedere questa puntata anche un po' in anteprima, allora c'è la nostra app Play 2000, dove trovate gratis tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000. Come si fa ad averla? È molto semplice: prendete il telefono, andate sullo store del vostro telefono dove ci sono tutte le app, cercate Play 2000, siamo noi, la scaricate, è gratis e trovate tutti i contenuti e tantissimo altro materiale, podcast dedicati, insomma c'è un sacco di roba, quindi fatelo, scaricatela. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito in Blu Social Club, il nostro salottino della cultura e degli spettacoli. Torna domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie e a domani, buona serata.

0: In pieno questa mattina da un drone a Donetsk nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ora torniamo in Italia, un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovillari ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti, ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli, filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza. Ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in casa.

0: manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
1: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud, tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E ora torniamo all'estero, si accende la Camera dei Comuni di Londra, lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente, migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
4: 15 anni ad aspettare un papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie e l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità.

0: profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
2: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: Con Chiara Placenti.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare dei testimoni della carità. Andiamo un po' indietro nel tempo, ma vedrete quanto è attuale il messaggio di Rosa Govone.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti che sono giunti entrambi in studio. Li ringraziamo per essere qui con noi. Sara Damario, bentrovata Sara.
2: Grazie, ciao Enrico.
0: Direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico Culturale. Ho detto giusto?
2: Sì.
0: Ecco. E poi ci abbiamo anche il direttore generale del Polo Artistico e Culturale Le Rosine, Massimo Striglia, bentrovato.
3: Grazie.
0: Allora, noi insomma stiamo realizzando un po' di puntate proprio per andare a riscoprire delle figure che hanno fatto tanto nel periodo in cui sono vissute, e magari abbiamo ascoltato questo nome, ci dicevamo fuori onda, ci sono delle vie dedicate magari a questi grandi personaggi, però magari non li conosciamo da vicino, e magari quei personaggi, le loro opere hanno cambiato, magari hanno plasmato il territorio in cui viviamo adesso. Se c'è una determinata sensibilità, forse anche grazie, no? a quelle persone.

0: Allora, proviamo a conoscere meglio Rosa Govone, chi era? Qui dobbiamo tornare indietro di 3 secoli quasi, perché a Torino e non solo Torino è stata una donna che ha fatto tanto. Posso chiedere a te, Sara Damario, chi era Rosa Govone?
1: Allora, Rosa Govone era una fanciulla che nel 1700, allora è nata nel 1716 a Mondovì, vicino a Cuneo, in Piemonte, e in quell'epoca, in quegli anni, a metà del 700, il Piemonte era una terra devastata dalla guerra perché Francia, Spagna e Austria se lo contendevano. E lei nasce, diciamo, il suo nome di battesimo era Francesca Maria. Voleva entrare in convento perché aveva una vocazione religiosa, ma i genitori non avevano i mezzi per
0: Ok.
1: permetterle appunto di intraprendere questa via religiosa in convento. E quindi lei a 18 anni entra nel terzo ordine domenicano, quindi resta laica ma abbraccia quella regola. Nel 1744 una violenta battaglia nei pressi di Cuneo fa sì che le truppe nemiche invadano Mondovì e devastino il paese. E davanti a quell'orrore, Rosa Govone, siccome le conseguenze peggiori le pagavano donne e fanciulle che venivano predate dai militari, finivano nei
0: Certo.
1: postriboli, rimanevano orfane, indigenti, quindi comunque diventavano delle prede. E quindi Francesca Maria, Rosa ormai perché era entrata nel terzo ordine domenicano, davanti a quell'orrore decide che dedicherà il resto della sua vita ad aiutare le ragazze. Quindi lì nell'immediato ne accoglie subito alcune a casa sua per aiutarle a non perdersi, poi si accorge presto che in realtà non può mantenerle e
0: Certo.
1: quindi lì, grazie anche alla potenza della contemplazione, alla sua fede e anche alla sua visione estremamente moderna e lungimirante, capisce che per aiutarle davvero deve istruirle e insegnare loro un mestiere. E quindi
0: Certo.
1: inizia a insegnare a leggere, a scrivere, a fare di conto ad ognuna e insegna i mestieri femminili dell'epoca, il ricamo,
0: Chiaro.
1: il cucito, la tessitura, il merletto. E facendo così, crea questa piccola comunità che prende poi il suo nome, per questo da Rosa
0: A
1: le
0: Rosine,
1: Rosine,
0: certo.
1: e non smette più.
0: L'educatorio delle Rosine, una casa per raccogliere povere figlie abbandonate, ma abili e lavoro per allevarle secondo i principi cristiani. Questo è un po' il messaggio iniziale. Qui siamo a Mondovì nel 1742. Oggi, Massimo Striglia, che cos'è il carisma? Come si è modificato l'opera che ormai ha più, o meglio, ha quasi 300 anni?
2: Oggi diciamo che le Rosine che hanno portato avanti il carisma di Rosa Govone, della fondatrice, ahimè sono anziane e sono sempre meno ed è per questo che circa 5 anni fa, quando mi chiesero di fare il direttore generale, insieme al consiglio di amministrazione, all'allora presidente che è stato con noi 22 anni, Monsignor Guido Fiandino, si è pensato con lungimiranza, di creare comunque qualcosa che potesse dare continuità a questa fondazione, perché dal
0: Certo.
2: punto di vista giuridico il polo artistico in realtà è un'emanazione della fondazione Istituto delle Rosine. E da lì è venuta fuori l'idea di ristrutturare dei locali molto belli che necessitavano di una grande ristrutturazione, perché comunque il tempo passava anche per loro, e si è pensato di creare un polo artistico e culturale, appunto denominato Le Rosine, proprio per riprendere le attività che le Rosine ormai anziane non facevano più direttamente e modernizzarle, queste attività. E organizzare anche una stagione di eventi, organizzare, diciamo, dare anche in uso questi spazi, dare in affitto questi spazi a terzi per ricavare dei fondi ulteriori e per in qualche modo sostenere delle nuove opere sociali. Cioè, l'idea era proprio quella di fare in modo che le opere sociali che venivano direttamente svolte dalle Rosine potessero continuare anche se in versione moderna e attraverso degli specialisti che oggi ovviamente stanno lavorando su questo. In particolare alcune attività sociali, opere sociali, che ne parlerà meglio Sara perché anche devo dire che ha contribuito molto alla nascita di queste opere sociali, due in particolare sono state proprio volute dalle Rosine. Perché, per esempio, il cerchio di mamme era un'attività

0: attività che svolgeva, per esempio, l'attuale direttrice, in maniera, diciamo,
1: Quindi
0: diversa, però.
1: quell'aiuto alle donne dell'epoca, oggi tradotto, è
0: Sì,
1: ad esempio un'attività come questa per
0: stimolato proprio da
1: le
0: loro. Stimolato proprio da loro, e anche il punto di ascolto di donne in
1: mamme.
0: difficoltà,
1: Ecco.
0: che è un'opera sociale importante, è stata voluta dalla madre direttrice attuale, perché è proprio la missione di Rosa Govone, cioè che Rosa Govone è nata per aiutare le donne, giustamente come ha detto Sara prima.
1: Quest'anno, 2026, un anno di anniversari, perché lo dico insomma a chi ci segue, 310 anni dalla nascita di Rosa Covone, 250 anni dalla sua nascita al cielo e 270 anni dalla fondazione dell'Istituto delle Rosine a Torino. Sara Damario, abbiamo forse dato per scontato, abbiamo citato le rosine perché sono un po' le figlie, no? Di Rosa
0: Sì.
1: Covone, queste consacrate laiche che hanno continuato a portare avanti l'opera dedicando tutta la vita. Adesso c'è un po' il calo delle vocazioni, vale un po' per tutti, ha colpito, diciamo, anche così le rosine, però il carisma, quello non è calato, si è forse solo trasformato.
2: Si è trasformato, allora vive perché la madre direttrice e le rosine rimaste sono accesissime. Sono 270 anni che Rosa Govone le ha accese e non si sono mai
1: Mai spente.
2: spente. E loro ci danno una grande forza, oltre a fare, come dice giustamente Massimo Striglia, a darci delle idee su come continuare, per esempio, appunto, il punto d'ascolto per donne in difficoltà, i cerchi di mamme, queste attività specifiche, appunto, i cerchi di mamme sono dedicate alle donne in gravidanza e alle neomamme, anche adottive, ai loro figli e ai loro familiari, e sono appunto attività che faceva la madre direttrice stessa, insieme alla Rosina Giovanna. Quindi loro ci danno una grande energia, tante idee, e poi noi dobbiamo solo trovare il modo di individuare le professioniste, i professionisti giusti per adempiere a questa missione che porti avanti appunto il carisma e la loro volontà. Questo è il nostro più grande desiderio adesso, anche perché abbiamo un riscontro fortissimo di utilità, di bellezza, di attenzione che le persone ricevono e che fa bene.
1: Ma infatti proprio questa è la prossima domanda, Massimo Striglia, una realtà come quella delle rosine, che valore è per Torino, per la città?
0: Beh, l'abbiamo riscontrato proprio in questi anni che abbiamo fatto un po' rinascere questo carisma di Rosa Govone, che, come ho detto, stava un po', diciamo, scomparendo per i torinesi, perché era da un po' di tempo che l'istituto, pur andando avanti, la fondazione, pur andando avanti, non svolgeva più. Una volta c'era la scuola elementare, c'era l'asilo nido, c'era il pensionato che. Abbiamo ancora il pensionato, le licenze sono nostre, ma sono gestite da terzi in questo momento. E invece, ritornando a fare questi corsi, questa stagione eventi, quindi la gente di Torino ha cominciato di nuovo a
1: Ad
0: frequentare,
1: abitare quei luoghi.
0: esatto, a conoscerli, per chi non l'aveva mai conosciuti, o a ritrovarli, e le stesse istituzioni, devo dire, che hanno colto molto bene questa cosa, tant'è che il 30 settembre del 2025 abbiamo fatto una conferenza stampa, se non sbaglio, no? Non era, o era il 3,
2: No,
0: no, era
2: forse era
0: gennaio, no,
2: gennaio.
0: gennaio già del 2026, abbiamo fatto una conferenza stampa, dove è stato un momento molto bello perché il sindaco di Torino ha regalato una targa alle rosine, ringraziandole per tutto il
1: Certo.
0: lavoro che hanno fatto, perché comunque all'epoca erano molto attive e al servizio della città. Oggi siamo tornati al servizio della città, grazie a
1: Ascoltiamo
0: queste
1: un
0: cose.
1: brano musicale a proposito di artisti. Andiamo indietro di oltre 30 anni, ma sembra veramente ieri. Pino Daniele con Io per lei.

0: cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando l'esempio e l'attualità del carisma di Rosa Govone a 250 anni dalla sua nascita al cielo. Questa fondazione, l'Istituto delle Rosine a Torino, ne stiamo parlando con Sara Damario, che è la direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico e Culturale, e con Massimo Striglia, che ne è il direttore generale. Sara Damario, dicevamo, tante attività, le donne al centro, le fragilità dell'epoca oggi sono cambiate, sono quelle che ci avete raccontato, ma ci sono anche delle persone dietro, dei professionisti. Mi dicevi, è importante anche fare dei nomi, sottolineare, sì, le persone che dedicano del tempo a chi ha più necessità.
1: Sì, perché tutte le attività di cui ha parlato Massimo, quindi gli eventi, l'affitto degli spazi, i corsi che il Polo Artistico offre, sono, alcuni riprendono la tradizione delle rosine, quindi il cucito, il ricamo, certo, la tessitura, certo. Poi ci siamo aperti alla modernità, alla fotografia, il disegno manga, eccetera, ma comunque questi proventi contribuiscono a sostenere queste tre opere sociali. Quindi il punto d'ascolto per donne in difficoltà, quello che faceva la madre direttrice Ausilia Concas, oggi lo tiene la dottoressa Roberta Margeria, che è una psicologa e psicoterapeuta. I cerchi di mamme, che di nuovo faceva madre Ausilia con la Rosina Giovanna, lo organizziamo in collaborazione con Maya Vision, che è un portale per la nascita in bellezza ideato e diretto da un'attrice che si chiama Diana Dell'Erba, e collaborano a tenere questi cerchi, che sono delle attività. Considera che sono puericultrici, dule, psicologhe perinatali, counselor e ostetriche, che uniscono alle loro competenze tecniche l'arte, quindi chi il decoupage, chi il teatro, chi la danza, anche lo yoga e il canto. E sono Marzia Andretta, Luisa Vittone, Elisa Binotti e Paola Cannone. E poi c'è la musicoterapia per i bimbi audiolesi, che se vogliamo è l'unica che esce un po' dal seminato, però l'idea è che se aiuti le donne, aiuti le mamme, esatto, aiuti i loro figli, aiuti, chiaro, le famiglie, quindi comprendiamo anche i papà.
0: Certo.
1: E, benvenuti. E invece la musicoterapia, noi collaboriamo con l'equipe della dottoressa Consolino e del dottor Di Lisi, che operano. Poi la dottoressa Consolino è foniatra e audiologa e fa le diagnosi ai bimbi, mentre il dottor Di Lisi li opera, proprio mettono l'impianto cocleare.
0: Certo, cocleare, certo.
1: E loro, collaboriamo con loro, e poi la musicoterapeuta che poi effettivamente fa la musicoterapia è la dottoressa Augusta Bassi, e quindi sono tutte professioniste che, come dire, con cui collaboriamo e portiamo avanti questa,
0: certo,
1: missione.
2: Tramite Hauser, no? L'associazione tramite Hauser.
1: Certo.
0: Una rete sul, sì, territorio è sempre fondamentale rispetto anche a capire chi, esatto, ha bisogno, a capire chi poter appunto avere come interlocutori. Massimo Striglia, Torino è un florilegio di santi sociali.
2: Sì.
0: Insomma, sì. Troppo città.

0: alcuni, insomma, da Don Bosco a
1: Sarà il cioccolato che...
0: Cottolengo. Esatto. Ma lei probabilmente è venuta prima.
2: Lei è venuta
0: Rosa
2: prima,
0: Covone,
2: sì.
0: anche solo guardando le
2: E probabilmente,
0: date,
2: anzi,
0: forse la prima.
2: probabilmente l'ha anche ispirato altre sante sociali, come si parla molto di Giulia di Barolo, Torino,
0: Come
2: ultimamente
0: no? Certo.
2: gli è stato anche dedicato un monumento, però effettivamente Giulia di Barolo è arrivata, diciamo, molto dopo rispetto a Rosa Covone, quindi sicuramente l'opera di Rosa Covone è stata ispiratrice sia di Giulia di Barolo, della mamma di Don Bosco e di
0: Come
2: altre. E questo sicuramente per noi è molto importante.
0: Allora, noi stiamo parlando con due professionisti che fanno anche quello che ci stanno raccontando, perché da una parte Massimo Striglia, insomma, è commercialista, dall'altra Sara Damario è una artista tutto tondo, attrice, scrittrice. Come avete, abbiamo 2 minuti, come avete incontrato Rosa Govone? Sara?
1: Ma io ho incontrato Rosa Govone incontrando Massimo, in realtà.
0: Perfetto.
1: Piuttosto Massimo, come l'hai incontrata?
2: No, io l'ho incontrato 34 anni fa, quando ero un pivellino dottore commercialista, che per puro caso sono diventato il commercialista
0: Delle
2: dell'Istituto
0: rosine,
2: delle
0: certo.
2: Rosine. E quindi da lì è nata questa collaborazione. Poi nel 2021, all'epoca, appunto, come dicevo prima, Monsignor Fiandino, il presidente, prima di lasciare il suo incarico, dopo 22 anni, mi ha chiesto di diventare direttore generale proprio per creare un po' un collante tra il consiglio di amministrazione e il
0: Però
2: personale
0: mi dà l'idea che
2: dipendente.
0: da come raccontate questa vostra esperienza non sia solo un rapporto professionale.
1: No, noi infatti siamo
2: È
1: sempre lì.
2: iniziato, per
0: È
2: me è
0: iniziato,
2: iniziato come
0: certo.
2: rapporto professionale, ma poi in effetti cambiando casacca e diventando direttore generale è nata proprio anche veramente una
0: Ammissione.
2: passione, una missione, perché... Poi le rosine mi vogliono molto bene, mi conoscono da 34 anni, mi vogliono bene, io voglio bene a loro, quindi io dico sempre che in questo momento sono solo più quattro, con mia mamma io ho cinque
0: Cinque
2: mani,
0: mamme.
1: Ma ti faccio un esempio, che l'altra sera
0: Prego.
1: stavamo tornando dove eravamo, non mi ricordo più, a cena, così passiamo per la via e dice: c'è la luce
2: Erano le
1: spenta.
2: 2 di notte.
1: Erano le 2 di notte. Abbiamo riaccompagnato la figlia a casa, poi siamo tornati indietro per andare a vedere perché la luce era spenta. C'è proprio una roba, c'è
2: Sì,
1: un
2: perché casa
1: attaccamento.
2: vostra, mancava la
1: No,
2: luce
1: ma
2: solo
1: sì,
2: lì, e
1: gli
2: quindi...
1: ha detto: è strano che non ci sia la luce solo lì. Siamo andati a controllare, era tutto a posto, quindi tutte le mamme di Massimo erano tranquille che dormivano, però c'è un affetto e una dedizione che meritano. Lo meritano perché il loro esempio, Rosa Govone sì, proprio no? È la madre,
0: Certo.
1: però anche le rosine di oggi sono un esempio straordinario.
0: Vi ringrazio per questa bella
1: Grazie
0: testimonianza che ci avete portato qui nei nostri studi a Imbru 2000, grazie a Sara Damario, grazie a Massimo Striglia, grazie a tutta la famiglia delle
1: a te.
0: Rosine. Buon
1: Grazie a te.
0: cammino.
1: Grazie
2: Grazie.
1: Enrico, grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche la puntata di oggi: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, saremo qui anche domani sera alla stessa ora per un altro argomento qui di In Cammino. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In

0: prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Biagio Marsiglia, caporedattore centrale. Buonasera.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti.
1: Allora, quali sono le notizie in primo piano?
2: Allora, in primo piano penso che partiremo, stiamo decidendo adesso, ma è quasi sicuro, partiremo con il sì dell'Europa, o il mezzo sì dell'Europa, a questa a poter usare, insomma, a liberare 13 milioni e mezzo per miliardi, scusa, 13 miliardi e mezzo per il problema dell'energia, il costo dell'energia. Stiamo cercando di, dunque l'Europa ci ha detto di sì, però con dei distinguo, praticamente per spingere, diciamo, la transizione verde, per lottare contro le fonti fossili, ci ha dato anche una sorta di linea guida su cui dovremmo intervenire, vedi la riforma del catasto, vedi il costo del lavoro, vedi la sanità, insomma, quindi adesso si tratterà di vedere
1: ci hanno inquadrato,
2: si
1: ci hanno inquadrato, ci hanno inquadrato. Probabilmente la richiesta era un'altra e adesso, adesso quello che ci hanno dato è peggio della richiesta.
2: Il punto adesso è questo, perché da una parte si può cantare, Giorgetti infatti ha detto, no, finalmente ci hanno ascoltato,
1: sì, in realtà ci hanno ascoltato
2: fino a un certo punto, perché adesso dovremmo applicare. Tra l'altro, se non ho capito male, non potranno essere usate queste risorse neanche per le accise, per i combustibili e quant'altro. Quindi vediamo adesso cosa farà l'esecutivo, cosa proporrà. Tieni conto che proprio i dati, anche il valore degli stipendi, il potere d'acquisto, siamo lontanissimi dalla Germania e Francia, siamo sotto la media europea, e quindi, insomma, ci hanno detto che la riforma del catasto, soprattutto, no, con le rendite catastali da rivedere e quant'altro, insomma, ci hanno dato qualcosina, ma ci hanno anche bacchettato. Quindi questo sarà, credo, sicuramente il primo piano che affronteremo domani, che cercheremo di svolgere. Anche
1: Beh, potrebbe essere però anche un incentivo, visto che noi arrancavamo un po' sugli investimenti per le rinnovabili.
2: Esattamente,
1: un'accelerazione, questo potrebbe essere.
2: Il prestito va in quella direzione. Ora bisogna mettere a terra il piano di sviluppo giusto.

0: poterle impegnare e liberare queste nuove risorse. Vediamo un attimo.
1: Certo. E poi?
0: Poi ovviamente, Federica, siamo costretti come sempre a occuparci di guerre, non di guerra ma di guerre. Hai visto l'attacco che c'è stato con i droni ucraini in San Pietroburgo, sulle raffinerie, su alcune navi nel porto di vicino e su alcuni obiettivi militari. Questo nel giorno in cui, no, c'è questo primo appuntamento, questa sorta di Davos russo che si tiene appunto sotto l'egida di Mosca, e vediamo un po', Putin ha già detto ci vendicheremo, insomma le cose non stanno andando benissimo. Sul campo pare che l'Ucraina qualcosa a livello di droni stia riconquistando, cerca di attaccare la Russia nel territorio per far capire che la guerra fa male, però chiede anche, nello stesso tempo sta implorando agli americani di avere i Patriot per la difesa aerea. Quindi è un momento delicato e soprattutto grandi passi in avanti credo che non ce ne siano stati. Sull'altro fronte, quello di Teheran, la notte l'abbiamo passato a registrare le scaramucce da una parte e dall'altra, attacchi alla nave e poi insomma le bombe dei missili sul Kuwait, hai visto a destra e a sinistra, mentre stamattina Trump ha detto che vuole incontrare Khamenei e che lo farà sicuramente, ma insomma anche questo non si sa se comunque è fermo sul fatto che dice che Teheran avrebbe rinunciato ad avere l'atomica e che si potrebbe avere questo benedetto accordo, però ormai lo dice da quanto non lo so, di meno giù.
2: No, nel senso che però l'unica cosa che stupisce è che non c'è stata ancora la smentita di Teheran, perché di solito lui dice delle cose e Teheran dice no, non è vero. Tante volte l'abbiamo sentito.
0: Esattamente. Probabilmente la chiave di volta, come ci avevamo detto, ti ricordi, nei precedenti collegamenti, resta sempre Bibi Netanyahu. Se davvero riescono a fermarlo e imbavagliarlo, può darsi che il negoziato
2: va avanti, ma non sembra proprio.
0: Anche ieri hai visto che mentre diceva da una parte ho fermato l'esercito israeliano, dopo due minuti l'esercito israeliano ha bombardato e ha colpito obiettivi a Beirut. Quindi insomma è un po'
2: tutte queste cose. Abbiamo ancora un minuto se vuoi, se hai un'altra notizia diversa.
0: Sì, guarda, ci occuperemo, vabbè, al volo ti dico, registreremo la storia di Kinski col film che è abbastanza fa discutere, no? Il ritiro del film Falso Movimento con l'attrice giovanissima 13 anni con la scena di nudo. Il regista tedesco Wim Wenders ha accettato di ritirare il film, che ormai ha 51 anni, proprio perché c'era quella scena dell'attrice che aveva soltanto 13 anni, dove veniva schiaffeggiata e accarezzata, e quindi ci occupiamo anche di questo e ci torniamo ad occupare anche della Minetti, che come sai la Procura Generale di Milano ha ridato il parere positivo perché non ha trovato veritiere gli scoop giornalistici delle settimane precedenti che tutti ci ricordiamo. E poi parliamo anche del nostro amico Pozzolo, che è passato con Bannacci. Ti ricordi quello dello sparo? Vabbè, è andato fuori strada col SUV, gli dava ubriaco, insomma, è ritornato a far parlare di sé in maniera proprio non troppo edificante. E poi seguiamo lo sport, che stasera verrà la nazionale, il tennis, eccetera, eccetera.
2: Vabbè, il tennis ce n'è tantissimo. Tennis ormai siamo al top, veramente, però.
0: Sì, no, è vero. Sì, tra l'altro nel giorno in cui abbiamo perso Sinner abbiamo poi ritrovato uno squadrone dei tre azzurri, che vediamo oggi se riescono a darci qualcosa.
2: Cosa riescono a fare? È uscito uno, ma sono arrivati in quattro. Ci abbiamo anche quelli del doppio. Abbiamo un sacco di gente che erano offuscati, no, da Sinner, che tanto insomma poi si riprenderà e tornerà. Allora,
0: la bella dell'Italia è anche questo, ti ringrazio.
2: Allora, grazie a te, Biagio.
0: Ciao, buon lavoro.
2: E noi adesso andiamo alla Sicilia. Antonello Piraneo, il direttore, è collegato con noi. Buonasera Antonello.
3: Buonasera Federica e buonasera ai radioascoltatori.
2: Quali sono le vostre notizie in primo piano?
3: Allora, noi ci occupiamo di due fatti di cronaca piccoli, ma che sono esemplificativi delle tante troppe tensioni che si vivono in Sicilia, non soltanto in Sicilia, e anche di veleni di quella che si annuncia come una lunghissima campagna elettorale per le regionali. I fatti di cronaca: la scorsa notte a Taormina c'è un video che è diventato immancabilmente virale subito, che ci ha riportato alla mente i fatti tragici di Modena, perché fuori da una discoteca di Taormina, che è il luogo non soltanto delle vacanze ma un luogo dell'anima, c'è stata una rissa tra ragazzi e all'improvviso un tizio, un pirata che sembrerebbe essere stato individuato, ha fatto

0: versione UE che è lanciato contro il figlio della strada, dove c'erano dei ragazzi rivali, sì, sembra, da una ricostruzione. Fortunatamente non è successo nulla di grave,
1: meno male,
0: rispetto a Modena, ma è il fatto e l'evidenza di questa malavoglia che attraversa le nostre città, piccole, medie, grandi, d'estate, d'inverno. E quindi raccontiamo il fatto, ma vogliamo capire da dove nascere questo malessere tra i giovani, questa voglia di risolvere ogni questione con il coltello, con la violenza, con qualche cosa. E poi l'altro fatto viene da
2: tanto
0: Torino,
2: uso di droga e di alcol che ti alterano, perché noi questo ne parliamo sempre come se fosse notte fonda. Se tu bevi e c'hai tanta droga e alcol in corpo, certamente non reagisci in maniera normale,
0: tante soglie dell'attenzione si abbassano, e quindi è così. E poi altro fatto di cronaca a Torino,
2: sì.
0: Un signore siciliano, un giovane siciliano, si è limitato a chiedere delle informazioni stradali, si è sentito rispondere: ma sei terrone? Perché probabilmente aveva una cadenza ben riconoscibile, ed è stato picchiato in strada. Anche questo è un fatto di cronaca spicciola, un fatto isolato, per carità, ma è una spia, accendiamo una spia, un'altra spia su questa società violenta in cui viviamo, piena di violenza, di discriminazioni, di prepotenza, di arroganza, di ignoranza.
2: Di ignoranza e violenza, però comunque, perché...
0: E di violenza, perché si è risolto nel branco che ha salvato una persona, perché dall'accento...
2: Poi ignoranza della storia di Torino. Torino è stata popolata da gente del sud che è andata a lavorare alla Fiat, quindi magari i ragazzi saranno anche nipoti, no? Questi ventenni saranno nipoti di calabresi, siciliani, c'è andata l'Italia a Torino, vabbè.
0: E quindi mettiamo in rilievo l'una e l'altra cosa, ripeto, perché gravi in sé, ma perché sono l'amplificazione, sono lo specchio di quello che troppe volte, troppo spesso si legge e si ascolta. E poi i veleni, la politica sempre di più, ripeto, rischia di essere una lunghissima campagna elettorale giocata non a colpi di idee e di rivendicazioni, ma di dossier, di veleni, di gossip, di telefonati audio privati mandati in pubblico. Al centro, per esempio, nello specifico di oggi c'è il ballottaggio ad Agrigento, da noi si è votato ormai 2 settimane addietro, in 71 comuni ci sono soltanto 3 ballottaggi, uno di questi è l'unico capoluogo siciliano che è rimasto al ballottaggio, che appunto è Agrigento, dove c'è un parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia, Mario Messina, che ha aperto con, senza virgolette, gli armadi del candidato sindaco ballottante, che è un esponente di Ismaele Lavardera, controcorrente, un parlamentare nazionale anch'egli, che è sceso in campo nella sua Agrigento, spargendo veleni su appoggi, parentele, affari, subito smentiti. E l'altra invece dall'altra parte, a Palermo, un deputato regionale nello specifico, proprio Ismaele Lavardera, che è il leader di questo movimento dal basso che si chiama Controcorrente, è tornato ad accendere i riflettori sulla concessione alla società italo-belga, così si chiama,
2: che di Mondello, che ormai è famosissima questa cosa,
0: famosissima, è fatto nazionale, ha tirato fuori un audio praticamente di un dirigente regionale che sarebbe stato convocato dal presidente della regione, che ha stupido smentito, per invitarlo a firmare una carta, ma per fare un'altra cosa. Ecco, sono, ripeto, audio privati.
2: Firmare una carta per far rimanere la italo-belga? Qual
0: esattamente,
2: era?
0: Dice firmala, tanto non passerà mai questa cosa qui, quella della revoca. Però
2: che...
0: diciamo che... è un audio privato a insaputa dell'interlocutore che viene messo in piazza. Dall'altra parte poi li mettiamo... fortunatamente a fianco, perché sono la destra che attacca la sinistra e la sinistra che attacca la destra, non possiamo essere tacciati di partigianeria per una o l'altra parte, ma sono speculari di un metodo di far politica che ripeto, certamente, anche qui al di là del fatto specifico, non vorremmo che una campagna elettorale per le regionali al più tardi dell'autunno del 27 venga giocata tutta
2: tutti invece
0: e non sulle idee,
2: sulle idee, le proposte, con tutte quelle che ci vogliono.
0: Proposte, questa è una cosa francamente troppo rischiosa per tutti, ma per una terra che attende proposte concrete quali la Sicilia.
2: Antonello, tante le notizie domani sulla Sicilia, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: E noi adesso ci spostiamo in Medio Oriente con il collega del Corriere della Sera. Domani in prima pagina abbiamo già parlato delle ultime notizie, ma adesso vogliamo approfondire. Siamo collegati con Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Medio Oriente, collaboratore di Ansamed dell'IMES. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera a voi.
2: Allora, in questi ultimi giorni è cambiato qualcosa? Dopo magari parliamo di Trump e Iran, ma adesso andiamo su Israele e Libano, tra le cose che vengono dette e invece quello che succede sul campo. Lorenzo.
1: Ma sono cambiate delle cose sul terreno, appunto, nel senso che la pressione militare israeliana dal sud del Libano è aumentata verso nord, e prendendo il famoso castello crociato di Beaufort, di cui si è parlato tanto in questi giorni, e poi comunque minacciando di nuovo di tornare a colpire Beirut, in particolare la roccaforte di Hezbollah, Beirut Sud, questi fatti sul terreno hanno poi, come sempre accade, innescato una sequenza politico-diplomatica. Lunedì e martedì, in queste, diciamo, nelle ultime ore, ancora sono in corso dei nuovi colloqui tra il governo libanese, che non è Hezbollah, e Israele a Washington, sostanzialmente per trovare una formula di un nuovo cessato del fuoco. E questo è un aspetto importante, perché si dice il cessato del fuoco, il Libano non regge. In realtà regge se si considera il Libano come area di Beirut, perché tutti i negoziati tra governo libanese, Israele, mediati a Washington hanno l'obiettivo di spezzare in qualche modo politicamente il Libano, in un sud del Libano pienamente, diciamo, alla mercé di Israele, per cui lì il cessato il fuoco non è mai applicato, nessuno si straccia le vesti di questo fatto. In realtà il cessato del fuoco si negozia per Beirut e la periferia sud di Beirut, per cui è lo stesso Iran che sostiene Hezbollah, gli stessi Hezbollah accettano l'equazione per cui, e finisco, il sud del Libano viene reso sacrificabile. Beirut Sud, la roccaforte di Beirut Sud, non vengono colpite da Israele a patto che Hezbollah non colpisca Israele stesso. Quindi la guerra si riduce a uno scontro tra Hezbollah e i soldati israeliani di occupazione nel sud del Libano, mentre verrebbe risparmiato, se così si può dire, il nord di Israele e la capitale Beirut. Questo è in qualche modo il terreno e la diplomazia fino a dove siamo arrivati adesso.
2: Allora, però, scusami, non ho capito una cosa. Hezbollah, cioè nel sud del Libano, però, che cosa succede? Se viene accettata, diciamo, questa tregua tra il governo libanese, quindi nord Beirut, e Israele?
1: Nel sud del Libano succede che Israele continua ad avanzare e di fatto costruire una zona non vivibile per nessun libanese, distruggendo infrastrutture civili, sanitarie, continuando a dare non avvisi di evacuazione ma ordini di sfollamento forzato, per cui piano piano, diciamo, un buon 20-25, poi chissà, un terzo del paese è di fatto in territorio preso da Israele, e la popolazione di questa parte del Libano è spinta verso nord, da Beirut a nord. Quindi questo è un fatto che poi politicamente ha delle ripercussioni: stabilità sociale, densità demografica, pressione sui servizi, insomma, tutto quello che
2: è su questo immaginare. Hezbollah, cioè su questa cosa del sud del Libano in mano praticamente a Israele, se possiamo dire così, Hezbollah non dice nulla, l'accetta questa situazione?
1: No, non l'accetta, perché sul terreno appunto colpisce con poi questi droni FPV di cui tanto si parla, colpisce i soldati israeliani. Negli ultimi 10 giorni c'è stato un aumento dei soldati israeliani morti in Libano proprio colpiti da questi droni che a fibra ottica, che non possono essere intercettati dal sistema israeliano, per cui in realtà Hezbollah sul terreno è l'unica forza militare libanese che resiste alla presenza israeliana, ma anche lì è un cane che si morde la coda, se vogliamo, perché maggiore presenza israeliana nel sud del Libano, maggiore attività di Hezbollah al contrasto di questa forza di occupazione israeliana, e tutto si ha tranne che un sistema di sicurezza, diciamo, per Israele. Tanto è vero che Israele, per ottenere la sua sicurezza, nel nord di Israele, sì, deve risparmiare, in qualche modo deve cedere punti negoziali a Hezbollah. In realtà tutto è cominciato perché Israele vuole rassicurare il nord dello Stato ebraico, sì, vuole allontanare la minaccia di Hezbollah, ma sì, secondo l'equazione negoziale che vi ho appena descritto, sì, l'accordo è che per tenere il nord di Israele sicuro bisogna lasciare in pace in qualche modo la periferia sud di Beirut, che è la roccaforte di Hezbollah.
2: Quindi è veramente una situazione un po', come la possiamo definire, molto contraddittoria. In questo, Lorenzo, come vedi poi appunto il rapporto con l'Iran? Parliamo sempre di Netanyahu, se no qua confondiamo troppo i tavoli.
1: Allora, per Israele l'Iran continua a essere il principale nemico, almeno sì, quello di oggi. Poi sì, Israele ha più volte detto che la Turchia sarà il prossimo Iran, ma per ora, rimanendo fermi in questo scenario, mentre gli Stati Uniti sembrano aver avuto un rapporto con l'Iran strumentale per un sì, contenimento della Cina, o comunque per cercare di portare a casa dei vantaggi energetici e sì, politici su scala globale, ovviamente nella scala medio orientale di Israele il principale riferimento è l'Iran.
2: Certo.
1: Quindi, dopo aver portato, diciamo, dalla sua gli Emirati, altri paesi arabi del Golfo, l'Arabia Saudita un po' sì, un po' no, con gli accordi di Abramo del 2020, Israele sta in qualche modo mira a rompere l'ultimo asse veramente che percepisce come ostile.
2: Sì.
1: Questo è quello che racconta in qualche modo la strategia. C'è chi dice in realtà la vera strategia è quella di prolungare sine die la guerra, perché l'unico stato che permette a Netanyahu e in generale alle destre israeliane di mantenersi al potere, anche discorsivo, sì, è quello di rimanere in uno stato di guerra, far sì che Israele sia effettivamente una caserma a cielo aperto, dove tutti sono pronti alla guerra, dove si vive nei bunker più o meno, e questo mantiene una classe dirigente al potere. Questa è l'altra, diciamo, versione della storia, non necessariamente sono in contraddizione l'una con l'altra.
2: No, questo anche è vero. Allora, ti ringrazio per questo quadro. Ovviamente questa sera abbiamo finito, ma spero di riparlarne, perché queste visioni un pochino più complete servono a tutti. Lorenzo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: In regia questa sera Livio Cosentini. Buona la prima, torna domani.
3: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta tre storie in cui la musica diventa racconto. Oggi parleremo innanzitutto di un disco, Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins, poi di una band, i Talking Heads, e infine di un compositore, Armando Trovajoli. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi si comincia. Il cielo

0: Il disco
1: Melancholy and the Infinite Sadness è il terzo album in studio di The Smashing Pumpkins, pubblicato il 23 ottobre 1995 dalla Virgin Records e prodotto da Billy Corgan alla Mulder e Flood. È un'opera imponente, un doppio CD da 28 brani per oltre 2 ore di durata, organizzato nei 2 dischi intitolati Down to Dusk e Twilight to Starlight, mentre la versione in vinile originale fu proposta come triplo LP, con una sequenza leggermente diversa. Da esso sono stati tratti singoli di grande impatto, tra cui Ballet with Butterfly Wings, vincitore del Grammy come migliore performance hard rock con voce. The world is a vampire.

Bullet with Butterfly Wings è uno dei singoli cardine del disco Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins, album che rappresenta il picco commerciale e critico della band alternative rock di Chicago, debuttando al numero uno della classifica statunitense Billboard 100 e confermandosi un fenomeno globale con oltre 10 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, rendendolo il più grande successo discografico della band. Criticamente, Melancholy è stato accolto con entusiasmo per l'ambizione, la varietà stilistica e la portata emotiva. Molte recensioni lo hanno definito l'opera più ambiziosa dei Pumpkins fino ad allora, capace di spaziare dal rock orchestrale alle ballate intime e all'hard rock.

Behind the Infinite Sadness è il terzo album in studio dei The Smashing Pumpkins, pubblicato il 23 ottobre 1995 dalla Virgin Records e prodotto da Billy Corgan alla Mulder e Flood. È un'opera imponente, un doppio CD da 28 brani per oltre 2 ore di durata, organizzato nei due dischi

0: Tonight Tonight è un altro grande successo degli Smashing Pumpkins, inserito nel disco Melancholy and the Infinite Sadness, la cui copertina, curata dall'artista John Craig, si ispira a figure pittoresche classiche e riflette il tono grandioso e riflessivo dell'opera. Il contenuto delle canzoni esplora temi di alienazione, transizione e introspezione, spesso attraverso paesaggi sonori contrastanti e stratificati. Oltre a essere un punto di riferimento degli anni 90, l'album continua a essere reinterpretato e celebrato anche oggi, come dimostrano nuove produzioni orchestrali e tournée incentrate sull'intero lavoro. E ora si cambia band, stiamo per parlarvi dei Talking Heads. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La band.
1: Talking Heads è un gruppo rock statunitense formatosi a New York nel 1975, composto da David Byrne, voce e chitarra, Chris Franz, batteria, Tina Weymouth, basso e Jerry Harrison, tastiere e chitarra. Il gruppo è spesso considerato pioniere della New Wave, grazie alla sua capacità di fondere elementi di punk, art rock, funk e world music in un suono originale eclettico e influente. La band nasce dall'incontro tra studenti della Rhode Island School of Design. Byrne, Franz e Weymouth si trasferiscono a New York, dove, dopo un primo periodo di prove e performance nell'ambiente underground, assumono il nome Talking Heads e firmano con la Sire Records nel 1976. Il loro primo album, Talking Heads 77, esce appunto nel 77 e contiene il singolo Psycho Killer, diventato uno dei brani più noti del gruppo.

Psycho Killer, grande successo del 1977. Nel corso degli anni successivi i Talking Heads collaborano con il produttore Brian Eno, il quale contribuisce in modo significativo alla loro crescita artistica e alla sperimentazione sonora. Gli album che ne seguiranno mostrano una progressione stilistica che integra ritmi africani, strutture complesse e arrangiamenti innovativi, consolidando la reputazione dei Talking Heads come una delle formazioni più originali della scena musicale di quegli anni. Il successo commerciale aumenta negli anni 80 grazie a una serie di tour e pubblicazioni che includono sia album dal vivo sia lavori in studio. La loro influenza culturale e musicale è evidenziata anche nel film concerto Stop Making Sense dell'84, diretto da Jonathan Demme e considerato uno dei migliori concert movie nella storia del rock.

0: Datata 1983, una delle canzoni d'amore più significative dei Talking Heads, che celebra l'idea di casa come stato emotivo. Dal 77 all'88 la band guidata da David Byrne pubblica in totale 8 album in studio, alcuni dei quali sono stati inclusi nelle liste dei migliori dischi di sempre. Per questo, nonostante il gruppo si sia sciolto ufficialmente nel 1991, resta un punto di riferimento importante per artisti successivi e per lo sviluppo di generi musicali che vanno oltre il rock tradizionale. Nel 2002 i Talking Heads vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della loro influenza duratura sulla musica e sulla cultura popolare. Ma ora si volta pagina, stiamo per parlarvi di un compositore, Armando Trovajoli.
1: Cose di musica.

0: Tutto per la sua straordinaria carriera nel cinema e nel teatro musicale. Nato a Roma il 2 settembre 1917, morto il 28 febbraio 2013 all'età di 95 anni, Trovajoli ha lasciato un'impronta duratura nella musica italiana del Novecento. Formatosi come pianista e compositore al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, dove si è diplomato nel 1948, Trovajoli iniziò la sua carriera come esecutore jazz e direttore d'orchestra. Nel secondo dopoguerra si affermò come uno dei musicisti jazz più apprezzati in Italia, esibendosi anche in festival internazionali e suonando con nomi di rilievo nel panorama jazzistico mondiale.
1: Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene.

Roma non fa la stupida stasera, interpretata dall'indimenticato Nino Manfredi, è una delle composizioni più popolari e leggere di Armando Trovajoli, insieme ad Aggiungi un posto a tavola, cantata da Johnny Dorelli e Rugantino, che lo hanno visto distinguersi nel teatro musicale. La sua collaborazione con i librettisti Pietro Garinei e Sandro Giovannini diede vita infatti ad alcune delle più popolari commedie musicali italiane, ricche di brani entrati nell'immaginario collettivo italiano. La sua attività principale fu però quella di compositore di colonne sonore per il cinema. Nel corso della sua vita ha firmato oltre 300 colonne sonore, collaborando con registi di punta del cinema italiano come Vittorio De Sica, Dino Risi, Ettore Scola e Alberto Lattuada. Tra i suoi lavori più noti ci sono le musiche di film come Riso Amaro, La Ciociara, Ieri, Oggi e Domani. Nella colonna sonora di Anna del 1951 scrisse la celebre Il Negro Zumbon, pezzo diventato un successo internazionale e inciso da molti artisti.

0: El Negro Zumbón è una canzone del 1951 scritta da Armando Trovajoli per il film Anna, arrivata fino ai giorni nostri con questa interpretazione del 2022 a opera di Patti Pravo. Solo uno dei tanti esempi dei grandi successi del maestro romano, che nel corso della sua carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello alla carriera e nastri d'argento per alcune delle sue partiture. La sua capacità di fondere jazz, musica leggera e orchestrazioni cinematografiche lo ha reso un autore versatile che ha saputo adattarsi ai cambiamenti della musica del Novecento pur mantenendo uno stile riconoscibile. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

spalle al muro, quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in C, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

correva, trascinandolo via. E qualcuno cantava fuori nella corsia. Si inseguivano pali

niente cambierà mai. Sempre al punto di prima, gli attori nella scena si trovano nei guai. L'amore è forte, già nasconde nel cotone ciò che capita. Se l'amore è pieno di violenza, la ragione spesso latita.

fare ancora o non ti lascio più. Ah, l'amore è forte, ci ha strappato quel consenso così facile. Ah, l'amore è scritto dai principi, è così intenso, così complice.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10, 11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Chiesa e Comunità racconta il cammino di una Chiesa in uscita, che vive la sfida della sinodalità, con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una Chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: In Blue 2000. Senti, fidati.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a Gillet, gradito campano, ho volito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...